0: da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

ne vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non sporco.

0: e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi

0: che fine ha fatto la mia vita.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E tu parli, parli, parli alla cornetta in fretta come fosse un...

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, poste svuotate col flessibile. Ancora Saronno, protesta per le auto parcheggiate. E rimanendo a Saronno, le rubano la borsa nel parcheggio e le svuotano la casa. E finiamo con Saronno, l'ospedale di Saronno ha un nuovo cappellano. Ben ritrovati. Ai microfoni di questo radiogiornale Angela Ferioli e alla regia Antonio Colombo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Chiuso temporaneamente per evento criminoso. L'annuncio sulla porta d'ingresso delle poste di via Manzoni ieri mattina annunciava una giornata di forzato blackout. Anche da fuori, in mattinata, si percepiva molto bene l'odore del metallo tagliato col flessibile. Nel fine settimana qualcuno aveva forzato e svaligiato la cassaforte del bancomat, portando via un bottino attorno ai 40.000 euro. All'ufficio postale non era mai successo, fuori tanto stupore e sconcerto da parte degli utenti, dentro gli impiegati al lavoro per iniziare gli interventi di sistemazione dopo i sopralluoghi dei carabinieri. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, i ladri avrebbero agito nella nottata tra sabato e domenica. Hanno scavalcato la recinzione dei giardini pubblici di Villa Gianetti, arrivando sul retro dell'ufficio. Chi è andato a vedere ha trovato un cancelletto aperto. Da lì c'è uno stretto corridoio all'aperto che conduce alla porta sul retro. L'inferriata è apparsa tagliata e la porta forzata. Una volta dentro, i malviventi si sono dedicati alla cassaforte, che sarebbe stata aperta con la fiamma ossidrica e completamente svuotata del suo contenuto, soprattutto banconote di piccolo taglio. Le indagini sono affidate ai militari della compagnia cittadina. Non risulta che qualcuno abbia visto persone o movimenti sospetti. I tutori dell'ordine hanno provveduto a compiere tutti i rilievi del caso nell'ufficio postale. Le poste a Saronno ieri non si sono fermati. È rimasto operativo l'ufficio principale di via Varese. Un episodio, quello dello scorso fine settimana alle poste di via Manzoni, per certi versi anomalo, se consideriamo l'abituale modus operandi delle bande dei bancomat, che usano le maniere forti, fanno scoppiare tutto, prendono i soldi e scappano. Stavolta non si è trattato del classico assalto ai bancomat con l'esplosivo. Saronno. Rischi per la sicurezza viaria e disagi per i residenti. Con la ripresa di tutte le attività dopo la pausa estiva, in città si sono subito riproposti diversi problemi viabilistici. Nei giorni scorsi ci sono state proteste dalla zona di via Biffi. Nonostante la vicinanza di parcheggi, ci sono sempre auto parcheggiate ovunque. Così non si può più andare avanti, hanno lamentato alcuni residenti, che hanno a più riprese chiesto l'intervento della polizia locale, oltre ad avere sempre di più problemi nel trovare un posto dove lasciare le auto. Le vetture parcheggiate in divieto finiscono per causare pericoli per la circolazione. Anche i residenti di via Filippo Reina, non lontano dal centro, hanno sollecitato più controlli della polizia locale riguardo alle troppe auto posteggiate sulla pista ciclopedonale, che necessiterebbe di qualche intervento di manutenzione e che spesso costringono i passanti a camminare in mezzo alla strada. Alcuni cittadini sollecitano manutenzioni più puntuali delle strade cittadine. All'incrocio tra le vie Valletta e Ticino c'è già da alcune settimane una grossa buca. La strada deve essere messa in sicurezza, è già stato segnalato anche in comune. Carreggiate sconnesse dissestate anche nella zona di via Leopardi verso Piazza Libertà. È una situazione già da tempo sotto gli occhi di tutti. Serve sia rimessa in sesto, segnalano alcuni passanti, prima che qualcuno finisca per inciampare e farsi male. E rimaniamo a Saronno. Borseggiatori e topi d'appartamento, una banda di malviventi nei giorni scorsi ha preso di mira un ottantenne che aveva fatto la spesa all'Esselunga di Via Novara. L'anziana prima è stata borseggiata, poi si è trovata svaligiata la propria abitazione. I ladri sono stati poi messi in fuga dal figlio. Il sospetto è che i malviventi stessero tenendo d'occhio la residente e sono entrati rapidamente in azione appena ne hanno avuto l'opportunità. È successo tutto nella mattinata. Attorno a mezzogiorno avevo appena finito di fare la spesa e stavo uscendo dal parcheggio quando si è azionato l'avviso acustico relativo a una portiera aperta. Ho verificato che fossero tutte chiuse ed un tratto mi sono accorta che la mia borsetta non era più sul sedile. La donna ha chiesto aiuto ed è riuscita a contattare il figlio, il quale ha subito avanzato il timore che potesse non essere soltanto un borseggio ed è quindi corso all'appartamento della madre, nella zona di via Da Vinci. Quando è arrivato ha visto delle persone che stavano scappando su un'auto. Nel giro di pochi attimi gli intrusi hanno messo l'abitazione sottosopra, riuscendo a impadronirsi di 2 sterline d'oro, un ricordo di famiglia. I ladri si sono impadroniti anche di alcuni anelli d'oro, orologi e anche qualche centinaio di euro in contanti. Tale indagini, già avviate dalle forze dell'ordine, sarebbe già stato possibile risalire alla vettura utilizzata per il raid nell'abitazione che pare fosse a noleggio. Saronno. Don Massimiliano Moroni è il nuovo cappellano dell'ospedale cittadino. È giunto a Saronno dopo 12 anni di servizio all'ospedale San Carlo di Milano. Don Massimiliano raccoglie il testimone da Don Vincenzo Bosisio, che ha lasciato la città per il nuovo servizio nella comunità di Val Carbagna. Originario di Rho, Don Massimiliano è diventato sacerdote a 48 anni, lasciando il lavoro in banca per seguire la sua vocazione. La sua prima destinazione pastorale è stata nella comunità pastorale San Francesco d'Assisi di Mariano Comense, dove si è occupato del centro polispecialistico, del reparto di dialisi, del centro di riabilitazione e dell'hospice. L'incarico successivo è stato all'ospedale San Carlo di Milano, dove ha svolto il ministero di cappellano per 12 anni. Quando non celebra la messa nella cappella, Don Massimiliano gira per i reparti per essere vicino a chi lo richiede. Saronno. Alfa Romeo tra storia e passione è il titolo della mostra allestita nell'ufficio postale di Via Varese a Saronno. L'esposizione, che resterà allestita fino alla fine di ottobre, è stata realizzata in collaborazione con il Circolo Culturale Saronnese, i Tramvai e Arcadia Saronno. L'esposizione propone un percorso nella storia di Alfa Romeo attraverso una selezione di fotografie storiche, immagini d'epoca e materiali documentali che ripercorrono l'evoluzione del marchio. All'inaugurazione c'è stato un momento di approfondimento con la saronnese Elvira Ruocco, storica custode dell'archivio storico Alfa Romeo, e Rodolfo Solera, giornalista e autore del volume Elvira Ruocco, Alfa Romeo, tra storia e passione. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario della settimana. Angela Ferrioli e Antonio Colombo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: Sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 30 settembre. Alle ore 9.30 e 17.05 Sipario in FM, Viaggio nel mondo dei musical e Chorus Line con Federica Battignani. Alle ore 10.05 e 17.40 Aggiornamenti e notizie con Mariangela Gerletti di Varese News. Alle ore 10.30 e 19.10 Conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco. Tradizioni e costumi del nostro bel paese. Alle ore 11.05 e 19.40 Non solo cultura. Yaya Barzani intervista Marco Bartoli, autore di La regola di Francesco, i frati minori da Assisi al mondo. Alle ore 11.30 e 18.25 Eccellenza in tavola a cura di Carla e Niva. Alle ore 21 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Vi ricordiamo che ogni giorno potete seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube Audio Streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Agent
1: d'hier,
0: d'incœur
1: et de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
0: va in onda il
2: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
5: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

0: assessori informano.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Angelo in regia e oggi abbiamo come ospite Lucy Sasso, assessore ai giovani, alle pari opportunità, all'innovazione e alla promozione del territorio. Buongiorno e benvenuta.
2: Ciao a tutti e a tutti.
1: Dunque, noi ci eravamo sentiti qui in questa sede a maggio, avevamo fatto tutto il punto della situazione riguardo alle cose fatte, alle cose da fare, sono passati alcuni mesi, è l'ora di rifare il punto. Da dove cominciamo, Lucy?
2: Allora, ci siamo lasciati a maggio e subito dopo abbiamo avuto due eventi molto importanti per le politiche giovanili. Uno è stato la Marcia della Legalità, che è un evento annuale di cui sono particolarmente orgogliosa perché si vede l'impegno dei ragazzi rispetto a tutto un percorso che loro fanno durante l'anno scolastico insieme all'associazione Peppino Impastato e ovviamente anche agli uffici comunali delle politiche giovanili. Mi permetto di ringraziare sempre i dipendenti che ci mettono davvero anima e cuore quando si parla di giovani. E poi il secondo evento che abbiamo fatto per la chiusura dell'anno scolastico è stato un concerto che abbiamo organizzato insieme a tutti i rappresentanti delle scuole superiori, proprio al parco dell'ex seminario. Un concerto che è stato un momento non solo di chiusura dell'anno scolastico, ma è stato un momento in cui abbiamo messo sul palco tante realtà giovanili di Saronno. Infatti si sono esibite tante band che sono sia nate in un contesto scolastico che fuori. Infatti si sono esibiti anche i rapper dello spazio giovani Binet 2, di cui ovviamente devo portare i ringraziamenti perché si sono impegnati tantissimo tutti quanti, sia lato organizzativo che lato artistico, e poi sono particolarmente orgogliosa perché è stato un momento super partecipato da parte dei giovani. Durante tutta l'estate poi abbiamo avuto l'estate e non solo, abbiamo avuto una città animata da due realtà nuove composte sempre da un'anima molto giovanile che sono Clean e Fuori Corso, che hanno deciso di intraprendere un po' questo percorso di animazione della città tramite degli eventi in cui fanno dei DJ set, ma soprattutto collaborano anche con delle realtà del territorio e soprattutto animano parti diverse della città. E ogni volta che loro fanno un evento c'è ovviamente un supporto del comune, ma soprattutto vedo che c'è un nuovo volto di Saronno, una città che prende vita, si anima, diventa anche più sicura perché per l'appunto vedendo tante persone in strada chi esce la sera si sente più sicuro e quindi devo loro un grandissimo ringraziamento perché hanno fatto davvero un lavoro instancabile.
1: Certo. Poi ci sono stati altri eventi di cui possiamo parlare.
2: Ce ne sono stati tantissimi altri. E, in primo luogo abbiamo inaugurato la nuova scuola elementare Gianni Rodari, che mi permetto di ringraziare l'amministrazione precedente ovviamente per il lavoro svolto, ma dopo i fatti di quest'estate, perché la scuola ha subito un tentato furto a luglio, in un momento molto avanti nei lavori, quindi eravamo lì per definire un giorno di chiusura cantiere, c'è stata questa interruzione dovuta a questo tentato furto che ha causato poi un gravissimo incendio che ha colpito la palestra, e per tutta l'estate gli operai,
1: la palestra non solo,
2: la palestra
1: poi
2: il materiale che si ritrovava certo, ovviamente all'interno della palestra, tra cui libri, insomma materiale scolastico. Io ho frequentato quella scuola, quindi è stato
1: la conosco bene,
2: infatti sono contenta che ci sia una scuola nuova, perché mi ricordo bene che ogni volta che pioveva, insomma, era un disagio per gli studenti, ma per le famiglie, perché dover venire a scuola a prendere tuo figlio e riportarlo a casa non è una cosa che tutti i genitori si possono permettere di fare, e avendolo vissuto sulla mia pelle, avere una scuola che funziona vuol dire avere un servizio per i bambini, ma anche per le famiglie stesse. E abbiamo inaugurato questa scuola e abbiamo potuto farlo soltanto perché ad agosto, pancia terra, gli operai e i rappresentanti degli uffici comunali sono riusciti a lavorare, non si sono fermati mezzo minuto. E niente, è stato davvero un bellissimo momento, la scuola è incredibile, vorrei fosse aperta a tutti per essere visitata, perché io che sono abituata a scuole fatiscenti, pubbliche, insomma è stato davvero un bel regalo riuscire a far rientrare i ragazzi a settembre in un istituto così.
1: Certo. E... è la più bella d'Europa, la più moderna... della Lombardia.
2: Allora, dicono di sì, io non lo posso promettere con certezza, però posso dire con assoluta certezza che è la scuola più bella di la scuola elementare più bella di Saronno.
1: Certo,
2: giustamente. Vabbè. Vorrei poter inaugurare più scuole, ecco, vorrei che lo Stato e la Regione ci permettesse di far fruire, insomma, ai nostri cittadini scuole moderne, nuove, ma soprattutto sicure, perché dobbiamo ricordarlo, in questi giorni si parla tanto di scuola. I soffitti che crollano sono una delle prime cause di disservizio nelle scuole italiane, che è una cosa scandalosa dal mio punto di vista. La scuola deve essere un posto sicuro per chi ci lavora e per i bambini che vanno lì ad imparare.
1: Beh, sicuramente. Parlando dei giovani, abbiamo visto la Notte Bianca, per esempio.
2: Sì.
1: Ecco, questo evento è stato davvero, secondo me, significativo proprio per la partecipazione dei giovani, perché io ero in giro un po' verso il tardi, erano tutti ragazzi, ragazzini in giro, pieni locali, è stato proprio partecipato.
2: È stato molto
1: tantissimo.
2: Partecipato e qui ringrazio di nuovo Clean Fuori Corso, perché oltre all'attività del comune anche loro si sono mossi per sviluppare delle attività, e sono molto contenta che sia stata molto partecipata, proprio perché c'erano state tante critiche, no? Rispetto al cambio data. Solitamente la Notte Bianca si fa nella prima parte dell'estate, invece abbiamo deciso di farla a settembre.
1: È
2: andata benissimo, e col caldo che ha fatto quest'estate io sento che
1: molto
2: è stata
1: meglio così.
2: Meglio a settembre, secondo me. Ogni volta che davvero si dà la possibilità ai giovani di animare la città, io sono molto orgogliosa, perché riescono a farlo in maniera eccelsa e soprattutto collaborando con tante realtà del territorio, che non è scontato.
1: Certo. Poi c'è stato il concerto 22 Simba.
2: Sì, e poi c'è stato il concerto di 22 Simba. Anche qui è stato un lavoro che abbiamo portato avanti con gli uffici in modo instancabile, e ovviamente devo un grandissimo ringraziamento ad Andrea, che è l'artista, perché nutre un fortissimo amore per
1: Saronno,
2: certo. Per le sue radici, ma soprattutto per i ragazzi di Saronno. Ogni volta che lui fa qualcosa pensa sempre a questa città, e abbiamo avuto l'occasione, perché lui ne ha dato la disponibilità, di presentare il suo nuovo album proprio nelle scorse settimane, e i ragazzi che hanno partecipato all'evento sono stati più o meno 2000. E ti devo dire, mentre erano lì in coda, ma anche quando sono entrati all'interno del parco, sono stati ineccepibili. Dei ragazzi che erano lì per divertirsi, per incontrare una persona che stimano, no? Il proprio cantante, un cantante che ascolti, e non ci sono stati problemi di nessun tipo con loro. E sai, no, c'è sempre questa narrazione che i giovani sono tutti maranza, degli scansafatiche, che creano casini. Ecco, posso dire, ci sono più casini quando i giovani non sono in giro, perché quando animano la città, la vivono, diventa un presidio di sicurezza, diventa un momento di convivialità, e quindi sono davvero contentissima e ringrazio infatti tutti coloro che hanno partecipato, e ci saranno altri momenti ovviamente che stiamo cercando di organizzare in città per loro, perché la città deve essere anche a misura di giovane.
1: Beh, anche qui sono stati protagonisti,
2: come no.
1: Questo fuori discussione, va bene.
2: Assolutamente.
1: Bellissimo. Dunque, poi ci sono altre cose alle quali sta invece lavorando?
2: Sì, tra pochissimo partirà un progetto presso le scuole medie, in particolare la scuola media Bascapè, che è il consiglio comunale dei ragazzi. Abbiamo deciso di partire da una scuola singola, e poi ovviamente sarà un'attività che a rotazione si porterà in tutte le scuole medie. Partiamo dalla Bascapè, partiamo dalle classi seconde. Abbiamo deciso di fare questo percorso che ha come obiettivo prendersi cura della città. Infatti i ragazzi delle seconde faranno un percorso che da settembre a dicembre li porterà a fare delle formazioni proprio sul concetto di democrazia, partecipazione, cura della città, sulla nostra Costituzione, che molto spesso vedo che gli adulti si dimenticano quali sono i principi che la reggono, e non vorrei mai, insomma, che ai giovani nessuno gli possa dare le basi, ecco. E nella seconda parte dell'anno invece si concentreranno nello sviluppare un progetto di cura della città. In base alla scuola di riferimento il progetto ovviamente cambierà, non sarà sempre lo stesso. E poi spero durante l'anno di riuscire a fare anche qualche attività extra, riuscendo a coinvolgere tutte le scuole di Saronno. Ma insomma è un progetto pilota. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ce ne sono tanti, ma così come ce l'abbiamo in mente noi, no. E sicuramente spero, e te li porterò qua a raccontare, certo, ovviamente. Okay. Il progetto e niente, vedremo i giovani partecipi, ma soprattutto protagonisti anche in questa nuova veste.
1: Benissimo, facciamo uno stacchetto musicale, ascoltiamo Rino Gaetano A Mano A Mano.

0: Bene, riprendiamo allora dopo questa bella canzone che abbiamo ascoltato da Rino Gaetano, riprendiamo con Lucy Sasso, stiamo parlando dei giovani di Saronno e che a Saronno hanno fatto tante cose e tante cose importanti. Stavo accennando come ultima cosa il Consiglio Comunale che partirà da ottobre, il Consiglio Comunale Ragazzi, ecco, di questo possiamo dire qualcosa in più,
1: sì.
0: Come sarà strutturato?
1: Allora, praticamente le classi seconde della scuola Basca Pes seguiranno un percorso di educazione civica speciale, ovviamente, che andrà ad approfondire i tipi di democrazia, di partecipazione, esperienze valoriali che hanno portato alla nostra Costituzione. Nello specifico poi andranno a fare delle votazioni all'interno della propria classe, quindi ogni classe eleggerà due rappresentanti, ovviamente rispettando le quote di genere, e i rappresentanti che verranno eletti andranno a formare il Consiglio Comunale dei Ragazzi, all'interno del quale poi verrà designato una sindaca o un sindaco. Ovviamente questo organo non serve solo ad essere di facciata, ma ha proprio l'obiettivo e il compito di discutere all'interno di progettualità da portare all'interno della città, progettualità che hanno un obiettivo, cioè la cura della città stessa, non può essere qualcosa insomma solo per la scuola o solo per i ragazzi, ma deve essere qualcosa che rispecchi la cura della, certo, della città, del quartiere, insomma dell'altro. Una volta che in una prima assemblea avranno definito alcuni progetti, per la quale ovviamente avranno delle linee guida tematiche, rientreranno in classe i rappresentanti e dopo una discussione con la propria classe ritorneranno in assemblea per rappresentare il punto di vista, il parere dei propri compagni. E questa è una prima parte del progetto, quindi la scelta del progetto di cura, eccetera, eccetera. Nella seconda parte dell'anno poi ovviamente vorremmo renderli protagonisti in occasioni di cui ovviamente Saronno ne è soggetta, penso al 25 aprile, insomma gli vorremmo dare tutto lo spazio possibile per poter esprimersi, e inoltre io personalmente li obbligherò i miei colleghi di giunta insomma a consultare questo organo. Perché quando si fa una politica pubblica di qualsiasi tipo bisogna pensare ai diversi target, ai diversi utenti che possono subirla, e i giovani vanno considerati come un target loro stessi, no? E quindi ci sarà anche un ruolo di consulenza che il Consiglio Comunale dei Ragazzi avrà.
0: Infatti la domanda che volevo farti era proprio questa: il lavoro che fanno sarà poi portato nel Consiglio Comunale?
1: Ah certo,
0: reale,
1: sì, sì. Saranno quello... anche ospiti ovviamente appena si sarà formato con tutti i rappresentanti

0: nel primo consiglio comunale utile per presentarsi.
1: Cioè, se fanno una ricerca, un lavoro, eccetera, una proposta, se c'è, possono preparare un progetto e portarlo in comune, vero?
0: Anzi, devono. Così. Sì, sì.
1: No, certo, così si sentono ancora più protagonisti.
0: Assolutamente.
1: Poi mi dicevi prima che ci sarà anche una gita.
0: Sì. Questo potrebbe è un mio. Potrebbe esserci una gita organizzata da noi, finanziata da noi. Non voglio ovviamente spoilerarla, perché vorrei in primo luogo che fosse scelta anche dai ragazzi un po' la meta, e ci tengo particolarmente proprio perché qualche mese fa, prima della chiusura dell'anno scolastico, ho incontrato la mia vecchia insegnante delle scuole medie, tra l'altro la mia vecchia insegnante di italiano, che saluto. Mi stava raccontando come in questi anni andare in gita è diventato quasi discriminatorio, perché c'è metà classe che se lo può permettere e metà classe invece che resta a casa. Ecco, in questi giorni abbiamo sentito parlare tanto di scuola, e per me la scuola non può essere un luogo in cui si viene discriminati, non per le proprie origini, ma neanche per la propria condizione economica e sociale. Quindi se riuscissimo a portare a casa questo obiettivo, sarei particolarmente contenta, perché le scuole sono quel luogo in cui una persona cresce non solo in quanto persona, ma in quanto cittadino, e quindi sarebbe davvero importante riuscire a portare a termine anche questo obiettivo, e speriamo di farcela. E comunque sarà un percorso partecipato in cui i ragazzi potranno scegliere, insomma sarà una scelta ragionata, non sarà una gita a caso, ecco.
1: Ma mi sembra che una volta c'erano dei contributi che andavano per i ragazzi, per i libri, piuttosto che per altri interventi, per altre cose, magari anche la gita stessa, qualcuno pagava, cioè qualcuno nel senso delle istituzioni.
0: Sì,
1: adesso
0: sì.
1: Non c'è più.
0: Lo Stato, ministeri e regioni all'ascolto, ci tolgono fondi ogni anno per i servizi, sia ai giovani che alle pari opportunità, che ai servizi sociali stessi. Quindi, ahimè, non siamo più in quei periodi d'oro. Ci dobbiamo arrangiare.
1: Poi la situazione economica in questo periodo non aiuta.
0: L'abbiamo visto.
1: Ecco, diciamo così. No, allora volevo dire un'altra cosa. Dello Zappa, l'Istituto Zappa, del lavoro che avete fatto punto per punto su Saronno.
0: Sì, un altro modo in cui abbiamo reso i giovani protagonisti è stato alla fine dello scorso anno scolastico, proprio con le classi quarte del geometra dello Zappa, che tramite i loro docenti, ma anche grazie a degli architetti di Saronno che hanno collaborato, hanno mappato alcuni punti del centro storico. Hanno mappato questi punti regalando al comune un lavoro preziosissimo, in cui sono riusciti a mappare l'accessibilità, la sicurezza, l'illuminazione, il verde, di diversi punti della città di Saronno, creando proprio una mappa interattiva che ovviamente ad uso interno stiamo già usando come uffici, l'abbiamo utilizzata anche per partecipare a dei bandi. E a metà ottobre faremo un incontro di restituzione alla cittadinanza, in cui proprio gli studenti dello Zappa presenteranno questo progetto, e da lì prenderà il via un altro filone dello stesso progetto della mappatura della città, di laboratori partecipati con giovani, donne, insomma chi vuole mettersi a disposizione per andare a mappare la sicurezza, i servizi, l'illuminazione. E quindi nulla, spero si possa intraprendere un percorso partecipato con la cittadinanza, e ovviamente siete invitati anche voi, e ci rivediamo sicuramente lì allora.
1: Quindi questi ragazzi hanno fatto un lavoro certosino, sono andati a vedere proprio ai particolari di quella parte di città.
0: Sì, loro hanno
1: dove usato. È migliorabile, dove si può intervenire per migliorarla.
0: Certo, loro hanno usato i loro strumenti da geometri, ovviamente, supportati dai docenti e da dei professionisti. Ovviamente la mappa che loro hanno creato riguarda soltanto il centro storico. L'obiettivo sarà continuare questo percorso con loro parallelamente nei prossimi anni e allargare la mappa, quindi andare a mappare anche la stazione, il retrostazione, alcune zone più sensibili della città, penso ai parchi, le scuole, alcune vie, alcuni snodi, e loro si occupano di una mappatura più tecnica. Mentre poi parallelamente andrà affinata una mappatura dal punto di vista del cittadino, quindi chi vive la città cosa percepisce, che è assolutamente importante, anzi è un dato qualitativo che molto spesso negli uffici non arriva, perché ovviamente riceviamo dati quantitativi, ma certo, è altrettanto importante.
1: Bene, e anche su questo lavoro, ovviamente, insomma, come per quell'altro, quello del Consiglio Comunale Ragazzi, qualche cosa si porterà a beneficio della città presso le autorità.
0: Come no, certo, da queste linee guida che noi stiamo costruendo, perché sono delle vere e proprie linee guida, poi noi ne facciamo un tesoretto preziosissimo. Questo aiuta gli uffici a ripensare le manutenzioni, ma aiuta anche noi politici a fare delle politiche che si basano sui dati e non solo sul sentito dire o il percepito, ma questa è la cosa più importante.
1: Beh, certo. Allora, si dice che i ragazzi non lavorino, che siano un po' seduti, che non si diano da fare, sia per quanto riguarda lo studio, ma anche per il tempo libero, il divano, i telefoni, il telefonino, eccetera, eccetera. Non sempre è così, eh?
0: Dicono che siamo una generazione di sdraiati, ma io vedo soltanto una generazione che si sta rimboccando le maniche per vivere, per prendersi cura della città e per renderla migliore.
1: Insomma, speriamo che continui così, che si possa riuscire a coinvolgerli anche meglio e anche di più per quanto riguarda tutte queste attività che comunque riguardano loro, riguardano la città, ma riguardano anche come dire, il benessere di tutti, no? Dovrebbe essere quello il fine, no? Quello di portare beneficio a tutte le persone che vivono e che risiedono o che vengono a Saronno. Beh, insomma, io da questo punto di vista sono abbastanza ottimista anch'io, anche se, insomma, a volte quello che il pensare comune non è così, ma insomma io ci credo, anche perché i giovani sono il futuro. O no,
0: i giovani sono il presente,
1: sono
0: che costruisce il futuro.
1: Brava, giusto, bisogna costruire adesso. Poter avere un futuro migliore.
0: Sì, quello che dico sempre ai ragazzi: non fatevi relegare in queste stanze ipotetiche del futuro, che molto spesso sono rassicuranti, no? Però in realtà il futuro si costruisce oggi, non domani.
1: Sì, certo, devono cercare di uscire dalla loro comfort zone, no? come si dice, e quindi, insomma, mettersi davvero un po' in gioco.
0: Sì.
1: Speriamo che trovino, come dire, lo spirito e la forza di farlo, insomma, a beneficio di tutti, come dicevamo prima. Va bene, mancherebbe un minuto, se hai da aggiungere qualcosa, un invito ai ragazzi a partecipare di più, ai tuoi ragazzi che ti frequentano.
0: Io più che un invito voglio davvero fare un ringraziamento ecco, a tutti i ragazzi che in questo anno e mezzo di mandato si sono messi in gioco e si sono anche affidati a me personalmente, agli uffici che hanno lavorato davvero su progetti innovativi, su progetti sfidanti mai portati prima, e ci hanno creduto, mi hanno supportato ed è stato molto importante. Se gli uffici non lavorassero come hanno fatto, non sarei riuscita ovviamente a raggiungere niente. E poi ovviamente un ringraziamento a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno animato Saronno, che hanno partecipato agli eventi, che sono venuti a darmi il loro punto di vista, che mi scrivono alla fine degli eventi per ringraziarmi, ma soprattutto che fanno vivere la città e che sono davvero la parte migliore di una generazione, perché giovani che si occupano dell'altro e che hanno cura della città e hanno voglia di farla vivere sono preziosi. Quindi io chiudo con un ringraziamento.
1: Perfetto, allora noi ringraziamo Lucy Sasso di essere stata con noi, un grazie anche ai nostri radioascoltatori di averci ascoltato e spero che ci seguano ancora con Radio Orizzonti. Una buona giornata a tutti.
0: Grazie mille a tutti.
1: Ciao.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti TV. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Il santo del giorno, San Girolamo. Tra Dalmazia e Betlemme, Girolamo è il santo dei passi, i passi della vita e i passi della scrittura. È la passione per la parola di Dio che diventa per lui risorsa per costruire la civiltà religiosa più giusta, per cambiare il mondo. Lo testimonia bene la sua vita, che dedicò interamente alle sacre scritture e alla ricerca di Dio attraverso la parola di Dio. Una missione che lo portò ben lontano dalla terra natia, la Dalmazia, dove nato nel 347. Fu ad Aquileia che prese avvio il suo percorso di indagine. Coltivò gli studi e l'ideale di una vita religiosa comunitaria dopo il battesimo nel 366. Poi si spostò in Oriente, dove visse da eremita. Nel 382 era a Roma, dove si fece notare come saggia guida spirituale. Infine riparte per l'Oriente, un viaggio in Egitto nel 385 e poi si stabilisce a Betlemme e qui, in una grotta, vicino alla grotta della Natività, diede vita a un monastero femminile. E lì scriveva, proprio lì, dove il bambin Gesù era nato. A lui si deve la traduzione latina della Bibbia, conosciuta come Vulgata. Morì nel 419 o 420. Tra gli altri santi di oggi, San Francesco Borgia e il beato Federico Albert.

0: di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 30 settembre. Alle ore 9.30 e 17.05 Sipario in FM, Viaggio nel mondo dei musical e Chorus Line con Federica Battignani. Alle ore 10.05 e 17.40 Aggiornamenti e notizie con Mariangela Gerletti di Varese News. Alle ore 10.30 e 19.10 Conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco. Tradizioni e costumi del nostro bel paese. Alle ore 11.05-19.40 Non solo cultura. Yaya Barzani intervista Marco Bartoli, autore di La regola di Francesco, i frati minori da Assisi al mondo. Alle ore 11.30-18.25 Eccellenza in tavola a cura di Carla e Niva. Alle ore 21 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Vi ricordiamo che ogni giorno potete seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube Audio Streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, poste svuotate col flessibile. Ancora Saronno protesta per le auto parcheggiate e, rimanendo a Saronno, le rubano la borsa nel parcheggio e le svuotano la casa. E finiamo con Saronno, l'ospedale di Saronno ha un nuovo cappellano. Ben ritrovati. Ai microfoni di questo radiogiornale Angela Ferioli e alla regia Antonio Colombo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Chiuso temporaneamente per evento criminoso. L'annuncio sulla porta d'ingresso delle poste di via Manzoni ieri mattina annunciava una giornata di forzato blackout. Anche da fuori, in mattinata, si percepiva molto bene l'odore del metallo tagliato col flessibile. Nel fine settimana qualcuno aveva forzato e svaligiato la cassaforte del bancomat, portando via un bottino attorno ai 40.000 euro. All'ufficio postale non era mai successo, fuori tanto stupore e sconcerto da parte degli utenti, dentro gli impiegati al lavoro per iniziare gli interventi di sistemazione dopo i sopralluoghi dei carabinieri. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, i ladri avrebbero agito nella nottata tra sabato e domenica, hanno scavalcato la recinzione dei giardini pubblici di Villa Gianetti, arrivando sul retro dell'ufficio. Chi è andato a vedere ha trovato un cancelletto aperto, da lì c'è uno stretto corridoio all'aperto che conduce alla porta sul retro. L'inferriata è apparsa tagliata e la porta forzata. Una volta dentro, i malviventi si sono dedicati alla cassaforte, che sarebbe stata aperta con la fiamma ossidrica e completamente svuotata del suo contenuto, soprattutto banconote di piccolo taglio. Le indagini sono affidate ai militari della compagnia cittadina. Non risulta che qualcuno abbia visto persone o movimenti sospetti. I tutori dell'ordine hanno provveduto a compiere tutti i rilievi del caso nell'ufficio postale. Le poste a Saronno ieri non si sono fermati, è rimasto operativo l'ufficio principale di via Varese. Un episodio, quello dello scorso fine settimana alle poste di via Manzoni, per certi versi anomalo, se consideriamo l'abituale modus operandi delle bande dei bancomat, che usano le maniere forti, fanno scoppiare tutto, prendono i soldi e scappano. Stavolta non si è trattato del classico assalto ai bancomat con l'esplosivo. Saronno. Rischi per la sicurezza viaria e disagi per i residenti. Con la ripresa di tutte le attività dopo la pausa estiva, in città si sono subito riproposti diversi problemi viabilistici. Nei giorni scorsi ci sono state proteste dalla zona di via Biffi. Nonostante la vicinanza di parcheggi, ci sono sempre auto parcheggiate ovunque. Così non si può più andare avanti, hanno lamentato alcuni residenti che hanno a più riprese chiesto l'intervento della polizia locale, oltre ad avere sempre di più problemi nel trovare un posto dove lasciare le auto. Le vetture parcheggiate in divieto finiscono per causare pericoli per la circolazione. Anche i residenti di via Filippo Reina, non lontano dal centro, hanno sollecitato più controlli della polizia locale riguardo alle troppe auto posteggiate sulla pista ciclopedonale, che necessiterebbe di qualche intervento di manutenzione e che spesso costringono i passanti a camminare in mezzo alla strada. Alcuni cittadini sollecitano manutenzioni più puntuali delle strade cittadine. All'incrocio tra le vie Valletta e Ticino c'è già da alcune settimane una grossa buca. La strada deve essere messa in sicurezza, è già stato segnalato anche in comune. Carreggiate sconnesse dissestate anche nella zona di via Leopardi verso Piazza Libertà. È una situazione già da tempo sotto gli occhi di tutti. Serve sia rimessa in sesto, segnalano alcuni passanti, prima che qualcuno finisca per inciampare e farsi male. E E rimaniamo a Saronno. Borseggiatori e topi d'appartamento. Una banda di malviventi nei giorni scorsi ha preso di mira un 80enne che aveva fatto la spesa all'Esselunga di Via Novara. L'anziana prima è stata borseggiata, poi si è trovata svaleggiata alla propria abitazione. I ladri sono stati poi messi in fuga dal figlio. Il sospetto è che i malviventi stessero tenendo d'occhio la residente e sono entrati rapidamente in azione appena ne hanno avuto l'opportunità. È successo tutto nella mattinata. Attorno a mezzogiorno avevo appena finito di fare la spesa e stavo uscendo dal parcheggio quando si è azionato l'avviso acustico relativo a una portiera aperta. Ho verificato che fossero tutte chiuse ed un tratto mi sono accorta che la mia borsetta non era più sul sedile. La donna ha chiesto aiuto ed è riuscita a contattare il figlio, il quale ha subito avanzato il timore che potesse non essere soltanto un borseggio ed è quindi corso all'appartamento della madre, nella zona di via Da Vinci. Quando è arrivato ha visto delle persone che stavano scappando su un'auto. Nel giro di pochi attimi gli intrusi hanno messo l'abitazione sottosopra, riuscendo a impadronirsi di 2 sterline d'oro, un ricordo di famiglia. I ladri si sono impadroniti anche di alcuni anelli d'oro, orologi e anche qualche centinaio di euro in contanti. Dalle indagini già avviate dalle forze dell'ordine sarebbe già stato possibile risalire alla vettura utilizzata per il raid nell'abitazione che pare fosse a noleggio. Saronno. Don Massimiliano Moroni è il nuovo cappellano dell'ospedale cittadino. È giunto a Saronno dopo 12 anni di servizio all'ospedale San Carlo di Milano. Don Massimiliano raccoglie il testimone da Don Vincenzo Bosisio, che ha lasciato la città per il nuovo servizio nella comunità di Val Carbagna. Originario di Rho, Don Massimiliano è diventato sacerdote a 48 anni, lasciando il lavoro in banca per seguire la sua vocazione. La sua prima destinazione pastorale è stata nella comunità pastorale San Francesco d'Assisi di Mariano Comense, dove si è occupato del centro polispecialistico, del reparto di dialisi, del centro di riabilitazione e dell'hospice. L'incarico successivo è stato all'ospedale San Carlo di Milano, dove ha svolto il ministero di cappellano per 12 anni. Quando non celebra la messa nella cappella, Don Massimiliano gira per i reparti per essere vicino a chi lo richiede. Saronno. Alfa Romeo tra storia e passione è il titolo della mostra allestita nell'ufficio postale di Via Varese a Saronno. L'esposizione, che resterà allestita fino alla fine di ottobre, è stata realizzata in collaborazione con il Circolo Culturale Saronnese, i Tramvai e Arcadia Saronno. L'esposizione propone un percorso nella storia di Alfa Romeo attraverso una selezione di fotografie storiche, immagini d'epoca e materiali documentali che ripercorrono l'evoluzione del marchio. All'inaugurazione c'è stato un momento di approfondimento con la saronnese Elvira Ruocco, storica custode dell'archivio storico Alfa Romeo, e Rodolfo Solera, giornalista e autore del volume Elvira Ruocco, Alfa Romeo, tra storia e passione. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario della settimana. Angela Ferrioli e Antonio Colombo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239013. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Oggi celebriamo la memoria di San Girolamo, presbitero e dottore della Chiesa. Preghiamo le lodi mattutine che troviamo a pagina 300. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Ricordati, Signore, della Tua santa alleanza e vieni a liberarci. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordati, Signore, della Tua santa alleanza e vieni a liberarci. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai dato al presbitero San Girolamo una conoscenza viva e penetrante della Sacra Scrittura, fa che il tuo popolo si nutra sempre più largamente della tua parola e trovi in essa una sorgente di vita. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Sorgi Gerusalemme, vigila sull'altura e vedi la gioia che ti viene dal Signore tuo Dio.
1: Deponi, o Gerusalemme, la veste dell'afflizione e del lutto. Rivestiti dello splendore e della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio. Metti sul capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore ad ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre, gloria della pietà e pace della giustizia. Sorgi, o Gerusalemme, e stai in piedi sull'altura, e guarda verso oriente. Vedi i tuoi figli riuniti da occidente ad oriente, alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici. Ora Dio te li riconduce in trionfo, come sopra un trono regale. Poiché Dio ha stabilito di spianare ogni alta montagna e le rupi secolari, di colmare le valli e spianare la terra, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero odoroso faranno ombra ad Israele per comando di Dio, perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da Lui. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sorgi, Gerusalemme, vigila sull'altura e vedi la gioia che ti viene dal Signore tuo Dio. Una luce si è levata per il giusto, è arrivata la gioia per i retti di cuore. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono.
1: Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
0: I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
1: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dèi.
0: Ascolta Sion e ne gioisce. Esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore.
1: Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
0: Odiate il male, voi chiamate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi.
1: Una luce si è levata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi, giusti, nel Signore, rendete grazie al Suo santo nome.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio,
0: ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Una luce si è levata per il giusto, è arrivata la gioia per i retti di cuore. La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti. Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto. Mi ricordo di Dio e gemo. Medito e viene meno il mio spirito. Tu trattieni dal sonno i miei occhi. Sono turbato e senza parole. Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore, rifletto e il mio spirito si va interrogando. Forse Dio ci respingerà per sempre, non sarà più benevolo con noi. È forse cessato per sempre il suo amore, è finita la sua promessa per sempre. Può Dio aver dimenticato la misericordia e aver chiuso nell'ira il suo cuore? E ho detto, questo è il mio tormento, è mutata alla destra dell'Altissimo. Ricordo le gesta del Signore, ricordo le tue meraviglie di un tempo. Mi vado ripetendo le tue opere, considero tutte le tue gesta. O Dio, santa è la tua vita, quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza fra le genti. È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Ti videro le acque, Dio, ti videro e ne furono sconvolte. Sussultarono anche gli abissi, le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono. Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo, la terra tremò e fu scossa. Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque e le tue orme rimasero invisibili. Guidasti come gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Dio, che il cielo splendente hai creato, ai giorni donando il fulgore del sole e il mite chiarore lunare alle notti, ascolta la preghiera del mattino.
0: Ormai dal mondo fugge la tenebra, rinasce ancora la luce, ritorna limpida e pronta la mente, la gioia del

0: lodi.
1: Salvaci dall'insidia, dalla tristezza del male, preservaci. Non esca parola malvagia, l'iniquità non deturpi la vita. Odi Padre Celeste la supplica, e per Gesù Cristo esaudisci. Egli regna con te e con lo Spirito negli infiniti secoli. Amen. A Gesù, Signore e Salvatore della Chiesa, si innalzi la nostra supplica.
0: Cristo, che vivi in noi, speranza della gloria, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, capo di ogni principato e di ogni potestà, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, nel quale abita corporalmente la pienezza della divinità, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, nostra vita, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che vuoi essere tutto in tutti, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
1: Leggi nel nome del Signore.
2: Seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio carissimo, grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù Signore nostro. Rendo grazie a Dio che io servo, come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Mi tornano alla mente le tue lacrime e sento la nostalgia di rivederti per essere pieno di gioia. Mi ricordo infatti della tua schietta fede, che ebbero anche la tua nonna Loide e tua madre Eunice, e che ora ne sono certo è anche in te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio. Tu, o Dio, conosci il mio cuore.
2: Tu, o Dio, conosci il mio cuore.
0: Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie.
2: Tu, o Dio, conosci il mio cuore.
0: La mia parola non è ancora sulla lingua, ed ecco, Signore, già la conosci tutta. Sei Tu che hai formato i miei reni, mi hai tessuto nel grembo di mia madre.
3: Tu, oh Dio, conosci il mio cuore.
0: Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere. Le riconosce pienamente l'anima mia.
3: Tu, oh Dio, conosci il mio cuore.
0: Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi. Erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati, quando ancora non esisteva uno.
3: Tu, oh Dio, conosci il mio cuore.
0: Scrutami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità.
3: Tu, oh Dio, conosci il mio cuore.

Sion ascolta la tua voce, o Signore, e ne gioisce. Esultano i villaggi di Giuda a causa dei tuoi giudizi.

0: La donna dunque è la risurrezione, di chi sarà moglie? Perché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dei morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Dissero allora alcuni scribi: Maestro, hai parlato bene. E non osavano più rivolgergli alcuna domanda. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Diciamo la verità, i Sadducei vogliono mettere alla prova Gesù ed è per questo che fanno questa domanda così un po' criptica, ma in realtà forse è una domanda che abita al cuore di ciascuno: come sarà poi, soprattutto nelle relazioni, con chi ci incontreremo, soprattutto se abbiamo amato più di una persona nella nostra vita, perché magari la nostra storia è stata segnata da un dolore ma da una nuova possibilità, con chi ci riuniremo? Forse la domanda resta, eh? A noi basta sapere che in Dio nulla si perde, questo ci ha detto, e dunque neanche i nostri affetti, neanche i nostri amori, trasfigurati nella sua gloria, avrà sicuramente modo di poterci far vivere quello che è un amore trasfigurato anche poi nell'aldilà. Però nella risposta di Gesù sembra ci sia suggerimento per i Sadducei, ma anche per noi, proprio di un cambio di prospettiva. Sembra che appunto chi lo interroga sia molto legato a una visione terrena, che abbia bisogno di un modo per garantirsi il futuro. Se un uomo muore senza figli, la donna è obbligata a sposarne il fratello per garantire una discendenza, in modo che appunto nel futuro ci sia quel nome, non si perda. Invece Gesù spalanca le prospettive, dice: il futuro non è di questo mondo, possiamo pensare più in grande, perché noi siamo destinati all'eternità, dunque non a qualcosa che dobbiamo in qualche modo produrci da soli, ma a un futuro che spalanca davvero il nostro cuore, la nostra vita, la nostra esistenza su qualcosa di più grande. E ricordare questo, dunque confidare nella risurrezione, non solo cambierà il nostro vivere futuro, ma cambia già il nostro modo di affrontare il presente, con una fiducia diversa, con una speranza diversa e con un modo di stare nella relazione senza la paura di dover possedere, di dover trattenere, perché appunto abbiamo paura di perdere, ma di vivere nella libertà davvero anche le nostre relazioni, sapendo che queste non si perderanno mai, perché il futuro non lo scriviamo noi, ma è nelle mani di Dio.

0: Dopo il Vangelo. Ho amato la tua legge, Signore, e la medito, tutto il giorno.
1: Questo mi consola nell'afflizione. La tua parola mi fa vivere. Fratelli e sorelle, al Signore della storia ci affidiamo rivolgendogli le nostre preghiere.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per coloro che sono afflitti e tentati dalla disperazione, guardando a Gesù, abbiano il coraggio di affidarsi e sappiano resistere saldi nella fede, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per coloro che sono vicini ai loro cari che soffrono, perché il Signore li faccia portatori di parole e gesti di consolazione, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per i candidati al diaconato, per l'intercessione di San Girolamo, la tua parola, fiat voluntas tua, porti frutto nella loro esistenza, perché sappiano annunciarti con coraggio e verità nella predicazione e nella testimonianza di vita. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Andrea, che ricorda

0: Ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono. Accogli, o Padre, i nostri doni. E, o Dio, che hai donato alla tua Chiesa il grande dottore San Girolamo perché interpretasse le sacre scritture, concedi ai tuoi figli di seguire il suo esempio e la sua dottrina, per Cristo, nostro Signore.
2: Amen.
1: Prima di presentare i nostri doni all'altare, ci scambiamo il dono della pace. Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo figlio.
2: Amen.
1: Dal fianco aperto di Cristo usci sangue ed acqua. O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo figlio.
2: Amen.
1: Umili pentiti. Accogli, o Padre, i nostri doni e fa che, illuminati interiormente dalla tua parola, sull'esempio di San Girolamo, ci accostiamo con fede viva al tuo altare e ti offriamo un cuore libero e vigile, con cuore libero e vigile il sacrificio di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
0: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore e Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti proclamiamo sapiente e mirabile, perché facendo risuonare la tua parola ci hai rivelato il tuo disegno d'amore. Per la tua grazia, San Girolamo penetrò tanto profondamente le divine scritture che da questo tesoro poté dispensare l'antica sapienza e la nuova, incitandoci con il suo esempio a ricercare senza fine nelle pagine sacre il Cristo, tua parola vivente. A lui che ora in cielo è beato e a tutte le creature felici ci uniamo a cantare, o Padre, le tue lodi, nell'inno perenne.

Veramente santo sei tu, o Padre, che fin dall'origine del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo e infondi su di essi la potenza del tuo spirito perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia tra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vite, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato, della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiunge a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo che non conosca divisione e discordia. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Mario. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, i Santi Pietro e Paolo, San Girolamo e tutti i santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti, che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane. La mia sorte, o Signore, è custodire le tue parole. Con tutto il cuore ti ho supplicato. Fammi grazia secondo la tua promessa.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa.
0: Ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Alla comunione. Ho trovato le tue parole e le ho divorate. La tua parola è gioia e letizia del mio cuore, perché il tuo nome è stato invocato su di me, o Signore Dio.

il dolore fino a quando tu vorrai. Con la mano nella tua camminerò.

0: Preghiamo. Il sacrificio celebrato in onore di San Girolamo risveglio Dio il nostro spirito, perché nella meditazione della Sacra Scrittura vediamo il giusto cammino e seguendolo fedelmente raggiungiamo la vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e buon mercoledì 30 settembre. Oggi ai microfoni Delia e qui con me alla regia Matteo Serenelli. Vi ricordo sin da subito le frequenze dove potete ascoltarci. FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. E per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti potete scrivere un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste sia sul nostro sito che sulla nostra app.

0: Il santo del giorno, San Girolamo. Tra Dalmazia e Betlemme, Girolamo è il santo dei passi, i passi della vita e i passi della scrittura. È la passione per la parola di Dio che diventa per lui risorsa per costruire la civiltà religiosa più giusta, per cambiare il mondo. Lo testimonia bene la sua vita, che dedicò interamente alle sacre scritture e alla ricerca di Dio attraverso la parola di Dio. Una missione che lo portò ben lontano dalla terra natia, la Dalmazia, dove nato nel 347. Fu ad Aquileia che prese avvio il suo percorso di indagine. Coltivò gli studi e l'ideale di una vita religiosa comunitaria dopo il battesimo nel 366. Poi si spostò in Oriente, dove visse da eremita. Nel 382 era a Roma, dove si fece notare come saggia guida spirituale. Infine riparte per l'Oriente, un viaggio in Egitto nel 385 e poi si stabilisce a Betlemme e qui, in una grotta, vicino alla grotta della Natività, diede vita a un monastero femminile. E lì scriveva, proprio lì dove il bambin Gesù era nato. A lui si deve la traduzione latina della Bibbia, conosciuta come Vulgata. Morì nel 419 o 420. Tra gli altri santi di oggi, San Francesco Borgia e il beato Federico Albert.
1: E vediamo i programmi di questa mattina. Subito dopo di noi, alle ore 9.30 e 17.05, Siparion FM, viaggio nel mondo dei musical a Chorus Line con Federica Battignani. Alle ore 10.05 e 17.40, aggiornamenti e notizie con Mariangela Gerletti di Varese News. Alle ore 10.30 e 19.10, conoscere l'Italia, cura di Elvira Ruggiero. Tradizioni e costume del nostro bel paese. Alle 11.05, replica alle 19.40, non solo cultura. Yaya Barzani intervista Marco Bartoli, autore di La regola di Francesco, i frati minori da Assisi al mondo. Alle ore 11.30 e 18.25, eccellenza in tavola a cura di Carla Niva. E per finire alle ore 21, a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Il meteo per oggi è in parte soleggiato con passaggi nuvolosi su Piemonte e Lombardia occidentale, in estensione anche all'est nel corso del pomeriggio. Asciutto, temperature massime tra i 22 e i 25 gradi. Domani per lo più nuvoloso con solo qualche schiarita, lungo le Alpi qualche pioggia, altrove forse solo 4 gocce oppure asciutto. Ancora piuttosto mite, massima attorno a 22 e 23 gradi. A Saronno oggi avremo una minima di 16 gradi e una massima di 24 gradi. La farmacia di turno oggi è Oboldo, farmacia moderna in via 4 novembre 137A. Risponda al numero 02 24 16 51 87. E al cinema Silvio Pellico, stasera alle ore 21, potrete vedere Dobby B-Files, un genere documentario. E invece al cinema Prealpi, sempre alle ore 21, andrà in onda Nazza, un genere documentario.
2: Parole e immagini.
0: Il segno che non si ama più lo si ha quando i sacrifici cominciano a costare. Il segno che si ama poco lo si ha quando ci si accorge di farne. Ci sono alcuni segni inequivocabili per verificare l'autenticità di un amore o di un'amicizia. Uno di questi lo segnala il Duca di Levi, autore moralista francese, nella sua raccolta di massime. Certo, ce ne sono anche altri. Ad esempio, uno scrittore affermava che quando due innamorati cominciano a spiegarsi e a giustificarsi è il segno che stanno lasciandosi. Ma è indubbio che è l'egoismo, quando ritorna ad affiorare in modo prepotente, l'indizio che l'amore sta regredendo. Se senti il peso di quel che fai per l'altro, se inizi a calcolare quanto dai e quanto ricevi, se ti accorgi di essere in credito di bene nei confronti dell'altro, allora si ha il segno netto che è cominciato il declino dell'amore. Una madre o un padre, se sono veramente tali, non avvertono la fatica di un lavoro stressante, di veglie e di sacrifici vari quando li compiono per il loro figlio. La caratteristica fondamentale dell'amore è la gratuità. Non si ammette l'interesse o il calcolo, non si attende ricompense e gratitudine perché per la persona amata tu vuoi solo il suo bene e la sua felicità. La società di oggi, più egoista, ci ha disabituato al gratuito puro, al dare senza chiedere in cambio, al sacrificio di sé per amore. È per questo che non conosce la verità di quella frase di Gesù che è riferita da San Paolo: c'è più gioia nel dare che nel ricevere.

Cos'è normale? Vediamo qualche appuntamento di Saron e del circondario. Comunità pastorale Crocifisso Risorto Saronno. L'azione cattolica del decanato di Saronno propone una scuola della parola per adulti. Primo incontro mercoledì 30 settembre alle ore 21 presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Gli incontri saranno tenuti da Don Massimiliano Bianchi. Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì, dalle ore 21 alle ore 22.30, presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo in piazza Conciliazione, si terrà il corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Saronno, venerdì 2 ottobre, presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, alle ore 17.30 coroncina angelica, alle ore 18 santa messa in onore degli angeli custodi. Al termine benedizione particolare per tutti i nonni ed i nipoti. Distribuzione dei ceri degli angeli e possibilità di salita al matroneo per poter ammirare da vicino gli angeli sulla cupola. Comunità pastorale Crocifisso Risorto Saronno, ordinazione diaconale di Federico Bisi. Giovedì 1 ottobre alle ore 21 presso la Chiesa Sacra Famiglia, incontro di preghiera in preparazione all'ordinazione diaconale di Federico. Sabato 3 ottobre alle ore 9 nel Duomo di Milano, solenne ordinazione diaconale. E sabato 3 ottobre alle ore 18 presso la Chiesa di Santi Pietro e Paolo, santa messa vigiliare con omelia di Don Federico Bisi. Domenica 4 ottobre invece alle ore 11 presso la Chiesa Sacra Famiglia, santa messa solenne con omelia di Don Federico. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto presso la Chiesa San Francesco, domenica 4 ottobre, ore 11, santa messa nella festa di San Francesco. Alle ore 16, un cammino con Francesco tra silenzio, ascolto e lode, a cura di Unitre Saronno e coro della comunità pastorale. Saronno, venerdì 2 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Prealpi, Alessandro Romano, Romina Cristallo e Martina Cestone presentano Musichiamo in Tour in collaborazione con la Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago a sostegno di progetti fantasia. Entrata ad offerta libera. Saronno, un laboratorio in biblioteca per nonni e nipoti. In occasione della festa dei nonni, la biblioteca ti aspetta venerdì 2 ottobre alle ore 16. Dopo la lettura ad alta voce di un libro a tema, seguirà un laboratorio creativo per i bambini e le bambine dai 4 ai 10 anni. Porta aperte 2026, Teatro Giuditta Passa di Saronno. Il teatro inaugura la stagione Radici con Porta Aperte, un weekend di spettacoli gratuiti pensato per avvicinare il teatro alla città. Il programma prevede venerdì 2 ottobre alle ore 20.45 nella chiesa di San Francesco. Lucilla Giagnoni presenta Francesco l'infinitamente piccolo, spettacolo dedicato alla figura di San Francesco d'Assisi. Sabato 3 ottobre alle ore 20.45 al Teatro Giuditta Pasta va in scena Sinfonia Fantastica, L'età della vita, un lavoro che unisce musica, parole e immagini. E sempre sabato 3 ottobre alle ore 19.30 nel foyer del teatro il direttore artistico Andrea Chiodi e la critica teatrale Chiara Palumbo inaugurano Oltre il Sipario, un ciclo di incontri dedicato agli spettacoli e ai temi della nuova stagione. Saronno 4 ottobre,
Associazione in Festa. Alle 11.30 in piazza Ugo La Malfa sarà presentato il nuovo murales firmato Andrea Ravo Mattoni. Ci saranno poi musica, giochi, spettacoli, danze e animazioni durante tutta la giornata presso gli stand delle associazioni. In alcuni punti sono previste anche altre attività come giochi per i bambini e concerti e intrattenimenti musicali. Saronno 2, 3, 4 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20 presso Officina del Picchio Rosso in via 24 maggio 14, Boards tra nido e cielo, una mostra dedicata al mondo dei volatili. Artisti diversi con tecniche e sguardi diversi espongono la loro personale interpretazione del mondo dei volatili. Ed eccoci arrivati al momento degli auguri. Oggi facciamo gli auguri a un nostro collaboratore della radio. Tanti auguri a Lorenzo De Luca. E con questa canzone finale io vi saluto, vi auguro una buona giornata. Ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi su Kiev, morte due persone fra cui un bambino, diversi feriti. I raid hanno provocato incendi e danni sia nella capitale che nella regione circostante. Le difese aeree russe dal canto loro fanno sapere di aver abbattuto nella notte 384 droni ucraini a lungo raggio su 17 regioni sulla penisola di Crimea e sul Mar Nero. Non si segnalano feriti. E intanto gli aeroporti polacchi di Rzeszów e Lublino temporaneamente chiusi a causa delle operazioni dell'aviazione militare. Una notizia di poco fa: un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. Il volo è sceso a una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo ci sono 174 passeggeri, fra cui 27 bambini. Daremo nei prossimi notiziari ulteriori aggiornamenti. Il caro energia, l'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, avverte: la bolletta elettrica per i vulnerabili aumenterà nel quarto trimestre del 37%. Eni, dopo il price cap sui carburanti, annuncia un taglio del 30% appunto sulle bollette di luce e gas. E anche IP e Kuwait seguono il cane a sei zampe nel tetto al prezzo di benzina e diesel.
2: Tetto al prezzo dei carburanti dopo Eni e IP si adegua anche Kuwait. La società energetica medio orientale ha fatto sapere che, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio. La misura partirà da giovedì 1 ottobre in maniera modulare e avrà una durata di 30 giorni. All'azienda il ringraziamento della Premier Meloni. Con la sua adesione salgono in questo modo ad oltre il 52% nel nostro paese le stazioni di carburanti che applicano prezzi calmierati, mossa che sta però alimentando il malcontento dei distributori indipendenti che chiedono al governo di normare il tetto ai prezzi per non generare gravi distorsioni al mercato. Plaudono invece le associazioni dei consumatori. Ma sul piede di guerra ci sono anche autotrasportatori, agricoltori, a cui si sono aggiunti tassisti pronti allo sciopero. Le auto bianche chiedono non solo tagli strutturali al costo dei carburanti, ma anche una revisione dei tariffari imposti dai comuni. Intanto, secondo un sondaggio dell'istituto Eumetra, a causa del caro carburanti il 71% delle famiglie italiane è pronto a tagliare le spese, soprattutto legate al tempo libero, trasporti, abbigliamento e viaggi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Nel Foggiano 7 arresti per detenzione, spaccio di droga ed estorsione aggravate, fabbricazione di detenzione di ordigni esplosivi artigianali. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Di Battista parla del suo malore avuto a Cuba: mi sono sentito male per un edema causato da un tumore, me lo hanno asportato quasi tutto e speriamo che le cure funzionino. Ogni giorno sto un po' meglio, ha detto ieri Di Battista in un'intervista televisiva. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
5: all'ora del tè,
4: Elena e
5: Elena Maria
4: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
5: Vi aspettiamo.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: Bentornati a Sipario in FM, viaggio nel mondo del musical, la rubrica che ogni volta ci porta dietro le quinte dei grandi spettacoli che hanno fatto la storia. Io sono Federica e qui con il nostro regista Matteo. Oggi l'espressione dietro le quinte è particolarmente adatta, perché questa volta non abbiamo castelli, montagne, licei americani, abbiamo un palcoscenico, un gruppo di ballerini, un regista seduto nel buio della platea. Tutti questi ballerini vogliono la stessa cosa, un lavoro. Devono superare un'audizione. Devono dimostrare di saper ballare. Ma soprattutto dovranno raccontare chi sono. Oggi apriamo il sipario su uno dei musical più importanti della storia di Broadway, A Chorus Line.
1: Again, step, kick, kick, leap, kick, touch. Again, step, kick, kick, leap, kick, touch. Again, step, kick, kick, leap, kick, touch. Again, step, kick, kick, leap, kick, touch. Right. That can

Allora, siamo a Broadway, è in corso un'audizione per scegliere i ballerini del corpo di ballo di un nuovo spettacolo e all'inizio sono tantissimi. Il coreografo e regista si chiama Zach, osserva, seleziona, elimina. Alla fine rimangono soltanto alcuni candidati, ma i posti disponibili sono ancora meno. Ed è qui che accade qualcosa di insolito. Zach non vuole sapere soltanto se i ragazzi sappiano ballare, vuole anche sapere chi sono e chiede loro di raccontarsi. Improvvisamente quella che sembrava una semplice audizione diventa qualcosa di molto più profondo. Prima di tutto c'è la tensione. Sarò abbastanza bravo? Mi sceglieranno? Ho fatto qualche errore? La cosa più affascinante di Chorus Line è che le storie raccontate sul palcoscenico hanno radici nella vita reale. All'inizio degli anni 70 il coreografo e regista Michael Bennett riunì alcuni ballerini di Broadway, accese un registratore e cominciò a farli parlare. Perché avevano iniziato a ballare, quali erano le loro paure, le loro delusioni, sacrifici, sogni. Da quelle conversazioni nacque l'idea di Chorus Line. Il musical debuttò nel 75 e diventò un fenomeno e per una volta i protagonisti non erano grandi star, erano le persone che vediamo normalmente dietro di loro, un corpo di ballo. Lo spettacolo fa esattamente il contrario di ciò che accade normalmente, ferma la musica, accende una luce e dice «Adesso raccontami chi sei». Uno dopo l'altro i candidati cominciano a parlare, c'è chi racconta le storie di famiglia e uno dei momenti più delicati è affidato a Sheila, Bebe e a Maggie. Le loro storie sono diverse, ma c'è qualcosa che le unisce, il balletto, che per loro è stato un rifugio, un luogo dove può diventare tutto più bello.

0: A volte una passione nasce perché ci piace qualcosa, altre volte diventa un luogo nel quale possiamo essere ciò che nella vita quotidiana non riusciamo ad essere. Sul palcoscenico possiamo sentirci sicuri, eleganti, forti, liberi. A Chorus Line continua così. Ogni persona sulla linea bianca smette lentamente di essere un numero e diventa qualcuno. Ma non tutte le storie sono drammatiche. Diana Morales racconta la sua esperienza durante una lezione di recitazione. L'insegnante chiede agli studenti di immedesimarsi, di sentire, di diventare qualcosa. Tutti sembrano riuscirci, lei no. Diana non sente assolutamente niente. Ed è proprio da questa esperienza che nasce uno dei brani più ironici del musical, Nothing.
1: Excited because I'm gonna go to the High School of Performing Arts. I mean, I was dying to be a serious actress. Anyway, it's the first day of acting class and we're in the auditorium and the teacher, Mr. Karp. Oh, Mr. Karp. Anyway, he puts us up on the stage with our legs around each other, one in back of the other. And he says, okay, we're gonna do improvisations. Now, you're on a bobsled, it's snowing out, and it's cold. Okay, go.

0: Per un ballerino il corpo non è soltanto il proprio corpo, è anche uno strumento di lavoro. Viene osservato, valutato, confrontato. Il musical affronta la questione con ironia attraverso il personaggio di Val. Val racconta di aver capito che il talento, almeno secondo la sua esperienza, non sempre era sufficiente e decide quindi di modificare il proprio aspetto. E qui ecco che entra in scena il brano Dance 10 Looks 3.
1: I swiped my dance card once after an audition, and on a scale of 10 they gave me for dance 10 for looks 3.

E poi c'è Cassie. È già stata una ballerina importante, ha avuto ruoli da solista e ha avuto una relazione con Zach, il regista che sta conducendo l'audizione. Ora però la sua carriera non sta andando come sperava e Cassie vuole tornare nel corpo di ballo. Zach non riesce a capirlo. Per lui Cassie è troppo brava per stare semplicemente in fila insieme agli altri.

0: che si vuole ballare? E qui lo spettacolo ci mette davanti a una domanda. Che cosa siamo disposti a fare pur di continuare a fare il lavoro che amiamo? Chorus Line vinse numerosi Tony Awards e ricevette anche il premio Pulitzer per la drammaturgia. Molte storie di personaggi derivano dalle esperienze raccontate dai veri ballerini. Anche la scenografia è volutamente essenziale. Specchi, luci, un palcoscenico e quella famosissima linea. Perché il vero spettacolo devono essere le persone. A un certo punto dell'audizione succede qualcosa che cambia il tono dello spettacolo. Uno dei ballerini, Paul, si infortuna. Zack chiede ai ballerini: che cosa fareste se un giorno non poteste più ballare? Per le persone che hanno dedicato praticamente tutta la vita alla danza, non è soltanto una domanda professionale, è una domanda personale. Se ciò che ami fare più di ogni altra cosa improvvisamente non fosse più possibile, cosa rimarrebbe?
1: If today were the day you had to stop dancing, how would you feel?

fatte per amore. Ma non stiamo parlando semplicemente dell'amore romantico. Qui l'amore è quello per la danza, per il teatro, per il palcoscenico. L'amore è per qualcosa che ti spinge a provare ancora, a sopportare rifiuti, a cominciare a presentarti alla prossima audizione. Ed è forse qui che A Chorus Line smette di essere soltanto un musical sui ballerini. Quasi tutti abbiamo qualcosa per cui abbiamo fatto sacrifici: un lavoro, una passione, un sogno. Ma non dimentichiamoci che tutto questo nasce da un'audizione, e quindi alla fine Zack deve scegliere. E non tutti avranno il lavoro. Per quasi 2 ore abbiamo conosciuto le persone, abbiamo ascoltato le loro paure, le loro famiglie, i loro sogni. Per noi non sono più semplicemente dei ballerini, ma lo spettacolo deve continuare. Servono solo qualcuno di loro e arriveranno i nomi. Qualcuno ce l'ha fatta, qualcuno no. Durante tutto lo spettacolo abbiamo imparato a distinguere ognuno di loro, abbiamo scoperto la personalità, la voce, la storia. Poi parte la musica, i ballerini tornano sul palcoscenico, ma questa volta sono vestiti tutti allo stesso modo: costumi dorati, cappello, la stessa coreografia, la stessa linea. Improvvisamente quelle persone che abbiamo imparato a conoscere individualmente diventano un unico corpo di ballo. E ogni persona che ha una storia completamente diversa. Ma quando comincia lo spettacolo deve diventare parte di qualcosa di più grande: un passo, un sorriso, un movimento perfettamente sincronizzato con quello degli altri. Il pubblico vede la perfezione, ma noi, dopo aver visto Chorus Line, sappiamo finalmente cosa c'è dietro a quella perfezione: anni di studio, audizioni, rifiuti, dolori, sacrifici e soprattutto persone. Oggi voglio lasciarvi con una domanda un po' diversa. Qual è la cosa che amate così tanto da essere disposti a fare sacrifici pur di continuare a farla? Può essere un lavoro, una passione, la musica, il teatro, lo sport. Qualcosa che fate semplicemente perché, quando lo fate, sentite che quello è il vostro posto. Bene, e siamo curiosi di conoscere anche la vostra risposta. Oggi il nostro viaggio nel mondo del musical Chorus Line termina qui. Abbiamo raccontato principi, castelli, grandi storie d'amore, abbiamo raccontato qualcosa di molto più semplice: un'audizione. Questo rende Chorus Line ancora potente, ci ricorda che dietro ogni persona vediamo un palcoscenico, come in questo caso. Questa era Sipario in FM, viaggio nel mondo dei musical. Io sono Federica, vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi su Kiev, morte due persone, fra cui un bambino, diversi feriti. I raid hanno provocato incendi e danni sia nella capitale che nella regione circostante. Le difese aeree russe fanno sapere di aver abbattuto nella notte 384 droni ucraini a lungo raggio sulla penisola di Crimea e sul Mar Nero. Non si segnalano feriti. Intanto ieri l'avvertimento di Mosca alla NATO: difende Kaliningrad a ogni costo. Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. L'incidente, che ha indotto l'aereo a emettere un segnale di interferenza illecita, che era stato inteso come un dirottamento, sarebbe stato causato da una lite fra il pilota russo e il copilota ucraino. Proseguono le valutazioni di sicurezza sull'episodio che ha costretto il volo a deviare ad atterrare in Arabia Saudita. Le 174 persone a bordo risultano al sicuro. A Pietracatella si è svolta ieri una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. L'uomo non è indagato.
2: Gli uomini della squadra mobile di Campobasso hanno perquisito i due studi e l'attuale casa di Gianni Di Vita, il papà e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso 28 dicembre a Pietracatella, in Molise. Prima quello che si trova di fronte alla casa dove Sara Di Vito, 15 anni, la figlia, e Antonella Di Elsi, 50enne, la mamma, sono state avvelenate. Poi quelli in via D'Amato a Campobasso. Di Vita è stato portato in questura dalla polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non risulta indagato. Nel corso delle perquisizioni sarebbe stata sequestrata la borsa della moglie Antonella Di Elsi. Di Vita ha anche consegnato un hard disk esterno alla polizia. In questa vicenda l'accelerazione dell'indagine è evidente dopo l'ingresso in campo degli specialisti tedeschi del Koch Institute, massima istituzione europea in fatto di bioterrorismo, che oltre che negli alimenti stanno cercando tracce della letale ricina anche su vestiti e persino mobili dei Di Vita. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Gli 007 egiziani condannati a 10 anni nel processo per la morte di Giulio Regeni annunciano ricorso. Intanto le parole del ministro Tajani: sono state condannate 3 persone non l'Egitto, infiammano il dibattito politico. L'opposizione attacca: non si può negare la responsabilità del regime di Al-Sisi. Oggi intanto la legge elettorale approda in aula, sullo sfondo l'incubo dei franchi tiratori. Si apre oggi Evry al processo sulla strage sui binari alla stazione di Brandizzo nel torinese, nella quale hanno perso la vita 5 operai il 30 agosto 2023. 24 gli indagati, 21 le persone fisiche, 3 società, fra gli indagati Gian Piero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi al vertice del gruppo FS. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: vicino a te.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e diamo il benvenuto alla nostra ospite Mariangela Gerletti di Varese News, che come di consueto ci racconta le notizie salienti, quindi alcuni aspetti di queste notizie anche insieme a lei le vediamo questa mattina per quanto riguarda il Saronnese.
2: Buongiorno Federica, buongiorno a tutti gli ascoltatori in ascolto, ovviamente, essendo ascoltatori. Allora, oggi direi che oggi la notizia più, così come dire, in primo piano è questa assemblea che c'è stata ieri sera a Saronno, organizzata dal comune, in cui si è parlato del passo avanti che è stato fatto riguardo alla questione terribile degli odori che si respirano in particolare nella zona di Saronno Sud, ma anche a Caronno Pertusella, nella zona di confine e anche in altre zone non solo della città ma dei paesi intorno. Il comune si è attivato con ARPA, ha preso una persona, un'esperta che si chiama Patrizia Favaron, una persona molto esperta, che insomma insieme hanno preparato l'intervento di ARPA con questo sistema che si chiama MOLF. Giustamente l'esperta diceva MOLF è facile da ricordare perché ricorda la molfetta e quindi la puzza della molfetta.
1: Esatto.
2: È stata simpatica, devo dire. E vabbè, l'assemblea è stata molto interessante, l'esperta ha spiegato bene come verrà effettuato questo rilevamento e a cosa serve questo rilevamento: a dare oggettività a quella che può essere una sensazione. Ora io sento la puzza oggi e mi dà fastidio, il mio vicino la sente magari un po' meno perché il vento ha girato un pochino di là e non gli dà fastidio, per cui per lui oggi il problema non c'è stato. E attraverso questa, il territorio è stato diviso in quadrotti da 500 metri di lato ciascuno e si estende oltre i confini fisici di Saronno e in questi quadrotti, chiamiamoli così, ci saranno dei cittadini che faranno da sentinella, ovvero saranno dotati di una app per il telefono o per il computer in cui, collegandosi, saranno ovviamente registrati, autorizzati dal comune, da ARPA, registrandosi potranno segnalare che in quel giorno, in quel punto dove loro sono, in quel momento si è sentita puzza di odore chimico, pesce marcio, pattumiera, insomma questa attività che durerà 3 mesi serve proprio per permettere ad ARPA e al comune di raccogliere dei dati oggettivi che possano poi essere analizzati e come dire, dare una forma concreta a quel problema che tanti cittadini colgono, ma magari non abbiamo gli elementi in questo momento per dire il problema va da qui a qui, è composto da questo, questo e quello. A che cosa serve questo? A passare a una fase successiva e poter andare dalle ditte che ci sembra siano la fonte della puzza a dire attenzione, abbiamo questo problema, dovete fare questo, questo e quest'altro. Questo per dirvela in parole molto molto semplici, ecco.
1: Pare essere una soluzione, o meglio, questo tipo di, diciamo così, di attività che serve per raccogliere le informazioni necessarie, no? A quanto pare all'ARPA.
2: Esatto, cioè è la,
1: una buona, diciamo così,
2: è l'interlocutore a cui sì, dobbiamo fare riferimento per questo tipo
1: una
2: di
1: una buona problemi. Metodologia anche moderna e speriamo che funzioni, insomma, che, cioè che
2: sì,
1: i dati ci siano tutti, cioè, che siano raccolti come,
2: ecco,
1: richiesto.
2: A questo proposito
1: che, portino poi elaborare la soluzione.
2: Esatto, è stato sottolineato più e più e più volte l'importanza della partecipazione dei cittadini, non solo nella zona interessata ma anche nelle zone limitrofe, perché vogliono veramente avere un quadro preciso e circostanziato di tutto il fenomeno, e l'importanza dei cittadini che si candidano come sentinelle. È un lavoro semplicissimo perché ci si collega a un'app, si inseriscono 4 dati, l'importante è che sia continuativo perché la campagna dura 3 mesi. e i dati raccolti in questi tre mesi, se supereranno una certa soglia percentuale di ore rispetto ai tre mesi, di ore di puzza, chiamiamole così, rispetto ai tre mesi, permetteranno ad ARPA e al Comune di fare il passo successivo, quindi di intervenire presso le ditte sospettate, diciamo. Quindi è importantissimo che i cittadini si mettano a fare la loro parte, a raccogliere questi dati. A chi ci si rivolge al Comune. Sul sito ci sono i documenti da scaricare, c'è una mail a cui scrivere, si può chiamare l'ufficio ambiente, l'ufficio tecnico del Comune e verranno date tutte le informazioni. Cioè, veramente in questo momento la questione passa a questo ruolo attivo dei cittadini e quindi è molto importante che le persone
1: e si quindi cambino. Grazie, quindi cogliamo l'occasione anche noi di ricordare ai nostri radioascoltatori di partecipare attivamente a questa iniziativa, a questa raccolta di dati che è essenziale per riuscire poi quindi a fornire tutti gli elementi che servono per portarli all'attenzione di chi poi deve risolvere il problema.
2: Esatto.
1: Ecco, quindi
2: esatto. Voglio aggiungere una cosa che può tranquillizzare magari chi vorrebbe candidarsi, certo. Però dice io ma non mi metto in mezzo eccetera. No, i dati sono, cioè i dati li conosce, il dato anagrafico della persona che fa la sentinella lo conoscono il Comune e ARPA, ma per tutti gli altri è anonimo, nel senso io so che il signor Rossi mi ha mandato questa segnalazione, ma perché sono il Comune, ma la ditta, ma il vicino di casa eccetera eccetera, non sapranno mai chi manda questa segnalazione.
1: Ecco, scusa Mariangela, abbiamo per caso anche un dato che riguarda il dato tecnico di questa app che magari riferiamo ai nostri radioascoltatori, perché hai esordito dicendo un'app da scaricare,
2: scaricare, però l'indicazione deve fornire
1: il Comune, perfetto.
2: È il Comune perfetto. Che seleziona anche le sentinelle.
1: Benissimo.
2: Nel senso, in un quadrato di questi di cui abbiamo parlato possono esserci 10 candidature, ma al Comune ne servono 2 e quindi
1: bisogna riferirsi al Comune, ecco.
2: Esatto, comunque sempre riferirsi
1: chiaro
2: al Comune.
1: Grazie.
2: Ok, allora passiamo a un'altra cosa che sta un po' suscitando interesse e curiosità a Saronno, il murales di Andrea Ravo Mattoni, ormai artista famoso a livello anche internazionale, ha appena finito o ha in corso una mostra a Parigi addirittura e sta realizzando questo murales con un in particolare di un'opera del Legnanino, artista saronnese, e la sta facendo in Piazza Lamalfa, in Piazza Ugo Lamalfa, e sta andando avanti molto velocemente. Siccome non si può coprire questo lavoro, non si può mettere un sipario davanti perché ha dimensioni veramente veramente grandi, allora c'è tantissima gente che durante la giornata va a curiosare e insomma il lavoro sta andando avanti molto velocemente, sarà finito per domenica 4 ottobre quando verrà presentato ufficialmente alla cittadinanza e inaugurato in occasione della festa delle associazioni che ci sarà appunto domenica. Ve la consiglio perché è un modo, al di là del murales di Ravo Mattoni, ma la festa delle associazioni è anche un modo, oltre più essere divertente perché ci saranno tante iniziative, tante attività, per rendersi conto di quante associazioni ci sono sul territorio della città di Saronno. È un dato impressionante.
1: Sì. Infatti è vero, sì, è un dato impressionante e positivo. Molto positivo.
2: Molto positivo, sì, assolutamente. Sì, sì. Allora, noi ne avevamo rilevate, mi sembra, avevamo fatto 2 o 3 anni fa con una ragazza che faceva lo stage da noi, gli avevo fatte contare sul registro appunto del Comune di Saronno, erano quasi 300 associazioni registrate, che è tantissimo. Non tutte, ovviamente, non tutte magari sono rimaste attive nel tempo, però cioè, la città di Saronno è veramente caratterizzata da un'attività associativa che veramente fa impressione, fa leggere questa città in un certo modo.
1: Concordo, Mariangela, l'ho scoperto anch'io da poco e sono rimasta piacevolmente colpita.
2: Sì, è una chiave di lettura interessante, sì. Perché tante volte in primo piano la gente, oppure anche tante volte la stampa stessa, riporta sempre solo i problemi, i guai, la cronaca nera, sì, piuttosto che i disturbi, però dietro c'è una città che comunque ha un tessuto sociale abbastanza forte, devo dire, quindi, e queste associazioni sono un po' lo specchio di quest'altro aspetto di Saronno, che a me piace moltissimo, devo dire. E quindi niente, l'invito a andare alla festa delle associazioni. Voglio segnalarvi un'altra bella festa, è una festa di tipo religioso, perché il 2 di ottobre, venerdì, si festeggia, come dire, la celebrazione liturgica degli angeli, dell'angelo custode in particolare, e questa festa è stata associata alla festa dei nonni, che sono stati e saranno sempre i nostri angeli custodi. In questa occasione ci sarà una messa speciale, ci sarà un rosario speciale con la coroncina angelica. La cosa più interessante è che ci sarà la possibilità di salire sul matroneo del santuario di Saronno, tutto questo si svolge nel santuario amatissimo di Saronno, e ci sarà la possibilità di salire sul matroneo, che è quella balconata in alto, per vedere gli affreschi degli angeli. Sapete che c'è questa cupola con qualche centinaio di angeli, molto bella.
1: Che bello.
2: Esatto, e quindi c'è la possibilità di fare questa visita, diciamo, e vedere da vicino una delle opere più belle e più impressionanti anche che c'è nel santuario di Saronno. Non è la sola, ma è veramente molto bella. E niente, quindi l'invito appunto è per il pomeriggio di venerdì 2 novembre. Ci sarà anche la distribuzione delle candele decorate con particolari artistici delle opere contenute nel santuario di Saronno, che i nonni potranno regalare ai nipotini o i nipoti ai nonni, insomma, così, un momento dedicato a questo bel legame tra nonni e nipoti.
1: Sì, ecco, che poi ricordiamo molto volentieri, spesso anche.
2: Ecco, se abbiamo tempo ancora un minuto, certo. voglio ricordare due iniziative che sono molto interessanti, legate alla prevenzione e alla salute. Aspettate però, perché devo aprire il giornale in quanto non me le ricordo esattamente. Allora, una è dedicata alle donne in menopausa e sono degli incontri, sono mi sembra 5 incontri gratuiti che si terranno alla casa di comunità. Ci saranno medici, professionisti, insomma esperti vari, che racconteranno un po', insomma, come affrontare la menopausa con tutti i suoi problemi. Sono incontri assolutamente gratuiti, e l'importante è registrarsi. Nell'articolo che abbiamo pubblicato c'è un numero di telefono per poter comunicare. Si parla di dieta, si parla di salute fisica, di sovrappeso, insomma di tante magagne che affliggono purtroppo le donne quando entrano nel periodo della menopausa. E quindi, insomma, riguarda sia l'utenza cittadina, l'utenza di Saronno, ma anche tutti quelli dell'ambito sociosanitario.
1: È aperto, infatti, è aperto a tutti.
2: Aperto
1: quindi
2: a tutti, esatto. Si intitola Scoprirsi e conoscersi in menopausa, e gli incontri iniziano giovedì 8 ottobre. Se andate sul sito di Saronno News trovate tutte le informazioni, ma anche sul sito del comune piuttosto che dell'ASL, ecco, trovate tutto quanto. E l'altra, invece, altra iniziativa si svolgerà proprio a Saronno, in piazza, in occasione appunto della festa delle associazioni, e saranno dei check-up gratuiti che vengono fatti dalla Croce Rossa Italiana, della sezione di Saronno, con le Croce Rossine, sempre molto bravi, carine e disponibili. E insomma si potrà fare il controllo della glicemia, della pressione, del cuore. Ci saranno anche dei professionisti, dei dottori che potranno fare delle consulenze specialistiche. Quindi,
1: ecco,
2: insomma,
1: molto importante anche questa, e conviene, esatto, assolutamente approfittarne.
2: Esatto, dalle 9 alle 13 in Piazza Libertà, domenica 4 ottobre.
1: Molto bene, visti i tempi lunghi che poi ci vogliono ogni volta che bisogna fare, beh, apriamo un argomento un po' lungo da trattare oggi. Senti, Mariangela, se hai ancora una notizia da proporci, abbiamo ancora qualche minuto.
2: Sì, ecco, non so se è una notizia che si può dire, una pubblicità tra virgolette, perché oggi ha aperto l'ennesimo supermercato nella zona di Saronno, è un Tigros.
1: Quanti supermercati?
2: Mamma mia, siamo circondati.
1: Sì, ne apre uno nuovo.
2: Ecco, diciamo che c'è un risvolto sicuramente positivo. Sono 41 le persone che lavoreranno lì, quindi 41 posti di lavoro creati, insomma, da questo supermercato. Tenete presente che è l'89 supermercato Tigros in provincia di Varese, Como e Alto Milanese.
1: Addirittura 89.
2: Sono tantissimi, sì. È veramente una realtà che fa impressione, perché sono veramente veramente tanti. Ecco, insomma, è un tema un po' controverso, nel senso che veramente il saronnese, se voi fate la varesina, ogni chilometro e mezzo trovate un supermercato, quindi io mi domando quanto mangia la gente e quanti soldi spende in cibo la gente, però evidentemente
1: sì,
2: c'è un
1: devo dire che in realtà anche molte farmacie sono state aperte, sicuramente questo è molto utile.
2: Sarà il rovescio della medaglia, nel senso che mangiamo troppo e poi dobbiamo andare in farmacia.
1: Il risultato, capito, è quello. Quindi.
2: Certo, si scherza ovviamente. No, comunque certo. Niente, questa era l'ultima tizia. Io, se volete, vado avanti anche fino alle 11.
1: Ancora una molto veloce, magari.
2: Ancora curiosa. Una molto veloce, vediamo un po'. Allora, niente, non è proprio una notizia, è un invito che faccio, sì, agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Noi abbiamo sempre il piacere di ospitare sulla nostra pagina Facebook, sul nostro giornale Saronno News, delle belle foto della città o del circondario, dei paesi vicini, della natura, insomma delle belle foto che rallegrino un po' la giornata, si apre il giornale. E quindi l'invito è quello di mandare sulla nostra pagina Facebook le foto che magari scattate in giro per la città, cose curiose.
1: Bellissima iniziativa.
2: Belle.
1: Sì,
2: ecco,
1: sì,
2: si chiama la foto del giorno.
1: La foto del giorno, bello,
2: esatto.
1: Bello. Quindi invitiamo i nostri radioascoltatori a inviare queste foto su, appunto, Saronno News.
2: Sulla nostra pagina Facebook, okay, Saronno News, la trovate facilmente.
1: Facebook, e che verranno valutate poi pubblicate.
2: Valutate e pubblicate, sì, con nome e cognome dell'autore, se l'autore lo desidera. Ovviamente.
1: Bellissimo, grazie Mariangela.
2: Era un invito così. Bravissima. Io vi ringrazio.
1: Grazie di tutto e come sempre della tua cortesia e disponibilità. È venuto il momento di salutare te, di salutare il nostro regista e tutti i nostri radioascoltatori. Buona
2: grazie,
1: giornata a tutti e ci sentiamo la prossima settimana.
2: A presto,
1: grazie,
2: buona giornata
1: a presto.
2: Tutti.
1: Ciao,
2: ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuoco.

Conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Cari amici di Radio Orizzonti, benvenuti all'appuntamento con le tradizioni e costumi delle belle regioni italiane. Elvira ai microfoni e Matteo alla regia vi augurano buon ascolto. La scorsa settimana abbiamo lasciato l'Emilia Romagna per il Veneto, una regione che vanta una storia ricca, che si intreccia con la grande Repubblica di Venezia, influenzando profondamente la cultura, l'arte e l'architettura con i suoi monumenti custodi della storia. Iniziamo con una regata storica, l'unica usanza popolare che rimanga tuttora viva, con quello spirito competitivo pieno di libertà e di serenità che senz'altro contraddistingue anche le più rudi tra le tradizioni che si sono nominate, è quella delle regate. Il più antico documento che ne parli è del 1315. Allora si iniziò a promuoverle ufficialmente, ordinando che i giovani che ogni anno il 10 gennaio si recavano da San Marco al tiro delle balestre al Lido gareggiassero prima in una corsa di barconi e 40 remi. Quest'anno si è svolta il 6 settembre. In seguito, queste manifestazioni assunsero spesso il carattere di festa nazionale in onore di sovrani ospitati dalla Serenissima e il loro svolgimento era assai più complicato e ricco di fronte a quello delle regate odierne. La riga, donde il termine di rigate e regate, come dire la linea di partenza, era posta ai giardini di Castello. Le barche attraversavano tutto il bacino di San Marco e il Canalazzo fino a Santa Chiara. Qui dovevano doppiare un paleto infisso in mezzo al canale e ripetere il percorso fino alla grande tribuna, cioè praticamente una macchia ormeggiata allo sbocco del rio di Ca' Foscari. Il traguardo era il traguardo. I premi erano costituiti da borse di denaro e vistose bandiere, nell'ordine rossa, verde, azzurra, gialla, e alla quarta si aggiungeva un maialino di latte. Il contorno poi delle gondole e delle bissone addobbate a festa, infiorate e cariche di spettatori, od anche il corteo che scortava il doge, costituiva un altro spettacolo a parte. Qualcosa ancora ne può arguire lo spettatore di oggi dalla regata storica, solo se riesce a considerarla l'estremo capitolo dello splendore d'un popolo. La regata storica viene disputata nella prima settimana di settembre, come ho detto prima, si è svolta il 6 di settembre quest'anno, e in quel giorno il Canal Grande, detto popolarmente il Canalazzo, presenta per i colori e il movimento uno spettacolo incomparabile. Ecco come Elio Migliorini descrisse la gara. Attori di essa sono i gondolieri, sia quelli che remano le gondole dei traghetti, sia quelli delle famiglie private, i quali si tramandano di padre in figlio glorie e soprannomi. Essi montano uno a poppa e l'altro a prua sui sandolini, che sono delle barchette assai allargate e leggere, simili come i sagome alle gondole, e portano un distintivo, una sciarpa, un fazzoletto di vario colore. La partenza dei regatanti avviene presso i giardini pubblici. A un colpo di pistola i sandolini si staccano rapidi dalla riva, attraversano il bacino di San Marco tra la riva degli Schiavoni e l'isola di San Giorgio, quindi proseguono per il Canal Grande, dove migliaia di persone sono affacciate alla finestra o seguono l'andamento della corsa stipata sui natanti più diversi. I sandolini, percorso tutto il canale, arrivano nelle vicinanze della stazione ferroviaria a Santa Chiara, dove iniziano il ritorno. In mezzo al canale, in un punto ben in vista, si trova il paletto, attorno al quale i vogatori, spesso già stanchi per il lungo percorso, devono girare con destrezza allo scopo di non perdere tempo. Ripercorrono quindi metà del canale per giungere al traguardo. E adesso passiamo ad un altro folklore, però questo religioso, è lo sposalizio del mare e l'assenza. Questo fu soppresso nel 1379, ma in anni recenti è tornato in auge come rievocazione storica. Il folklore religioso è assai persistente per la conservatività del suo stesso oggetto. Tuttavia, in alcune tradizioni che oggi sono puramente orali si deve riconoscere un aspetto, un paradigma vissuto. Tale fu per esempio la festa delle Marie, che ha analogie con un'usanza che già
Erodoto conosceva tra i paleoveneti, quella del matrimonio, celebrato nello stesso giorno d'un gruppo di fanciulle ben dotate, nella cui scia e da cui spese si sposano pure alcune ragazze belle ma povere. A Venezia, il 2 febbraio, a San Pietro Olivolo, le fanciulle povere erano 12 e la loro dote proveniva dal doge. La tradizione doveva essere già antica, quando vi si inserì la leggenda delle giovani rapite dai pirati triestini, dell'inseguimento da parte del doge Pietro Candiano III fino a Caorle, della vittoria veneziana dove è il porto delle donzelle. E poiché i calafati, i castellieri di Santa Maria Formosa vi avevano profuso ogni loro energia e il doge volendo premiarli, essi ne pretesero solo una visita annuale resa nella parrocchia, e dal dialogo che si narra intercorresse allora fra le parti sorse l'usanza che il parroco di Santa Maria Formosa donasse al doge, ricevendolo, dei cappelli di paglia per coprirsi in caso di pioggia e anche dei fiaschi di malvasia e delle arance per dissetarsi se c'era il sole. La festa durò a poco 8 giorni, ma le fanciulle che partecipavano alla processione si sostituirono delle statue di legno che le raffiguravano. Era il tipico passaggio dal rito al mito. Lo stesso trapasso avvenne anche per il carnevale, durante il quale l'uso della maschera affratellò un tempo patrizi e plebei con un'insolita democraticità, tanto più che il Senato giunse a conoscere l'uso delle baute anche nelle ricorrenze di San Marco e della Senza, cioè l'Ascensione, e anche in altre feste civili. La Senza, che durò fino all'Ottocento, era festa marinara, fiera commerciale, richiamo di tanta gente, tanto che andare alla Senza significava ancora oggi perdere la testa. Il fulcro ne fu lo sposalizio del mare, da che Venezia dominò sull'Adriatico. Ne sia stata origine la conquista della Dalmazia per il doge Pietro Orseolo II nel 1000, oppure la vittoria navale ottenuta su Ottone, figlio di Federico Barbarossa, nel 1177. Ed è un fatto che il favoloso anello donato dal Papa Alessandro III al doge Ziani venne gettato ogni anno per oltre mezzo millennio nel mare di fronte al Lido. Pronti sotto dei sommozzatori, ante litteram erano preparati a prenderlo, mentre il bucintolo, le gondole, le ballottine, le margarote, cioè i mezzi in possesso di tutti gli strati della popolazione, adorne di broccati, zendali, corone di fiori, insieme a spari di mortaretti, realizzavano un mondo di fasto, di dignità, di regalità. Restituisco la linea a Matteo, che ci fa ascoltare nella voce di Donatella Rettore, una regina del pop rock italiana degli anni 80, 70-80, nata a Castelfranco Veneto, splendido, splendente

passiamo alla festa del Redentore che si celebra tuttora, infatti è stata celebrata il 18 e il 19 luglio di quest'anno. Che dire della fama e dell'attrattiva che la circonda nelle altre popolazioni veneta? Essa supera certamente il fascino che esercita sugli stranieri, che è turistico e non, è, non folcloristico. Nella notte del Redentore è un punto d'onore per i veneti convenire sulla laguna e partecipare alla luminaria. Fra i mille colori dei lampioncini, gli infiniti riflessi che mutano la visione dei ponti e dei canali, pensate che spettacolo, Venezia ritorna alla sede naturale d'una gioia fuori del tempo. La festa nacque come celebrazione cristiana. Dopo la peste del 1575, che costò a Venezia 50.000 persone, il Senato fece voto di dedicare alla Giudecca un tempio a Gesù Redentore e di visitarlo in processione ogni anno sul lunghissimo ponte di barche costruito apposta da San Marco a San Giovanni. Allora la Giudecca era verde di ville e di giardini, mentre la città era costretta da un urbanesimo che non preoccupava meno dell'attuale. Il ponte si prestò a che alla festa religiosa se ne affiancasse una profana che poi prevalse. Gruppi di suonatori, di rivendugliuoli, di saltimbanche, di balletti popolari si alternano ad allegre comitive munite di fisarmoniche, chitarre, mandolini che tra una suonata, una cantata e un fuoco d'artificio hanno tutto il tempo di fare onore a un buon vinello ed un miglior pollo arrostito. Ogni gondola è occupata, come ogni balcone ad ogni riva. Tutte le fondamenta, i ponti e sul canalazzo, denominazione popolare del Canal Grande, se ne costruisce uno in concorrenza con quello più lungo. Sono un vociare di cui giunge l'eco fino alle callette più nascoste, ma verso l'alba il centro della festa si sposta, va verso il Lido dove si usa attendere il sorgere del sole dalle

Così i veneziani rendono omaggio a questa chiesa. Per l'occasione viene costruito un ponte provvisorio di barche per permettere ai devoti di raggiungere più direttamente il luogo. Le strade sono adornate con addobbi e ceri, apposite candeline vengono vendute ai fedeli che si recano in processione. Naturalmente diverse bancarelle di dolci e giocattoli riempiono la piazza sul campo. Ma adesso diciamo che il posto delle gondole l'ha preso un po' i motoscafi, si arriva in tempo più rapido in questa bellissima chiesa che io ho visitato tanti anni fa. E passiamo ad un'altra tradizione. La preparazione del corredo, che un tempo iniziava fin dall'infanzia, si faceva solo quando il fidanzato si era dichiarato, con o senza l'arcaico tocaman. È ancora doverosa la messa in mostra di questo corredo il giorno delle nozze. Fra un piatto e l'altro tutti i convitati lo vogliono vedere in casa della sposa. Durante il pranzo suole avvenire ancora qualche scherzo, specialmente se la sposa ha fatto nassar cioccole. Io non so parlare bene il dialetto veneto, però penso comunque si possa capire. A Venezia, come altrove nel Veneto, inviavano in tal caso dei dolci in una scatola. E viene poi anche il tempo della morte, un corteo funebre attraverso la laguna e quanto di più tetro si possa immaginare. Quindi vede la vita, il matrimonio che dà la vita, e poi il tempo della morte. Un corteo funebre attraverso la laguna e quanto, appunto dicevo, più tetro si possa immaginare, ma vi è ancora più malinconia ogni santi e nella commemorazione dei defunti, quando la città intera si reca a San Michele. E poi parliamo adesso invece di una tradizione gioiosa, il Carnevale di Venezia, che nacque nel 1296 e fu ripristinato nel 1979 dopo una lunga interruzione segnata dalla caduta della Repubblica. Fra commedia, maghi, maschere, coriandoli, stele, filanti, fritole, galani, musiche, bali e cento altre bagatelle che ne sei proprio partuti. Becci, giovani, putei, donne e uomini. L'anno prossimo tornerà il 23 gennaio, dal 23 gennaio al 9 febbraio, per riempire canali, calli e campi. La manifestazione, voluta e patrocinata dalla regione, ha sempre riscosso un successo che è andato al di là di ogni più ottimistica aspettativa. Baldorie nelle calli, nelle piazze, nei campielli, fra maschere, musica rock, pop, tanghi e persino valzer. Decine di migliaia di persone si sono date appuntamento nei teatri, nelle sale da concerto, alle mostre d'arte, ma lo spettacolo vero e proprio è sempre affidato all'estero, alle improvvisazioni di gruppi che si formano spontaneamente nelle strade. Ecco come un cronista d'eccezione, Giovanni Arpino, descrisse un giorno del carnevale veneziano. Allora, nulla può diventare più stucchevole e risaputo dopo i primi approcci d'un carnevale. Ma perché non ricordarne qualche patente settecentesca? E va bene, ma anche dell'altro ieri? A Venezia si parla ancora della miliardaria americana Barbara Hutton, della sua eccentrica e sottomessa corte, composta da Salvador Dalí, principi di scarso nome, tennisti famosi. Fu la Barbara Hutton ad inventare un suo personalissimo carnevale. Usciva dall'albergo su una portantina retta da 8 giganti neri. Abbandoniamo questi ricordi così datati. Qui passeggiano maschere sontuose anche se affittate, cavalieri e doggi, Bonaventura e Beduini, Pierrot di seta, tutto un frusciare di nastri, tutto un sorriso con i canini di Dracula, ma poi gli stessi mascherati li vedi ballare sgraziatamente in piazza San Marco. Via di corsa per altri giochi, i bambini fanno un carnevale secondo invenzioni tutte proprie. Chi può spendere si affida a costumi eccezionali che strappano l'applauso, ma non vincono gli affetti. In verità il carnevale autentico lo si può fare con due stracci, due baffi dipinti grazie a un turacciolo bruciacchiato e un po' di disinvoltura. La vecchia signora che incontriamo in campo San Moisè non è ancora la morte, ma poco le manca. In ogni caso è cattivissima, armata di un virile bastone, certamente ereditato dopo la vedovanza. Si fa largo, insulta, digrigna, eppure dietro la nuca le cade dall'elastico una mascherina di seta scarlatta. E quel tizio camuffato da diavolo, però miserabile, persino con la coda spelacchiata e due cornini che pendono
esausti, perché scruta una mappa della laguna.

Per quale motivo? Perché uno studente tedesco di Stoccarda, che si è fatto diavolo con molta buona volontà e senza affatto temere i sogghigni di chi gli dà consigli. Poco più in là, lungo le precutatie nuove, famigliole con un unico, al massimo due figlioletti, sfoderano fette di pane e prosciutto, siedono sui gradini, masticando un po' di cipio e un po' d'aria gelida insieme alla colazione. Poi ci si trascina, il passo comincia a tradire, le spalle pesano, il punto di arrivo pare irraggiungibile, un ennesimo ponticello e una montagna da scalare, la piazza una distesa pietrosa che si teme di non superare mai. È tutto per la stanchezza. È qui che il carnevale entra nelle ossa, diventa magico, come un sogno che è incominciato felicemente e che ora non riesce a concludere, un sogno quasi crudele che ti sbatte dalle luci all'ombra, dalla ressa alla solitudine, da un angolo a uno slargo, mentre continui a smarrire le forze e a non sentirti più te stesso. Un bicchiere e via, per non darla vinta a te e a nessuno, anche se ti sembra che pure quelli che ti camminano avanti e dietro barcollino come in un film tutto storto, del più puro espressionismo tedesco. In ogni caso è qui che tocchi con mano la fragilità del tutto, l'insensata materia di cui l'uomo, l'onda anomala del carnevale, non è il peggio né di il meglio di noi e nemmeno una vacanza dal meglio e dal peggio. Questo scriveva Giovanni Arpino. È l'assurdo, continua, che si trasferisce da un ipotetico teatro in una stradina dove il vecchio bottegaio che vende cipolle guarda impassibile due figure raggruppate che procedono sotto la pelle di plastica di un rinoceronte. E inoltre puoi spontaneamente, come fanno gruppi di giovani, illuderti di reinventare il carnevale portando maschere antigas che si riferiscono a Porto Marghera, ma anche questo è pura finzione visiva e macrobo gioco, un atto gratuito che non graffia la realtà né la fa ricordare nei modi dovuti, anzi la allontana e la irrealizza. Dice il vecchio al traghetto chiuso nel suo giaccone blu consunto: «Se divertono a Venezia? Se si divertono vuol dire che gran pensieri. E anche se abita a due braccia di mare più in là, non vuol sapere altro. Rema funereo soffiando per un principio d'asma e non ti porge la mano allo sbarco perché è troppo debole. Certo, è ora di sgondolar via, anche se il grido di giù la maschera correrà solo tra qualche giorno. Vorremmo tanto possedere con la nostra anima bensì quella di un orso ballerino o di uno scheletro danzante, ma non ce la facciamo, non possiamo mangiare coriandoli come Arlecchino. Che peccato, vero?» Allora, restituisco la linea, dopo questo ricordo del carnevale, a Matteo, che ci fa ascoltare Pino Donaggio, che è nato a Burano, autore di grandi classici, oltre che di celebri colonne sonore, e una bellissima canzone, «Io che non vivo senza te».

E adesso un piccolo ricordo delle ancelle della Serenissima, che fu regina con numerose ancelle ed anche ai nostri giorni Murano, Burano, Pellestrina hanno un colore loro proprio che li distingue da Venezia e da Chioggia. Basta scorgere, oltre le secche scoperte della marea, i cipressi di San Michele, il campanile di Torcello, il verde intenso di San Francesco del deserto e di tutto il litorale, per chiederci quali influssi possa mai aver avuto nei secoli questo colore a tratti irreale sulla popolazione che ne partecipa. Venezia, ma anche tutti i dintorni di Venezia, sono fatti per la gente. A Burano le vecchie amano sedersi al sole a lavorare letrine un po' oltre la soglia di casa e conversano fittamente l'una con l'altra. Muovono il lago con una velocità indescrivibile. Il punto ad aria si vede nascere dal filo e dai gesti. Le ragazze preferiscono cantare gli ultimi successi, ma i loro gesti hanno anch'essi un millennio di storia. Poi c'è l'isoletta di San Francesco del deserto, dove restano una celletta e un pino, cari al poverello d'Assisi, quando si dice passò di qui, e che rimasero solitari in un deserto di fango e di sabbia. Oggi il convento, restaurato dal padre Bernardino dal Vago, è uno dei più dolci romitaggi del Veneto, ma la profonda spiritualità della regione vive sintetizzata splendidamente in Torcello. Devo fermarmi perché abbiamo giusto il tempo per ascoltare l'ultima canzone, ma vi do appuntamento per la prossima settimana. Continueremo a girare nei dintorni di Venezia, quindi Burano, Murano, Pellestrina, per raccontare sempre cose belle. Io vi do appuntamento allora alla prossima settimana. Vi invito a restare su Radio Orizzonti perché qui trovate sempre belle parole e buona musica.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi su Kiev, morte due persone fra cui un bambino, diversi feriti. I raid hanno provocato incendi e danni sia nella capitale che nella regione circostante. Intanto gli aeroporti polacchi di Rzeszów e Lublino sono stati temporaneamente chiusi a causa delle operazioni dell'aviazione militare. Ieri l'avvertimento di Mosca alla NATO: difenderemo Kaliningrad a ogni costo. E sono in corso le indagini su quanto accaduto sul velivolo Fly Dubai in volo fra Dubai e Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita dopo che era stato emesso un alert di emergenza che aveva fatto pensare a un dirottamento. Da quanto appreso sul volo è scoppiata una violenta lite fra il pilota russo e il copilota ucraino. Secondo una prima valutazione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto del volo, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha comunicato di aver ricevuto la risposta americana alla proposta della Repubblica Islamica per superare lo stallo nei negoziati. Lo ha reso noto il portavoce del governo iraniano, secondo quanto riferisce l'agenzia iraniana ISNA. L'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, avverte: la bolletta elettrica per i vulnerabili aumenterà nel quarto trimestre del 37%. Eni ha annunciato ieri che introdurrà sconti del 30% sull'offerta base in alcuni contratti di luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni. E dopo Eni e P, anche Kuwait ha annunciato l'introduzione a un tetto al prezzo di benzina e diesel in Italia. A Lourdes un messaggio di speranza e di rinascita, lo ha detto il Papa nella catechesi dell'udienza di oggi in piazza San Pietro, ripercorrendo le tappe del suo recente viaggio in Francia. Ricordando l'ultima tappa a Metz, il pontefice ha evidenziato che l'Europa contemporanea è nata proprio come progetto di pace dopo la distruzione della guerra in una regione della Francia e dell'Europa martoriata dalla Seconda Guerra Mondiale e dove ha operato Robert Schuman, uno dei principali ispiratori del processo di unificazione europea. E gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni, emerge dal primo rapporto annuale redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa. Secondo gli ultimi dati, a quanto si apprende, la spesa per i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'Unione, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Tutti i sabati alle 10.30 con replica alle 19.10 Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
6: Completamente guariti? Perfettamente curati.
7: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris, giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma, 7 ottobre.

0: Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
1: Domenica prossima, 4 ottobre, è San Francesco, che da quest'anno, ricordiamo, è diventata festa nazionale. Sono passati 800 anni dalla sua morte e già nei mesi scorsi l'abbiamo ricordato con alcuni libri. Quello che vi presentiamo oggi si intitola La regola di Francesco, i frati minori da Assisi al mondo. Il suo autore è Marco Bartoli, che è tra i più noti specialisti di storia del francescanesimo, membro del consiglio direttivo della Società Internazionale di Studi Francescani di Assisi, docente universitario e ovviamente scrittore. Infatti ricordiamo che i suoi libri sono stati tradotti nelle principali lingue. Comunque l'abbiamo intervistato proprio su questo suo ultimo libro. Professor Bartoli, Francesco è una figura che rompe sulla scena della spiritualità e in un certo senso ne cambia le regole. Ma cos'è stato esattamente Francesco?
2: Difficile dare una risposta sintetica a una domanda di questo genere. Diciamo che Francesco è un santo un po' speciale. Infatti si vede dal fatto che ancora oggi, a distanza di tanto tempo, per così dire, buca la notizia, cioè arriva a parlare agli uomini e alle donne di oggi con grande forza. In fondo, se si pensa, ancora oggi tanta gente va ad Assisi, ma Assisi è un santuario speciale, perché nei santuari normalmente si va a chiedere miracoli, invece ad Assisi no, ad Assisi ci si va solo per incontrare Francesco. La verità è questa, che attrae. Io mi sono chiesto molte volte perché questa attrazione, ma alla fine penso che l'unica spiegazione sia nelle beatitudini. Beati i miti perché erediteranno la terra. Cioè, i miti non la conquistano, non si impongono, non si affermano con la forza, ma attraggono per la loro mitezza e quindi ricevono come in eredità. Quando si incontra una persona mite, viene voglia di stargli vicino. Penso che la mitezza di Francesco, cioè questa sua capacità di essere in pace nel profondo, sia uno dei motivi per cui tanta gente va ad Assisi ancora oggi.
1: Ecco, lei ha parlato di mitezza, ma mitezza non vuol dire essere paurosi o mettersi in un angolo.
2: Al contrario, no, certamente Francesco è stato un uomo molto forte in tutti i sensi e anche geniale. Pensiamo per esempio al problema delle lettere. Non è scontato che un uomo che si diceva anche illetterato e quant'altro pensasse di scrivere, e scrive una prima lettera a tutti i chierici, una seconda a tutti i reggitori dei popoli, a tutti i podestà, a tutti coloro che avevano il potere, e una terza scrive a tutti i fedeli, anzi a tutti gli uomini e le donne del mondo intero. Ma è una prospettiva che non ha paragoni con altre persone del Medioevo, è una cosa di grande, diciamo, anche ambizione, di grande forza da parte di Francesco.
1: Una figura che spesso noi vediamo o comunque ci immaginiamo legata ad Assisi, ma il mondo era il suo obiettivo. Quali difficoltà incontra per raggiungere questo obiettivo?
2: La cosa stranissima è che tutte le fonti francescane testimoniano che appena ha avuto un numero ristrettissimo di compagni, di frati, di fratelli, Francesco li manda subito nelle quattro direzioni dei punti cardinali e dice loro: andate in giro, proclamate le lodi di Dio e invitate a fare penitenza. Ora, questo era del tutto strano. Normalmente uno che diventava predicatore doveva studiare teologia, doveva prepararsi, non era facile diventare predicatori, ma anche presso gli eretici, quelli considerati eretici, per esempio i valdesi, prima di andare in missione imparavano a memoria gran parte del Nuovo Testamento, insomma si preparavano. Francesco invece ritiene che dei semplici frati, come erano i suoi compagni, alcuni colti, altri però anche molto ignoranti, come frate Egidio, potevano andare, perché per parlare della lode di Dio e per invitare a cambiare vita non c'è poi bisogno di grande cultura, ma c'è bisogno forse di più di vivere quel Vangelo di cui si parla. E questa era un'ambizione sin dall'inizio, proprio i quattro punti cardinali sono proprio l'idea che lui voleva andare in tutto il mondo.
1: Mi ha anticipato la domanda appunto che volevo farle proprio sulla cultura che aveva Francesco, che si dichiarava, come lei ha sottolineato, non colto. Ma allora quali consegne affida i suoi confratelli, oltre che andare a consegnare al mondo il Vangelo, il messaggio evangelico?
2: Cioè, intanto sulla cultura torniamo a spiegare, Francesco era tutt'altro che ignorante, lo dice lui perché rispetto ai chierici che studiavano teologia in latino, lui questo non ha mai fatto, di studiare teologia così, però Francesco parlava certamente, oltre alla sua lingua dell'Italia centrale, parlava il francese e parlava e capiva il latino, lo capiva come oggi tanta gente parla l'inglese, che poi magari quando lo scrive fa anche degli errori, però Francesco era bilingue, cioè parlava, lo capiva, lo abbiamo la prova di questo, nel fatto che quando deve scrivere una preghiera che consegna scritta di sua mano ancora oggi, proprio un autografo di Francesco, e consegna a Frate Leone per consolarlo, la scrive in latino. E queste si chiamano le laudi del Dio Altissimo, nelle quali Dio, Francesco dà del tuo a Dio. Beh, questa è una cosa straordinaria, lo scrive in latino. Il latino è la lingua in cui Francesco esprime i suoi sentimenti più intimi, quindi, per carità, non è un chierico dal punto di vista culturale, però certamente non era una persona di cultura modesta, tra l'altro doveva avere un'intelligenza piuttosto acuta, questo sicuramente. Per quanto riguarda il cosa lo manda a fare, beh, c'è un capitolo nella regola non bullata, il 14° capitolo, che spiega che loro devono andare e devono parlare di pace. Riprende le parole del Vangelo: quando entrate in una casa dite pace a questa casa, e nel Testamento dirà l'Altissimo vi dirò questo saluto, il Signore ti dia pace. Cioè questi frati vanno ovunque e ovunque parlano di pace, e per spiegare meglio questo concetto usa quell'altro brano evangelico: non resistete al malvagio. E qui c'è un principio che insomma Gandhi tanti secoli dopo scoprirà, la non violenza, cioè la forza dell'essere disarmati, ma Francesco l'aveva già intuito perfettamente al suo tempo.
1: Irrompe dunque anche nel campo della comunicazione, e anche qui possiamo dire che la stravolge. Ecco, quali strategie adotta per farsi ascoltare?
2: Di tutto. Intanto lui non predica nelle chiese, predica nelle piazze, come accade a Bologna nel 1223, cioè nei luoghi pubblici. E chi l'ascolta dice che lui non aveva uno stile di predicazione, ma di congiunatore, cioè di coloro che parlano nelle assemblee pubbliche dei comuni italiani, un modo di parlare, per così dire, laico. Parla delle cose di Dio, ma usando uno stile laico, uno stile della vita di tutti i giorni. E poi questa scelta si capirà benissimo con la genialità di fare il cantico. Il cantico di Frate Sole è in lingua volgare, ma questa è una cosa straordinaria, perché a quel tempo la Chiesa faceva teologia e pregava in latino, mentre la maggior parte della gente nelle città ormai parlava le lingue volgari, non capiva questo latino. Francesco torna invece a parlare di Dio, ma parla di Dio nella lingua di tutti i giorni, e dirà, proprio dopo aver composto il cantico, che voleva che i suoi frati fossero come i giullari non è che fossero molto apprezzati, erano quei cantori che alle fiere paesi cantavano qualcosa e poi chiedevano sostanzialmente dell'elemosina. E dice, i frati, dopo aver cantato le lodi di Dio, dice: noi siamo i vostri giullari, ma al posto dell'elemosina chiediamo che voi cambiate la vostra vita. È una cosa geniale, è l'idea di una trasmissione multimediale del Vangelo, è una cosa di una grandissima modernità.
1: Quali sono state le reazioni, le azioni e le reazioni sociali, ed in particolare del clero?
2: Per il clero questo suscitava molti problemi, perché normalmente chi predicava erano soltanto alcuni dei chierici incaricati dai vescovi, e il compito della predicazione era un tributo che poteva dare soltanto il vescovo. Questi laici o comunque dei chierici che vengono da lontano e che si mettono a predicare in diocesi vengono percepiti subito come degli intrusi, come delle persone fastidiose che sconvolgono l'ordine tradizionale della gerarchia ecclesiastica, diciamo così. Ci sono anche dopo la morte di Francesco degli episodi espliciti di confronto anche a Roma, ma anche in Francia, in Germania, in Portogallo arrivano addirittura a bruciare uno dei conventi, cioè il confronto è stato piuttosto aspro, certamente.
1: Lui, anche Francesco, va per il mondo, ci aiuta a seguire qualche sua traccia in questo suo andare.
2: Francesco, diciamo, ha girato certamente tutta l'Italia, poi certamente ha provato più volte ad andare in Terra Santa. In questi tentativi è stato una volta in Croazia, diciamo così, dall'altro lato dell'Adriatico, e un'altra volta in Spagna. Questi sono sicuramente dei percorsi che lui ha fatto. E infine la terza volta è arrivato prima in Egitto, a Damietta, e dove c'è l'incontro famoso con il sultano, e poi probabilmente è passato anche a Gerusalemme. Di lì poi è tornato in Italia. Lui avrebbe voluto andare anche in Francia, verrà fermato dal cardinale Ugolino, però il suo pensiero è già durante la sua vita. I frati erano andati in Ungheria, erano andati in Germania, erano andati, insomma, veramente sin dall'inizio si capisce che questo slancio aveva un'ambizione, diciamo, universale.
1: Come venivano accolti questi fraticelli? Dico fraticelli in senso ovviamente non diminutivo.
2: Giordano De Giano, che scrive una cronaca della missione dei frati in Germania, ci spiega bene che soprattutto le prime missioni, quando non conoscevano la lingua, quando andarono incontro a tanti fallimenti, a tante difficoltà, anche perché il sospetto che potessero essere dei predicatori non autorizzati, quindi eretici, era molto evidente, insomma, e quindi racconta anche con un certo humor diverse disavventure che questi frati hanno subito per molto tempo. Poi le missioni si organizzarono, e allora per esempio una seconda missione in Germania fu guidata da Cesario da Spira, che era tedesco, e naturalmente i risultati furono molto più importanti, ecco, questo senz'altro.
1: Oggi come continua questo slancio, questa intuizione di Francesco nei confronti di questa predicazione?
2: Diciamo, gli effetti delle scelte di Francesco superano anche quelli, la stessa realtà dell'ordine o delle famiglie religiose nate da Francesco. Mi spiego bene. Quando 40 anni fa, esattamente 40 anni fa, il 27 ottobre del 1986, il Papa Giovanni Paolo II ha voluto organizzare proprio ad Assisi quel primo incontro di preghiera di tutti i leader religiosi del mondo, e questo l'ha fatto ad Assisi non per caso, ma perché il nome, la memoria di Francesco è legata a questo episodio straordinario di dialogo con il capo dei musulmani di allora, con il sultano d'Egitto. Un dialogo che per Francesco non era certo un dialogo interreligioso, perché non c'era proprio il concetto a quel tempo, ma è già una cosa straordinaria il fatto stesso che fosse un dialogo, perché in un momento di guerra aperta, passare il fronte e andare a parlare disarmato con il capo dei nemici è un gesto rivoluzionario in sé, non c'è bisogno di essere spiegato. E allora questa idea di un dialogo con tutti oggi dà dei frutti straordinari. Uno di questi, certamente, questo dialogo che è nato nello spirito di Assisi e che ha permesso alle religioni di fare una svolta radicale. Fino a 40 anni fa le religioni erano usate per fare la guerra, le religioni erano usate l'una contro l'altra per giustificare le guerre. Da Assisi in poi è cresciuto un movimento per il quale le religioni hanno capito che al fondamento, alla radice di ognuna, in fondo c'è una ricerca, un appello di pace, e quindi c'è nato un dialogo, un rispetto reciproco tra le religioni, che è oggi più forte di quello che c'è tra gli stati. Il cammino certo non è ancora concluso, per carità, però è una strada nuova che in fondo nasce da un'intuizione francescana.
1: Lei ha detto che molta gente va da Assisi attratta ancora da questa figura che tutto sommato, anche forse ce l'ha sottolineato anche prima, era un uomo complesso, eppure lo stesso, questa complessità attrae.
2: Non c'è dubbio. Io penso che Francesco è diventato, cioè è complesso certo, però è diventato, per usare un'espressione cara a Pasolini, in Uccellaccio Uccellini fa dire a Totò un'espressione molto bella, perché Totò è invitato da Francesco del film a parlare agli uccelli e lui dice sì, vabbè, ma noi siamo uomini umani, che è molto carina, perché Totò da uomo umano però impara lo stesso a parlare agli uccelli. Allora io penso che Francesco in fondo ci attrae anche per questo, perché alla fine è diventato un uomo umano, cioè un uomo che si è spogliato di tutte le preoccupazioni di affermazione di sé eccetera, ma proprio attraverso l'incontro con gli altri ha imparato una strada di umanità, e questa sua umanità ancora oggi ci attrae.
1: Marco Bartoli, grazie per questo suo bellissimo libro e grazie per questo tempo che ci ha dedicato. Spero di risentirla.
2: Grazie a lei, grazie a voi tutti.
1: Termina anche per oggi la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Yaya Barzagni ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e vi dà appuntamento mercoledì prossimo 7 ottobre.

Ben arrivati amici ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di fiori che si trasformano in gusto. Bene, nel linguaggio dei fiori, il corbezzolo lo si dona per esprimere stima. Arbusto sempreverde caratteristico della macchia mediterranea, il corbezzolo ha fiori che si presentano come dei piccoli bottoncini bianchi e che sbocciano nello stesso momento in cui ne maturano le rosse bacche. Frutti gustosissimi con cui si possono preparare deliziose marmellate. In Algeria e in Corsica si ricava da queste bacche un vino speciale. In Dalmazia, ma anche in altre regioni europee, ci si distillava un acquavite, mentre in alcune zone dell'Italia centrale, ma soprattutto in Sardegna, vi si lascia sciamare le api per ottenere un miele pregiatissimo dal gusto amarognolo. È considerata una pianta magica. Essendo così poco esigente, si può coltivare anche sui nostri balconi. Il corbezzolo si usa anche per decorare la casa. Quindi amici, prendiamoci tutti una pianticella di corbezzolo e perché no regalarla per far esprimere la nostra stima. E per oggi è tutto amici con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!

0: Eccellenze in tavola. Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e da Niva. Eccoci qui ancora una volta in vostra compagnia, carissimi amici. Grazie per essere all'ascolto di questo programma che vi porta a scoprire, a riscoprire, a trovare delle curiosità sulle eccellenze agroalimentari italiane. Carla, quante ne abbiamo dette?
1: Sì, tante.
0: Che non sapevamo magari. Quest'oggi io vorrei fermarmi a parlare di una verdura particolare che a me piace tantissimo, il cavolfiore. Tu la fai spesso?
1: La farei più spesso, solo che
0: lascia l'odore.
1: Sì, esattamente, non è un odore tanto
0: piacevole
1: in casa, se non si è la possibilità di areare troppo. Bisognerebbe avere il fornellino sul balcone.
0: Sì. Tu sai che io sono una contadina, dalle mie parti il cavolfiore era considerato in vecchi tempi una verdura, come diceva la mia mamma, da
1: povera.
0: E siccome a me piace, la facevo spesso, mia mamma arrivava e diceva: che puzza di povera gente.
1: Addirittura.
0: Vabbè. Pensate, carissimi, che il cavolfiore italiano rappresenta una delle produzioni orticole più rilevanti del paese. Questo per estensione, per valore economico e anche ruolo strategico nelle filiere regionali. Appartiene al gruppo della Brassica oleracea botrytis. Questo ortaggio unisce una spiccata versatilità culinaria anche a degli enormi benefici nutrizionali e ha davvero un grande interesse scientifico per la salute.
1: Facciamo un po' di storia. Le origini del cavolfiore risalgono al Mediterraneo orientale, con le prime attestazioni in Siria, Grecia e Cipro, da cui si sarebbe diffuso poi nei paesi mediterranei occidentali. Già in epoca romana erano note diverse forme di brassiche, anche se il cavolfiore in senso moderno si è proprio affermato più tardi. Una tradizione orale diffusa, soprattutto nel nord-est italiano, attribuisce ai mercati veneziani il merito di aver introdotto il cavolfiore in Italia nel Medioevo, dopo i contatti commerciali che avevano con l'Oriente. La documentazione agronomica mostra tuttavia una vera espansione di questa cultura in Italia tra il XVI e il XVIII secolo, quando le principali regioni italiane avviano una sistematica selezione dei propri ecotipi locali, molti dei quali hanno costituito la base delle odierne cultivar commerciali.
0: Allora, vediamo un attimo cos'è la stagionalità di questo. Cioè, uno si chiede, ma c'è sempre il cavolfiore? Certo, adesso noi siamo legati, come dire, ai supermercati, alle serre, quindi tante cose si sono perse. Però ricordiamo che il cavolfiore è una pianta erbacea biennale, come abbiamo detto, della famiglia delle brassicacee o delle crucifere. Voi sapete che le crucifere sono molto importanti per la salute. Questa famiglia comprende cavoli, broccoli, rape, ravanelli, senape, eccetera. La parte edule, la parte che si mangia, è il corimbo. Cos'è il corimbo?
1: Che cos'è?
0: È un'infiorescenza composta da gemme fiorali ingrossate e ancora immature, protette da un apparato fogliare robusto. Il ciclo di coltivazione è davvero variabile, da circa 70 giorni fino ad arrivare a 200 giorni, e questo a seconda della varietà e dell'epoca di trapianto. Thank you.
1: E per quanto riguarda la stagionalità, il cavolfiore è generalmente disponibile da ottobre ad aprile, con la produzione massima nei mesi invernali. Varietà poi precoce e tardive permettono comunque ai giorni nostri una programmazione più ampia delle forniture. E l'Italia? L'Italia vanta una straordinaria biodiversità varietale del cavolfiore, con degli ecotipi locali che riflettono peculiarità climatiche, storiche e gastronomiche dei territori. Per esempio, il cavolfiore di Macerata, caratterizzato da quello che tu hai appena detto, questi corimbi, che però sono voluminosi e hanno una compattezza elevata, rappresenta uno dei prodotti simbolo delle Marche. In Campania poi abbiamo il cavolfiore bianco napoletano, che è molto apprezzato per la tenerezza e la predisposizione alla cottura tradizionale in umido. Nel Lazio poi si distingue il cavolfiore di Caprarola, in passato coltivato su dei terreni vulcanici ricchi di minerali che ne accentuano la dolcezza. Passiamo adesso a vedere com'è in Sicilia. C'è il noto cavolfiore violetto, apprezzato sia per la colorazione sia per il sapore più aromatico e la maggior concentrazione di antiossidanti. E per concludere, in Toscana e Puglia si ritrovano numerosi biotipi locali spesso conservati grazie alle reti di tutela della biodiversità agricola e alle filiere del biologico.

E fermiamoci a parlare dei luoghi di produzione, anche delle pratiche agronomiche, della sostenibilità. La produzione di cavolfiore, attenzione, italiano, è diffusa in molte aree, ma i poli più significativi comprendono le Marche, la Campania, Lazio, Sicilia, Puglia, Calabria e anche alcune zone della Toscana. I migliori risultati agronomici si possono ottenere in terreni ben drenati, ricchi di sostanza organica, con un pH che tende ad essere più neutro, leggermente alcalino, e le condizioni climatiche dovrebbero essere fresche per favorire appunto la compattezza del frutto, di quello che noi mangiamo, del corimbo. Nel contesto della sostenibilità, il cavolfiore bisogna dire che si presta alla produzione biologica e rigenerativa, e questo poiché ottiene una buona risposta alla fertilizzazione organica, alla resistenza ai climi freschi e alla considerevole capacità di adattamento alle diverse condizioni pedoclimatiche. Quindi l'adozione di sistemi di produzione sostenibile è davvero in crescita, è interesse in modo particolare chiaramente le filiere specializzate che riforniscono la grande distribuzione, la ristorazione collettiva e anche i canali che vanno verso l'export.

0: Parliamo adesso del cavolfiore della Piana del Sele, che ha ottenuto la denominazione IGP, ricordiamo indicazione geografica protetta, e la zona di produzione è limitata a una parte della provincia di Salerno che comprende i comuni, vari comuni insomma. Secondo il disciplinare di produzione, il prodotto IGP è costituito da questi corimbi, che sono le infiorescenze,
1: sono quelli che mangiamo,
0: e certo, quello che mangiamo, appartenenti a numerose varietà o ibridi. Il cavolfiore della Piana del Sele si presenta con un corimbo di forma tondeggiante e ha una consistenza soda e compatta, e al palato risulta dolce. La commercializzazione di questo prodotto è disciplinata in più tipologie, cioè affogliato con le foglie che ricoprono proprio l'infiorescenza,
1: proprio
0: coronato o semicoronato, cioè foglie recise a seconda di tot centimetri, o anche defogliato, quindi solo le 5 foglie interne senza la parte non commestibile fuori. Il disciplinare mette in evidenza anche il forte legame con il territorio della Piana del Sele. Infatti il clima specifico, modellato dall'azione termoregolatrice del Mar Tirreno e delle montagne degli Alburni, insieme ai suolo vulcanico alluvionale, contribuisce chiaramente a conferire a questo cavolfiore delle caratteristiche di croccantezza, dolcezza e resistenza,
1: anche di sapore particolare
0: alla cottura.
1: Allora, come abbiamo già detto, Carla, lo ripetiamo per tutte le crucifere, anche il nostro cavolfiore porta dei benefici per la salute, ha degli effetti antinfiammatori, e un ulteriore contributo deriva dalla capacità di favorire, non dico di guarire definitivamente, ma di favorire i processi di detossificazione del fegato, cosa molto importante. Effetti come il carciofo, sono tutti alimenti che dovremmo mangiare in abbondanza. Come si usa il cavolfiore? Ebbene, il cavolfiore italiano si presta a un'ampia gamma

come una purée a ridotto contenuto di carboidrati. Siccome è vero che ha un sapore che si presta ad abbinarsi a tanto altro, questo ingrediente è davvero fantastico.

0: passiamo ora ad un altro prodotto molto importante che sicuramente abbiamo tutti comprato, perché si vedono tranquillamente al supermercato: la patata della Sila IGP. La patata della Sila IGP si riferisce al tubero a buccia gialla o rossa e a pasta gialla oppure bianca ottenuto dalle varie, ci sono una serie di varietà, noi ne diciamo alcune: Agria, Desiree, Majestic. La zona di produzione della patata della Sila IGP, attenzione, interessa alcuni comuni dell'altopiano silano nelle province di Cosenza e Catanzaro nella Calabria.
1: E facciamo un po' di storia. La coltivazione della patata nel territorio dell'altopiano silano ha da sempre rappresentato una grande risorsa per le comunità locali, che hanno quindi potuto svilupparsi e crescere proprio grazie al commercio di questo rinomato prodotto. A testimoniarne l'importanza, nel 1955 nasce il Centro Silano di Moltiplicazione e Selezione delle Patate da Seme, e già negli anni 80 l'area risulta tra le prime in Italia per ampiezza di impianti di lavorazione. La notorietà e la fama sono state alimentate anche dalle numerose manifestazioni che negli anni sono state dedicate proprio alla patata silana.

0: Tra le maggiori vi è la sagra della Patata della Sila, che si svolge ogni anno dal 1978 a Camignatello Silano.
1: E chiediamoci, ma qual è il metodo di produzione per essere così importante un IGP? I tuberi seme da cui proviene questa patata devono essere certificati
2: sulle onde di
1: secondo le norme sementiere nazionali. Quindi c'è proprio un'attenzione particolare. Il terreno deve essere adeguatamente preparato in modo che non sussistano dei ristagni d'acqua. Deve essere effettuata la rotazione colturale con tempistiche precise, cioè le solanacee assenti per almeno 2 anni. Questo vuol dire, L'aratura può essere effettuata nei periodi autunnale o primaverile. La semina viene eseguita di norma nel periodo che va da metà aprile fino alla fine di giugno, mentre i tuberi sono raccolti dalla seconda metà di agosto fino al 30 novembre. La raccolta può essere eseguita sia manualmente sia con mezzi meccanici. Come si conserva? Bisogna mettere le patate in locali riparati al coperto, che devono comunque essere aerati perché in questo modo la patata si asciuga. Deve essere conservata al buio. Carla, tu che metti sempre le patate lì che ti fanno tutti i fiori.
0: Esatto, al buio,
1: temperatura ambiente per un periodo massimo di 8 mesi e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. In alternativa, e questo lo fanno i produttori, mettono le patate in apposite celle frigorifere che hanno delle temperature tra i 5 e i 10 gradi e un'umidità che arriva dal 93 al 98%, questo per un massimo di 10 mesi e comunque mai oltre il 30 maggio. Aggiungiamo che sulla patata della Sila IGP è vietato l'utilizzo di sostanze chimiche antigermoglianti.
0: E com'è questa patata?
1: È buona.
0: Ecco, ha una forma però variabile che può essere sia tondeggiante che ovale. E la buccia è consistente, così come la polpa, e la varietà Agria, Ditta, Marabel e Nicola hanno bucce e polpa gialle, la Majestic invece ha la buccia gialla e la polpa bianca. Come si conserva? Hai detto tu, fino a 8 mesi si è mantenuta al buio.
1: Sì.
0: Per le singole varietà possono essere individuati specifici usi in cucina.
1: Questo è vero, dovremmo anche noi imparare a prendere la patata per quello che vogliamo fare.
0: Ecco, infatti, per esempio, la Désirée, oltre ai fritti, è ottima anche per gli gnocchi. La Ditta, per gli arrosti e bolliti, la Majestic per il purè, mentre la varietà Nicola si esprime al meglio con la cottura al vapore e al forno. Quindi la patata della Sila IGP è un contorno ideale sia per la carne che per il pesce, ma la cucina regionale la abbina ottimamente anche alla pasta asciutta.

0: abbiamo detto, Carla, che la patata della Sila la troviamo al supermercato anche noi, e viene venduta da ottobre a maggio. Ricordiamo, deve esserci proprio scritto patata della Sila, indicazione geografica protetta, e allora siamo sicuri che è proprio quella. Viene in genere venduta in sacchi in rete da 2,5 kg fino a 25 kg addirittura, ma insomma c'è la possibilità di scegliere e provare. Io dico sempre, proviamo a assaggiare questi prodotti meravigliosi. L'altopiano della Sila, dove si produce la patata, appunto IGP, è il più esteso d'Europa ed è caratterizzato da forti escursioni termiche giornaliere e da insolazione prolungata, come ben immaginiamo, certo. Condizioni che favoriscono una crescita lenta e costante delle piante. In questo modo hanno un elevato accumulo di sostanza secca. Così tutto questo permette di ottenere dei tuberi di estrema qualità e anche di alta conservabilità. Bene Carla, penso che ormai ci stanno facendo segno che abbiamo terminato, certo, il nostro tempo.
1: Sì, sì, certo, anche per oggi ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito, ascoltato, e se ne avete voglia vi aspettiamo.
0: Alla prossima!
1: Ciao a tutti!

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Ondata di bombe russe nella notte su Kiev e la regione circostante, 2 morti. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione. 3 persone sono state estratte vive. Nei raid ha perso la vita anche una donna. 4 persone sono rimaste ferite. Paura a bordo di un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, che è atterrato in Arabia Saudita. Dal volo era partito un segnale di emergenza che aveva fatto pensare a un dirottamento. In realtà era scoppiata una violenta lite in cabina fra i 2 piloti. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre 2 caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Secondo alti funzionari israeliani, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il Papa all'udienza generale in piazza San Pietro ha parlato del suo recente viaggio apostolico in Francia. Leone si dice colpito dal fervore e dall'entusiasmo con i quali è stato accolto. La cattedrale di Notre Dame restaurata è segno che è possibile la collaborazione fra Stato, Chiesa, istituzioni pubbliche, società civile e la sinergia per il bene comune. Al termine dell'udienza il Papa ha lanciato un nuovo appello al dialogo per la regione del Tigre in Etiopia, dove sono ripresi gli scontri. Ancora un tragico incidente mortale sul lavoro. Un operaio tunisino di 55 anni è morto a causa delle ustioni riportate nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Un altro operaio di 29 anni di origini bengalese gravissimo. Ieri sera i 2 lavoratori impiegati in una ditta appaltatrice sono rimasti investiti da una fiammata durante la lavorazione su una nave in un capannone. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. I sindacati hanno organizzato un presidio davanti allo stabilimento e proclamato 8 ore di sciopero. L'inflazione a settembre sale al 3,1%, lo indica l'Istat, diffondendo i dati provvisori mensili sui prezzi al consumo, a spingere verso l'alto i prezzi, soprattutto i beni energetici. Aumenta anche il carrello della spesa, che comprende i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, in crescita dell'1,7% su base annua, da più 0,9% di agosto. Il presidente della Repubblica Mattarella è al Teatro alla Scala per il 2° giorno di celebrazioni dei 120 anni della CGIL a Milano, città nella quale nel 1906 si costituì la Confederazione Generale del Lavoro in occasione del suo 1° congresso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
4: Bastardi senza gloria va in onda la 1ª e la 3ª domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
5: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.

0: sia da Saronno e dintorni.
1: Saronno, nessuno senza medico. Uboldo, arriva il nuovo Tigros. Torniamo a Saronno, Palazzo Visconti, avanti piano. E ancora a Saronno, Alfa Romeo, mostra filatelica.
2: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva e Federica Battignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
1: Nel distretto di Saronno non c'è nessuno senza medico di base e non c'è la necessità di ambulatori medici provvisorio. È quanto ha detto il direttore sociosanitario di ASST Valle Olona. Le rassicurazioni arrivano dopo che i referenti politici cittadini nei giorni scorsi si sono interrogati sulle prospettive sanitarie future in quanto preoccupati dal numero di medici prossimi alla pensione. Nel distretto di Saronno operano complessivamente 52 medici di medicina generale, dei quali 43 titolari e 9 con incarico provvisorio. Nello specifico, a Saronno ci sono 15 medici titolari e 5 incaricati. Nel complesso, i medici titolari del distretto rappresentano l'83% e i provvisori costituiscono il 17%. Questi ultimi garantiscono la continuità dell'assistenza negli ambiti nei quali non è stato ancora possibile procedere all'assegnazione definitiva degli incarichi. Per quanto riguarda la pediatria di libera scelta, nel distretto operano 10 pediatri e sono 6 nell'ambito Caronno-Saronno. Allo stato attuale tutti i cittadini possono trovare disponibilità presso un medico di medicina generale, senza che si renda necessario attivare ulteriori misure assistenziali. Pur rimanendo opportuno monitorare nel tempo la stabilità degli incarichi e favorire, ove possibile, la progressiva copertura definitiva delle sedi oggi affidate in via provvisoria, il quadro restituisce un sistema territoriale complessivamente adeguato. Nessun cittadino, quindi, resta privo della possibilità di scegliere un medico.
2: A Uboldo sta cambiando volto la Saronnese. C'è l'insediamento commerciale del nuovo Tigros, che, a parte per le modifiche stradali, ci sono novità importanti sul fronte della sicurezza. Per un po' di tempo, all'incrocio fra il viale 4 novembre e la traversa che conduce alla piattaforma ecologica, ci sarà una rotonda allestita a metà, annuncia il sindaco. Enel, che a tempi lunghissimi non ha ultimato la demolizione della cabina elettrica posizionata in quel punto. Non si conoscono esattamente le tempistiche di quest'opera, cominciata a maggio. Risulta che al momento stiano staccando tutti i cavi per trasferire l'impianto altrove. Fino a quando lo spostamento non sarà eseguito, i veicoli dovranno percorrere la rotonda seguendo la curva in entrambe le direzioni solo per metà. Poi il rondò sarà completato. Il sindaco tiene a precisare agli oppositori del progetto del nuovo Tigros che si tratta di 1.500 metri quadrati, ridotti dai 6.000 del progetto originario. Per la legge quadro in questo caso compensazioni non devono essercene, eppure ci siamo fatti dare 200.000 euro di oneri e stiamo realizzando una rotonda da 417.000 euro, quindi la compensazione c'è. La giunta è convinta che servirà a risolvere i grossi problemi di traffico. Altre novità. È in arrivo una seconda rotatoria all'incrocio tra la via 4 novembre e la via San Clemente di Cerro Maggiore. 2 anni fa si erano rassegnati tutti, non c'era modo di realizzare il progetto promesso come opera compensativa per l'ampliamento dell'ex Auchan di Rescaldina. Non se n'era saputo più nulla, salvo apprendere che in regione si stava valutando di chiedere la rotonda come compensazione dell'opera accessoria. Oggi la novità, tornando all'ipotesi originaria, il rondò sarà realizzato come compensazione dell'ampliamento del centro commerciale, fa sapere il sindaco.
1: E torniamo a Saronno. Era la mattina del 28 settembre 2007 quando un furioso incendio distrusse parte del tetto di Palazzo Visconti, rendendo l'intero complesso di via Tomaseo completamente inagibile. Allora era la casa delle associazioni saronnesi. Prima era stato sede municipale, pretura, collegio e all'origine dimora nobiliare ed è il più grande stabile ad uso civile in centro città di proprietà del comune. In città non si ferma il dibattito su recupero e futuro riuso di queste enormi caseggiate. Rimetterla a posto costerebbe tantissimo, si parla tra i 20 e i 25 milioni e l'ente locale da solo non ci può riuscire. Ma ci sono state recenti novità che non si limitano ai lavori urgenti di messa in sicurezza. Ad inizio luglio c'è stato il primo spettacolo nel rinnovato cortile interno, che è stato sistemato come arena e spazio per eventi. Le brutture retrostanti sono state coperte da gigantografie che mostrano come sarà quando il palazzo verrà restaurato davvero. È un inizio. Gli esponenti dell'attuale amministrazione hanno affermato anche di recente di voler proseguire su questa strada col metodo dei piccoli passi e con la speranza di ottenere qualche consistente finanziamento esterno che possa dare un'accelerata. Resta l'interrogativo circa il riuso dell'edificio. L'unico progetto concreto, piuttosto datato, faceva riferimento al piano per riportare a Palazzo Visconti gli uffici comunali, mentre qualche anno fa la società storica saronnese ha fatto preparare un progetto di massima che aveva ipotizzato un uso misto pubblico e privato per sostenere i costi non solo di ristrutturazione ma poi anche di gestione.
2: Alfa Romeo tra storia e passione è il titolo della mostra allestita nell'ufficio postale di Via Varese a Saronno. L'esposizione, che resterà allestita fino alla fine di ottobre, è stata realizzata in collaborazione con il circolo culturale saronnese Il Tramvai e Arcadia Saronno. L'esposizione propone un percorso nella storia di Alfa Romeo attraverso una selezione di fotografie storiche, immagini d'epoca e materiali documentali che ripercorrono l'evoluzione del marchio. C'è stato un momento di approfondimento con la saronnese Elvira Ruocco per portare la storica custode di archivio storico di Alfa Romeo a illustrare tutto quanto, e con Rodolfo Solera, giornalista e autore del volume Elvira Ruocco, Alfa Romeo tra storia e passione. L'incontro è un'occasione per il pubblico di ascoltare testimonianze e racconti legati alla storia del marchio e alle persone che hanno contribuito al suo sviluppo.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina della settimana. Elena Piva con Federica Battignani e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Elena Piva e Federica Battignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno a Uboldo, farmacia moderna, via 4 novembre 137, telefono 02 241 65187. Per gli appuntamenti al cinema Silvio Pellico, The BB Files, genere documentario, proiezione alle 18.30 e alle 21 in streaming. Al cinema Prealpi, Nazza, genere documentario, proiezione alle 17, 19 e 21.
2: Ordinazione diaconale di Federico Bisi, giovedì 1 ottobre alle 21 alla Chiesa Sacra Famiglia, incontro di preghiera in preparazione all'ordinazione diaconale di Federico.
1: Venerdì 2 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Prealpi, Alessandro Romano, Romina Cristallo, Martina Cestone presentano Musichiamo in Tour, in collaborazione con la Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago a sostegno dei progetti Fantasia, entrata ad offerta libera.
2: Sempre a Saronno un laboratorio in biblioteca per nonni e nipoti. In occasione della festa dei nonni, la biblioteca ti aspetta venerdì 2 ottobre alle 16. Dopo la lettura ad alta voce di un libro a tema, seguirà un laboratorio creativo per i bambini e le bambine dai 4 ai 10 anni.
1: Il Teatro Giuditta Pasta inaugura la stagione Radici 2026-27 con Porte Aperte 2026, un weekend di spettacoli gratuiti pensato per avvicinare il teatro alla città. Il programma prevede venerdì 2 ottobre alle ore 25 nella Chiesa di San Francesco Lucilla Giagnoni, che presenta Francesco e l'infinitamente piccolo, spettacolo dedicato alla figura di San Francesco d'Assisi.
2: Il 2, 3, 4 ottobre, sempre a Saronno, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, presso l'officina del Picchio Rosso in via 24 maggio 14, Birds, tra nido e cielo, una mostra dedicata al mondo dei volatili.
1: A Rovello Porro, l'1, 2, 3 ottobre, presso l'area Feste di Via Luini, sesta edizione dell'Oktoberfest, organizzata dalla Proloco di Rovello Porro, Restati Positivi APS.
2: A Caronno torna la Sagra del Gorgonzola, organizzata dalla Proloco. L'iniziativa è in programma dal 2 al 4 ottobre presso il Parco della Resistenza, via Amedeo Avogadro 103.
1: Comunità pastorale Crocifisso Risorto presso la Chiesa San Francesco, domenica 4 ottobre, ore 11, Santa Messa nella festa di San Francesco.
2: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: primi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 1 ottobre. La mattinata comincia alle 9.30 e 17.05 con Teresa Santinelli con l'appuntamento Arte Artisti che ospiterà Gian Lorenzo Paoletti dell'associazione Fare Arte di Caronno Pertusella e a seguire alle ore 10.05 Gianni Branca ospiterà Monica Muscarà e Maurizio Pero della Lilt di Saronno. Alle 10.30 e 19.10 Gabriella Girola e Gigi Volpi conducono Fare Radio per Fare Rete, dove intervisteranno l'associazione Alcolisti Anonimi, lasciando poi il posto a Pianeta Lavoro alle 11.05 e 19.40 con ospite Silvana Bergamini per le visite oculistiche in piazza.
2: Chiara e Aldo ritornano alle 11.30 e 18.25 con Chuck e Sipario. La serata propone alle 21 Lifestyle con Damiano Caronna insieme all'ospite Francesca Marotta, giornalista di beauty per Vanity Fair e altre testate giornalistiche che tratteranno ragazze e beauty come cambiano i desideri di bellezza. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette su FM 88 su Saronno e dintorni, in DAB più su Milano e provincia, su radioorizzonti.org in audio e video e sull'app Radio Orizzonti per smartphone e smart TV. Seguite la Santa Messa feriale festiva in diretta sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Ucraina, notte di bombe su Kiev, morte due persone, fra cui un bambino. Paura sul volo fra Dubai e Tel Aviv, si è temuto il dirottamento mentre Israele, secondo Israele il copilota avrebbe tentato di far precipitare l'aereo che poi è atterrato in Arabia Saudita. Il recente viaggio apostolico in Francia, nelle parole del Papa stamani all'udienza generale del mercoledì, al termine un appello per la fine delle violenze nel Tigre in Etiopia. Strage di Ustica, si va verso il ritiro dell'archiviazione. Buongiorno da Antonella Mitola. Nuova ondata di raid russi su Kiev. Due persone sono morte, fra cui un bambino. Sentiamo Antonio Soviero.
2: Missili balistici e droni hanno martellato tutta la notte la capitale ucraina e la sua regione. Il bilancio conta 6 morti e una trentina di feriti. Tra le vittime un bambino trovato senza vita sotto le macerie della sua casa. Nel mirino di Putin, nelle reti internet e ancora le strutture energetiche ucraine. Kiev ha risposto continuando ad attaccare l'industria petrolifera nemica. Ed è sempre più alta la tensione Russia-NATO con Mosca che minaccia: difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, anche atomico. La reazione furiosa del Cremlino è scattata in seguito a esercitazioni militari dell'Alleanza che prevedono il potenziale blocco navale e aereo della regione baltica in caso di conflitto diretto. Kaliningrad è una porzione di territorio russo completamente staccata dalla Russia continentale, affacciata sul Mar Baltico e stretta tra Polonia e Lituania, entrambi paesi NATO. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Paura questa mattina a bordo di un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv. Dal volo era partito un segnale di emergenza che aveva fatto pensare a un dirottamento. In realtà era scoppiata una lite in cabina fra i due piloti, un omanita e un emiratino. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Secondo alti funzionari israeliani, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. E intanto è stallo nei colloqui diplomatici fra Stati Uniti e Iran. Massimiliano Cochi.
3: L'Iran si sta comportando molto male, ha dichiarato Donald Trump, accompagnando le parole con nuove sanzioni imposte contro una decina tra persone e società accusate di aver acquistato armi e componenti per conto della difesa iraniana. Trump però ha rivendicato anche la ripresa del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Sempre più petrolieri attraversano il passaggio strategico e i flussi di petrolio si avvicinano ai livelli precedenti alla guerra, ma la tensione resta alta. L'Iran minaccia di poter proseguire gli attacchi missilistici per anni e, secondo Axios, alla Casa Bianca cresce la convinzione che se il negoziato restasse bloccato, Trump potrebbe ordinare nuove operazioni militari su larga scala dopo le elezioni di midterm. Intanto, alla proposta presentata dall'Iran, gli Stati Uniti hanno risposto proprio in queste ore con una controproposta. La trattativa prosegue dunque, ma le posizioni restano ancora molto distanti. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E parliamo di cara energia. Eni anticipa tutti e si muove anche sulle bollette di gas ed elettricità, previsti rincari per il 37% per gli usi domestici. Lucia Scione.
4: 37,3% in più, a tanto ammonta l'aumento dei costi energetici per il quarto trimestre, stando a quanto certificato dall'autorità dell'energia, l'ARERA. I più penalizzati saranno 3 milioni di clienti vulnerabili, quelli che rientrano ancora nel regime di maggior tutela. Da domani dunque il prezzo di riferimento dell'energia, tasse incluse, salirà a 43,43 centesimi kilowattora. La spesa per i cittadini raggiungerebbe così 665 euro l'anno, con un incremento del 9,3% rispetto al 2025. Come per il carburante, l'Eni ha lanciato un taglio del 30% sulle nuove offerte luce e gas per i clienti che aderiranno entro il 24 ottobre, ma i principali concorrenti stanno adeguandosi o in alcuni casi stanno ribadendo che sconti di tale portata sono già da tempo attivi, nonostante il caro bollette. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E siamo alla politica, dove tiene banco ancora il caso Regeni. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
5: Eccoci, buongiorno Antonella. Sì, è da Praga, sul caso Regeni, intervenuta la Presidente del Consiglio Meloni per cercare di placare le polemiche legate proprio a quello che è accaduto in tribunale, ma ribadisce no alla chiusura dei canali con l'Egitto. Le opposizioni invece insistono nel criticare Tajani per le sue parole, ritengono offensive, nel richiedere misure contro il regime egiziano. Ma l'altro tema che si dibatte è anche quello sui carburanti: dateci una mano, e spero che in qualche modo gli altri lo facciano. L'appello che da Praga sempre la Presidente del Consiglio ha dato per certificare le preoccupazioni in cui ci si muove di fronte proprio al caro carburante, in generale la crisi energetica, di cui l'intesa proprio con la Repubblica Ceca per portare avanti dei progetti nel vertice europeo che si terrà, ricordiamo, ad ottobre, in un clima tutt'altro che sereno. Dunque approda in aula nel pomeriggio alla Camera la riforma della legge elettorale, domani il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità, e sarebbe la prima prova per verificare la compattezza della maggioranza, in attesa poi della settimana prossima con i due voti di fiducia e poi quello sul provvedimento, ricordiamo, a scrutinio segreto da Palazzo Chigi, a Consulta Termini, allo studio.
1: Ancora morti sul lavoro in poche ore. Un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava un solaio di un edificio rurale a Robecco sul Naviglio, nel Milanese, ieri sera alla Fincantieri di Ancona. Un operaio tunisino di 55 anni è deceduto a causa dell'ustione riportato. Un altro operaio di 29 anni di origini bengalese è gravissimo in ospedale. I sindacati hanno organizzato un presidio proclamato 8 ore di sciopero. In recente viaggio apostolico in Francia, nelle parole nel cuore del Papa stamani all'udienza generale del mercoledì. Sentiamo Cristiana Caricato.
6: Papa Leone torna in piazza San Pietro con nel cuore, negli occhi, ancora lo straordinario viaggio per impatto e numeri in Francia, senza per questo dimenticare i drammi che attraversano il mondo. Così, alla fine della sua catechesi, l'appello per il Tigray, regione a nord dell'Etiopia dove sono riprese le ostilità tra il governo centrale e i separatisti, secondo Addis Abeba, sostenuti dalla confinante Eritrea. Quasi un migliaio le vittime negli ultimi giorni e una sempre più complicata situazione umanitaria. Il Papa ha chiesto alla comunità internazionale di intervenire per garantire aiuto alla popolazione, incoraggiando gli sforzi per il dialogo. Nella sua riflessione, il Papa prima era tornato alla visita Oltralpe, prendendo la rinascita della cattedrale di Notre Dame dopo il devastante incendio del 2019 come chiave di lettura degli incontri e gli eventi che lo hanno portato da Parigi a Lourdes a Metz. Il racconto, nelle sue parole, di una chiesa che da alcuni anni registra numeri record nei battesimi di giovani e adulti e che ha mostrato entusiasmo ed energia tra Place de la Concorde e l'Esplanade di Lourdes alla cattedrale di Metz, mostrando quella che il Papa ha chiamato la bella sorpresa di Dio. Il viaggio in Francia come monito: non nascondere la propria fede ma darne una testimonianza pubblica. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La strage di Ustica, l'apertura da parte dell'autorità francese di collaborazione apre nuove prospettive all'indagine, lo ha detto il procuratore di Roma Francesco Lovoi. Sentiamo Beatrice Bossi.
7: Una svolta improvvisa alla vigilia dell'udienza, arrivata dopo decenni di ricerche della verità. Parigi è pronta a fornire una serie di documenti militari relativi alle ore in cui il 27 giugno del 1980 un DC-9 della Itavia fu abbattuto nei cieli di Ustica, uccidendo 81 persone. Oggi dunque la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione e chiederà di proseguire le indagini. Tra gli atti che saranno consegnati al giudice, la nota inviata a fine settembre dall'ambasciata francese, in cui si annuncia la disponibilità a trasmettere tutti i fascicoli sulla strage. Si tratta di documenti che vanno dal 1981 al 1994 e fanno riferimento anche a vecchie rogatorie partite dall'Italia e sostanzialmente rimaste inevase. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E alla Casa Bianca Trump incontra i vertici del settore tecnologico legato all'intelligenza artificiale. Sentiamo Letizia Davoli.
8: Non chiamatela più AI, cioè intelligenza artificiale, ma SI, cioè superintelligenza, che gli Stati Uniti non limiteranno per legge, ma anzi ne sosterranno l'uso e la diffusione nel mondo della tecnologia e della ricerca scientifica per guidare la corsa verso un futuro migliore per tutti. L'annuncio del presidente Trump arriva al termine di un pranzo alla Casa Bianca con i più importanti leader del settore delle big tech, durante il quale si sono valutati e pianificati i prossimi passi degli Stati Uniti nel mondo della superintelligenza. Nessuna legge, dice Trump, ma una componente significativa di di autoregolamentazione delle aziende per limitare i pericoli. L'accordo, sottoscritto da tutti i CEO, è basato su 4 punti: controlli interni, squadre dedicate alla verifica, valutazione esterna indipendenti e supervisione dei consigli di amministrazione. In pratica, ogni azienda è responsabile dello sviluppo della propria tecnologia in modo sicuro, con l'obiettivo di assicurare che i sistemi si comportino come previsto e che eventuali problemi siano individuati e risolti tempestivamente. Ma se i modelli di intelligenza artificiale non verranno usati a fin di bene, li avverte il presidente, li bloccheremo noi. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: Questo era l'ultimo servizio, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade, regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cielo che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Drammatico episodio questa mattina su un volo di Fly Dubai. C'è stata una colluttazione tra i piloti sul volo da Dubai a Tel Aviv. A questo punto Fly Dubai ha trasmesso un codice di un possibile dirottamento facendo decollare i caccia israeliani. Il pilota di nazionalità omanita voleva far precipitare il velivolo. Secondo la testimonianza di alcuni passeggeri che sono intervenuti, il copilota emiratino ha tentato di fermare il comandante accoltellandolo, poi l'aereo è atterrato d'urgenza. Torniamo in Italia. L'inflazione a settembre sarà più 3,1%. L'Istat diffonda i dati provvisori mensili sui prezzi al consumo. A spingere verso l'alto i prezzi, soprattutto i beni energetici. Aumenta anche il carrello della spesa, che comprende i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, in crescita dell'1,7% su base annua. Nel quarto trimestre le bollette di luce e gas per gli utenti vulnerabili aumenterà del 37%. Il dolore non si estingue né si attenua, è impossibile che questo avvenga, si può tradurre in modi diversi, non solo in 118 alberi nel bosco dei faggi, ma anche in borse di studio e premi di laurea. L'impegno a trasmettere e incoraggiare, così il presidente Mattarella, che ha incontrato questa mattina i familiari delle vittime della strage di Rinate, in cui morirono l'8 ottobre 2001 118 persone. Nuova ondata di bombe russe nella notte su Kiev, la regione circostante, 2 i morti.
2: Missili balistici e droni hanno martellato tutta la notte la capitale ucraina e la sua regione. Il bilancio conta 6 morti e una trentina di feriti. Tra le vittime un bambino trovato senza vita sotto le macerie della sua casa. Nel mirino di Putin, le reti internet e ancora le strutture energetiche ucraine. Kiev ha risposto continuando ad attaccare l'industria petrolifera nemica. Ed è sempre più alta la tensione Russia-NATO, con Mosca che minaccia: difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, anche atomico. La reazione furiosa del Cremlino è scattata in seguito a esercitazioni militari dell'Alleanza che prevedono il potenziale blocco navale e aereo della regione baltica in caso di conflitto diretto. Kaliningrad è una porzione di territorio russo completamente staccata dalla Russia continentale, affacciata sul Mar Baltico e stretta tra Polonia e Lituania, entrambi paesi NATO. Antonio Sovero, linea allo studio.
1: Ancora 2 incidenti mortali sul lavoro. Un operaio tunisino, 55 anni, è morto a causa delle lesioni riportato nell'stabilimento Fincantieri di Ancona. Un altro operaio di 48 anni è deceduto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale in una frazione di Robecco sul Naviglio, nel Milanese. L'uomo è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Scatta l'appuntamento anche oggi. Buon mercoledì 30 settembre. Chiudiamo questo mese con una classifica dalla doppia faccia, nel senso che nella prima metà parleremo dei nuovi dati della classifica di Blue 2000, quelli appena aggiornati oggi, quindi con i nostri più programmati, però ne ascolteremo metà di questa chart, dalla numero 20 alla numero 11, con ben tre nuove entrate, le ascolteremo praticamente tutte, e poi domani la top 10, perché la dividiamo in due parti, perché nella seconda parte di oggi avremo anche un ospite in studio, quindi restate con noi, drizzate come si suol dire le antenne, anche perché insomma parliamo di giovani cantautori italiani che ci propongono delle nuove canzoni in questo periodo, e uno di questi sarà il nostro ospite, quindi manteniamo quest'aura un po' di mistero. Grazie al nostro Daniele Caruso, che è ritornato più in forma che mai in regia, siamo pronti per scalare le posizioni dalla 20 alla 11 della chart di Blue 2000, i nostri più programmati rispetto a 7 giorni fa. Iniziamo subito con l'energia alla numero 20 in discesa, sono i The Strokes, questa è Lonely in the Future, ovviamente qui su Blue 2000.

inaugurare la chart di Blue 2000, quella nuova con Lolly in the Future in discesa. Il nostro Daniele Caruso ha detto fuori diretta: io l'avrei messa più alta questa canzone. Caro Daniele, tu arrivi con l'ultimo treno, sei in ritardo come Trenord, perché questa canzone era nelle alte sfere della classifica fino a qualche tempo fa, quindi ti sei perso qualche pezzo. Comunque rimane piazzata lì nella top 20, ovviamente. Numero 19 in discesa, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, mentre alla numero 18 abbiamo un'altra canzone che scende questa settimana rispetto a 7 giorni fa, Gianna Nannini con Meraviglioso errore. Alla numero 17 abbiamo la prima new entry tutta italiana, parliamo del nuovo di Dito nella Piaga, che si arricchisce dall'album appunto omonimo Miss Italia. Questo è il singolo che è la title track appunto dell'ultimo album pubblicato lo scorso aprile. Sapete, Dito nella Piaga, grande successo quest'anno a Sanremo con Che Fastidio, e con questo singolo mette in scena insicurezze e fragilità sotto la superficie di questa bellezza ideale. Il brano smaschera il mito della perfezione e racconta con ironia o malinconia anche a tratti un rapporto fragile con il proprio corpo. Tutto questo raccontato nella new entry che troviamo alla numero 17, Dito nella Piaga, Miss Italia.

0: Christmas.
1: Salutiamo la nostra amica Chiara che ci sta ascoltando nel canale digitale terrestre 728, c'è anche quello, ve lo ricordo, e vi ricordo anche l'opportunità di seguirci dall'app Play 2000, dal sito play2000.it. Ritorniamo a sentire belle ballate romantiche, numero 16 in discesa, questa di Benson Boone.

Stiamo ascoltando insieme la prima parte della chart di Blue 2000, quella nuova con i dati aggiornati oggi. Benson Boone si trova alla numero 16 con The Time of My Life, appena ascoltata. Alla numero 15 un cantautore si chiama Leon Bridges, arriva dal Texas, il suo quinto album in studio si intitola Happiness Anytime ed è uscito lo scorso 25 settembre ed è un lavoro che segna anche un'evoluzione rispetto al precedente Leon del 2024. Tra l'altro è un album decisamente, quello precedente, più introverso, intimista, mentre questo è concepito come una nuova opera inno al movimento fisico, alla liberazione emotiva, al divertimento, andando oltre le barriere tra i generi anche dal punto di vista musicale. Si sperimenta molto. Questa settimana perde qualche posizione Leon Bridges, lo ritroviamo alla numero 15. Questa si intitola Talk It Over nella chart di Blue 2000.

Il giusto mix di canzoni italiane e internazionali nella programmazione di Blu 2000, che si rispecchia fedelmente anche nella nostra classifica aggiornata di questa settimana. Alla numero 15 appena ascoltato Leon Bridges con Talk It Over in discesa, alla numero 14 salgono con Che Bella Vita Ariete e Angelina Mango, e alla numero 13 risale rispetto a 7 giorni fa Ligabue con Qualcosa per

Numero 13, questa è la posizione questa settimana, risale rispetto a 7 giorni fa Ligabue con Qualcosa per te. Abbiamo un'altra nuova entrata, ma non è la più alta, la numero 12, collaborazione in un brano che unisce la cantautrice colombiana Karol G e la star americana, e ovviamente parliamo del grande Bruno Mars, insieme con Steel, che tra l'altro balza agli onori della cronaca musicale anche in questo periodo, ne abbiamo parlato nella recente classifica di Billboard, con un'altra canzone, con altre canzoni direttamente dal suo album, lo stesso Bruno Mars, ma conferma, diciamo, la voglia anche di collaborazione di Karol G, perché insomma tutto questo arriva dall'ultimo album, molto latino, accompagnato da incontri con star internazionali, tra cui c'è anche il singolo con Manu Chao Viajando per il mondo, che ci ha accompagnato veramente per tutta l'estate. In realtà questa è la canzone che sale, anzi entra direttamente in nuova entrata alla numero 12 questa settimana, Karol G, collaborazione con Bruno Mars, si intitola Still.

bella ballata romantica che si aggiunge alla carriera di Bruno Mars, ma anche a quella di Karol G insieme per Still, la seconda nuova entrata al numero 12 nella classifica di Blue 2000 di questa settimana. Tra i più programmati entra come new entry la più alta alla numero 11, la conosciamo già dalla classifica di Billboard, è questa di Olivia Rodrigo, si intitola Stupid Song.

Entro in arrivo nei nostri studi anche Selsam, avremo una bella chiacchierata con lui, ma intanto vi ricordo le tre nuove entrate di questa settimana nella classifica di Blue 2000, quella ufficiale che abbiamo ascoltato prima. Dito nella piaga, Miss Italia alla numero 17, e poi c'era anche Karol G insieme a Bruno Mars alla 12, alla numero 11 la più alta new entry, Stupid Song di Olivia Rodrigo. Noi continuiamo con la musica, anche con un artista che è presente in molte classifiche al momento, sia anche la classifica di Billboard ovviamente che vi abbiamo raccontato lunedì scorso, ma nella nostra chart di Blue 2000 chissà dove si piazzerà questa settimana questo personaggio che ovviamente si è affermato proprio in questo 2026 anche Grammy Awards. Parliamo di Olivia Dean, la sua bella voce e la sua bella nuova canzone Baby Steps.

0: Ecco, chiedo subito al nostro ospite, che è Selsam qui con noi oggi, se conosce questa canzone di Olivia Dean. Se
1: assolutamente, l'hai messa, assolutamente. Sì, sì, sì.
0: Ti piace come genere Olivia Dean? Il
1: molto,
0: tuo mondo?
1: Molto, molto, molto. Ma io ascolto tutto, quindi poi alla fine mi piace ascoltare tutto. Ecco, ci sono le mie cose, non quelle che faccio io, ma le mie che mi piace ascoltare, che sono diverse, hanno un altro mondo sonoro. Beh, ma ognuno ha le proprie preferenze.
0: Allora, il giovanissimo Selsam, che adesso insomma ci spiegherà anche questo suo nome d'arte, che vede la musica anche in modo molto particolare e complessa, come hai scelto questo nome d'arte? Tu in realtà ti chiami Lorenzo, Lorenzo Giovagnello.
1: È strano, fa sto salto dal cognome napoletano al nome tedesco. Ma in realtà noi nasciamo come band, cioè Selsam all'inizio era una band durante gli anni del liceo, avevamo bisogno di trovare un nome e abbiamo trovato questo nome su una poesia del romanticismo tedesco e quindi andavano de moda i Maneskin, il nome per una band deve essere strano, ce lo siamo accollato, abbiamo detto e poi io me lo sono tenuto perché poi alla fine mi sono affezionato.
0: Senti, ma questa band poi si è disgregata in qualche modo?
1: No, si è sciolta,
0: litigato?
1: Si è sciolta. No, in realtà no, non abbiamo litigato, questa band ha creato un odontoiatra, un fisico, io che sono laureato in legge, però loro non si vedevano in questo mestiere, io sì, e quindi gli ho detto sentite, io lo voglio fare seriamente, tenete voi col freno a mano tirato, non me va, quindi scegliete una soluzione.
0: Quindi diciamo che la laurea in legge la teniamo parcheggiata giustamente per il momento.
1: Sì, ma ormai è chiusa,
0: vai, chiusa, basta, non c'è possibilità di replica.
1: No.
0: Cioè, anche in un futuro Selsam
1: non
0: vuole fare solo
1: mai
0: musica.
1: Sì, no,
0: e la fa anche bene dal periodo della pandemia.
1: Grazie.
0: Quando eri chiuso in camera, immagino come tanti ragazzi della tua età, facevi musica, la facevi ascoltare.
1: Fatto un po' il birbante in realtà in quel periodo, perché io avevo il mio migliore amico, quello che è laureato in fisica, che adesso vive a Monaco, che vive a 100 metri da casa mia, e lui è stato il mio primissimo produttore, cosa che io dal secondo singolo in poi ho cominciato a collaborare col mio attuale produttore, che è Niagara, grazie al quale io ho una carriera fondamentalmente, perché senza di lui penso non avrei imparato niente di
0: grazie
1: questo
0: Niagara, allora,
1: grazie Niagara sempre. e quindi col fatto che stavamo a 100 metri di distanza io andavo a casa sua.
0: Ah, ok.
1: Quindi
0: insomma, in barba all'autocertificazione.
1: Esatto, sì, perché tanto facevo bom bom, arrivavo, ci telefonavo
0: e entravo in un altro condominio.
1: Esatto.
0: Allora, questa bella esperienza iniziale, pur essendo un contesto diciamo pandemico non proprio felice, ti ha portato a realizzare le tue prime canzoni. Vedevo un singolo in particolare, Lenzuola, che ha insomma fatto drizzare le orecchie a molti tuoi fan. È piaciuto?
1: Sì, no, è stata nel caso di Lenzuola, sai, è la prima canzone che te fa 80.000 dopo 3 mesi. Sono numerini, però ti fanno capire che comunque sia c'è un'attenzione, perché uno si aspetta,
0: eh beh, un minimo,
1: possa fare 300 views, cioè una canzone
0: certo
1: pubblicata, e invece no.
0: Sto
1: per starnutire.
0: Salute, vai, lo facciamo in presa di dire. Guarda, chiudo un attimo il microfono.
1: No.
0: No, è
1: stranissimo. Il mio naso mi ha preso in giro.
0: Che, vabbè, magari se ti va di raccontarlo poi,
1: certo.
0: Lorenzo, tu hai un rapporto molto particolare con Milano, arrivi direttamente da Roma, stai facendo una full immersion oggi, ritornerai stasera nella tua città.
1: Sì.
0: Però devo dire che questa città ti provoca anche l'allergia.
1: Male. Io me la soffro, io la soffro proprio. Io non voglio fare il classico romano, ma la cosa più bella di Milano è il treno che porta a Roma. Io non c'ho rispetto. Milano è una bellissima città, offre tanto.
0: Però insomma,
1: ma io so per metà napoletano, ma posso venire a Milano, cioè,
0: con un cognome così,
1: io so del sud,
0: esatto.
1: Io devo stare al sud dove c'è la vita lenta.
0: Ragazzi della casa discografica, quando organizzate l'intervista, organizzatele a Napoli.
1: Sì, tutte a Napoli.
0: Oppure a Roma.
1: Sì, no, però io ad esempio ho scelto di, nonostante magari ci fossero altre realtà interessate, appunto Niro, che è un'etichetta discografica storica di Roma, e rimango là proprio perché mi piace avere un rapporto diretto con le persone con le quali lavoro, e sinceramente dove stare, che devo venire a Milano ogni 30 secondi, non mi trasferirei mai.
0: No,
1: perché non è...
0: Insomma,
1: sono
0: piace,
1: molto legato alla mia famiglia, ai miei amici,
0: certo.
1: Cioè non... ma perché c'è proprio un modo diverso di vivere, quindi faccio il cantautore, devo scrivere delle cose che vivo, se vivo in un altro modo smetto di scrivere.
0: Giusto, giusto, quindi solo video interviste da oggi in poi collegate con Milano, con altre città. Allora Selsam, questo nome d'arte ce l'hai spiegato, ci hai spiegato anche che da lì in poi, soprattutto attraverso TikTok, tu ti sei fatto conoscere e sei attualmente insomma in pista su TikTok con molti video.
1: Sì, sì, vabbè, io dico sempre, sai, c'è un po' una battaglia degli artisti nei confronti di TikTok, perché la vedono come un'arte di serie B. Io ho fatto 10 anni di teatro, 5 film, una serie, sinceramente dico sempre agli altri cantanti che dicono che è cringe usare TikTok, che dovrebbero avere prima un'infarinatura di recitazione per poter giudicare qualcosa. Poi il mondo è bello perché è vario. Io penso che TikTok sia lo strumento più democratico che abbiamo, perché si basa su superiore al 30% di watch rate e più del 10% di like, in base, cioè tu guardi le views, se un video sì. ti fa 100.000 devi fare almeno 10.000 like. È estremamente democratico. Tante altre cose non lo sono ed è inutile far finta che lo siano, questo enorme segreto di Pulcinella nel quale tutti facciamo finta che hanno quello arrivato solamente perché è bravo. Non è, è normale che ci siano nel mondo, come in ogni sì. mestiere, tanti ingredienti. A me TikTok ha dato la possibilità di arrivare al pubblico. Certo, certe volte magari mi piacerebbe pure a me avere l'etichetta dietro che spende 35.000 euro su una campagna social. Certo. Però io queste economie non ce l'avevo all'inizio e quindi ho fatto le cose da solo. Non lo so, ai posteri l'ardua sentenza di giudicare.
0: Dai,
1: un pochino.
0: Dai, un pochino bene, non ci possiamo lamentare. Tra l'altro, l'anno scorso proprio hai fatto live TikTok, una sorta di festival.
1: Sì.
0: E hai aperto i concerti di Zara Larsson.
1: Sì, sì, è stata un'esperienza fuori di testa. Cioè, non ho parole per descrivere. Cioè, quei 7 giorni stavo nel ristorante, nell'hotel più stellato di Londra,
0: sì.
1: a Mayfair.
0: Fantastico.
1: Mi venivano a prendere le Maybach. Le AMG, sì. le M della BMW mi portavano nei posti, cioè una camera con vista, la vasca dentro, cioè una roba veramente fuori di testa, e ti accorgi che è tutto tanto diverso, cioè tutto tanto diverso, non ti dico in bene o in male, perché comunque sia...
0: È un altro mondo.
1: È un altro mondo, è un altro modo. Loro hanno un approccio diverso alle performance, quindi cioè, per loro la performance è molto spettacolo. Noi in Italia siamo molto attenti ai testi,
0: sì.
1: Quindi insomma c'è tanta diversità, non so come dirti, non è... cioè una Zara Larsson in Italia sta in quel segmento tipo Elodie, tipo Annalisa, sì. eccetera, eccetera,

0: di concerto mio all'Alcazar a maggio, e l'ho chiamata Mamma Roma.
1: Ah, okay.
0: E quindi Roma è un po' come se fosse mamma, allora da lì è nata Scusa Mamma, perché comunque quel giorno ero partito, avevo discusso con mamma, non avevo messo a posto le cose in casa, un po' di cose. E diciamo che questa canzone poi mi ha dato tante belle cose, mi ha fatto arrivare a tanto così dall'Ariston, e questa cosa tuttora mi fa venire gli incubi, perché comunque
1: e ti emoziona tanto... anche.
0: Sì, perché è stato un bel periodo, è stato un periodo carico di pathos, però speravo.
1: Dai, mentre ci rifletti l'ascoltiamo questa
0: canzone. Va benissimo.
1: Scusa mamma, lui è Selsam.
2: Scusa mamma se ho già preso un treno, non t'ho neanche salutato, stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano, l'ho dimenticato.

0: L'ultima volta.
1: Scusa mamma di Selsam che è qui con noi negli studi di Milano, la sua amata Milano, qui su In Blu 2000. Selsam, stiamo scherzando ovviamente. Scusa mamma che ti ha portato a un soffio dal festival di Sanremo.
2: Sì.
1: Vabbè, dai,
2: pugnalata nel petto ogni volta che me lo ricordo.
1: Senti, un'altra pugnalata è stata X Factor?
2: No, non mi ha fregato niente.
1: Niente, perché tu sei arrivato ai bootcamp, se non
2: sbaglio. Sì, ma io gli avevo proposto scusa mamma, non l'hanno voluta.
1: Niente, te ne frega niente. Quindi.
2: Ma no, perché cioè io penso che chiusa una porta si apre un portone. In quella situazione là è stato anche, sai, allora io potrebbe essere in un futuro, io che sono un chiacchierone, mi piacerebbe magari anche ricoprire quel ruolo da giudice, però io penso che chi ha lavorato per una vita e che è arrivato a un obiettivo e si mette in quella posizione lì debba avere una sorta di anche amore per il mestiere e per chi ci si mette.
1: Beh, ma anche un po' di medesimazione nei confronti dei ragazzi,
2: esatto,
1: ci sono passato anche io quando ero giovane.
2: Esatto, quindi cioè lì devo dire la verità, mi sono state dette cose abbastanza
1: Io sono rivisto
2: pesanti,
1: il video stamattina,
2: cioè nel senso comunque sia non è prorompente, un cantautore non è prorompente quando non gli dai, cioè non può cantare una canzone sua quando è costretto a fare le cover. Poi io lo so benissimo che non ho una voce che ti fa dire se faccio una cover oh mio Dio c'hai Adele, ma perché scrivo, so quali sono le mie doti e quali sono i miei difetti. E oppure che mi ricordo chi aveva detto non so cosa farmene, cosa che Achille aveva dato il sì, Paola aveva detto sì, a me, cioè nel senso un domani uno dice guarda a me non mi fa impazzì, cioè
1: vabbè ognuno poi
2: uno non è che aveva portato sì, quindi c'è nel senso poi penso che
1: beh ti è servito da vetrina diciamo,
2: ma sì, ma potevamo pure non farlo per quanto mi riguarda, cioè non

0: Talent, io non sono un gran fan dei talent, non, la musica non è una competizione, la musica deve essere giudicata dalle persone.
1: Senti, di solito si scrivono le canzoni estive per creare dei tormentoni ad effetto anche per i tuoi seguaci, diciamo, certo, sui social. In questo caso tu hai scritto una canzone d'estate alla fine dell'estate.
0: Sì.
1: Che è il nuovo singolo, tra l'altro.
0: Sì, è Scandalo.
1: Scandalo al sole.
0: È una canzone che parla della fine dell'estate, ma perché per me si inserisce in un macro tema del fatto che noi, soprattutto le persone della mia generazione, della mia età, sai, ogni estate tornano un po' più grandi e purtroppo, cioè, mentre tipo mio padre e mia madre, se tornano un po' più grandi dell'anno prima, non è che gli è cambiato qualcosa, poi alla fine,
1: più,
0: cioè, l'anno in più e basta.
1: Lo metti nel calderone.
0: A noi ci cambia. Cioè, a noi cambia tanto, sai, agli adolescenti cambia tanto, a noi di 20, 23, 24, 25 anni ti cambia tanto. E se tu senti di avere 20 anni solamente d'estate, a quel punto poi alla fine avrei 20 anni per altri 15 mesi e poi non l'avrei più. Comunque sia, mi sono fatto tutta questa enorme lucubrazione mentale per poi dire,
1: fondamentalmente,
0: vabbè, tra 5 anni
1: allora,
0: cioè, ho un quinquennio ancora da aspettare.
1: Allora guarda, ascoltiamo la canzone nuova, così poi la commentiamo insieme.
0: Va bene.
1: Scandalo al sole di Selsam.

0: Prendono il sole, nuovo singolo di Seltzam, che è il nostro ospite qui negli studi di Blu 2000 alle classifiche, sperando e augurandoti che questa sia una canzone da classifica come tutte le altre che stai preparando per il tuo roseo futuro, Seltzam.
1: Grazie mille.
0: Allora, di questa canzone i ricordi dell'estate, ci hai parlato della paura tra virgolette di diventare più grande,
1: sì,
0: e di perdere un po' la spensieratezza in qualche modo, no?
1: Eh beh sì, quella è tanto la paura poi di crescere, perché poi penso per il resto non sia un così grande danno, anzi
0: insomma si fa bagaglio di esperienze.
1: Poi certo, mio nonno c'ha 92 anni, si lamenta tutti i giorni per dolori alle gambe, un po' più gioca a calcetto, però.
0: E invece la piagnona della famiglia, mi stavi raccontando fuori diretta, è tua sorella.
1: Ma sì, lei piange molto più di me, io sono uno che magari ha difficoltà di più a esprimere sentimenti certe volte.
0: Mm-hmm.
1: E lei però vabbè, è una forza della natura, il mio orgoglio è...
0: Salutiamo, come si chiama?
1: Lucrezia.
0: Ciao,
1: sta studiando in questo momento, penso sia a lezione, lei studia medicina. Bel treno.
0: Cioè, hai capito, in famiglia un avvocato, una dottoressa, fantastico.
1: Sì, vabbè, diciamo mamma e papà.
0: Siete impegnati, dai.
1: Sì, ma è merito di mamma e papà, non è merito solamente nostro. Ci hanno istradato bene.
0: Allora, Seltzam, il tuo rapporto con gli utenti non solo di TikTok, immagino tutti i social, tutti combinati, intersecati.
1: È sempre Seltzam, ma se cercano Seltzam e mi trovano, dai, quello il primo che esce cosa blu vicino sono io.
0: Poi fa video molto ironici, vedevo anche il tizio con la valigia dietro di te stamattina.
1: Ma si lamentava della moglie, perché poi la appellava anche con termini non molto carini.
0: Ah, addirittura.
1: E diceva, l'ha riempita troppa, io gli ho detto che nato a sta testa. E stava là che con la moglie davanti, mentre lui metteva la valigia, mo me vi all'ernia, diceva.
0: Davanti a tutti?
1: Sì, davanti a tutti, stava incazzato nero.
0: Seltzam è simpaticissimo, davvero. Poi hai questa caratteristica proprio dei romani, dell'ironia romana.
1: Sì,
0: no?
1: Vabbè, ma siamo. Guarda, certe volte scado un pochino in quella che è un po' la trivialità, infatti me lo dicono, giustamente. Però non si capisce che a Roma la parolaccia, come diceva Proietti, è una cosa che va,
0: è un intercalare,
1: è necessaria, perché c'è, nel senso, c'è questa cosa di che uno sketch di Proietti, quindi devo dirla per forza. Se una persona è STR, io non gli posso dire che è stupidino, se no si fa delle illusioni. Quindi cioè, noi a Roma abbiamo molto questo modo di dire, di che tutte le parole poi alla fine le porti con la parolaccia, perché poi alla fine fa ridere, però poi non la intendiamo veramente.
0: Esatto.
1: Cioè non è diverso dal dover parlare
0: è
1: bene.
0: È un rafforzativo, no?
1: È un rafforzativo, ma è semplicemente un intercalare col quale ti abitui, sei nato così, con i tuoi genitori che comunque parlano così, tutti parlano così, e alla fine c'è.
0: A quando una canzone alla romana? Ce la farai prima o poi?
1: Mi piacerebbe cantare con Giorgia un sacco Roma non fa la stupida stasera.
0: Ah, è bello.
1: Sarebbe proprio bello.
0: Secondo me si presterebbe molto.
1: Fare una versione remastered sarebbe veramente veramente figa, però vediamo.
0: Sì, vabbè, dai, ti auguriamo tutto il meglio per tutto quello che hai in cantiera. Non
1: Grazie.
0: Si può dire nulla di tutto quello che sta per arrivare, però Seltzam, c'è un ringraziamento finale che vuoi fare a qualcuno, una persona sola?
1: Al mio cane.
0: Ah,
1: grazie Ettore, ti voglio bene, grazie che illumini le mie giornate.
0: Grazie Seltzam per essere stato con
1: noi,
0: a presto.
1: Un bacio grande.
2: Le classifiche, classifiche con Max Occhiato.
3: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicino a te.
2: In Blu 2000, news.
4: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Drammatico episodio questa mattina su un volo Dubai-Tel Aviv. A causa di un tentativo di dirottamento, uno dei piloti, omanita, avrebbe tentato di provocare uno schianto. L'altro, emiratino, sarebbe riuscito a sventare il tentativo accoltellandolo e con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il volo della Fly Dubai aveva trasmesso un codice di un possibile dirottamento, facendo decollare anche caccia israeliani. L'aereo poi è riuscito ad atterrare in emergenza in Arabia Saudita. Un'ondata di bombe russe ancora nella notte su Kiev e la regione circostante, 2 morti, il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, 3 persone sono state estratte vive. Nei raid ha perso la vita anche una donna, 4 persone sono rimaste ferite. Torniamo in Italia, l'ARERA, autorità di regolazione dei prezzi dell'energia, avverte nel quarto trimestre le bollette di luce e gas per gli utenti vulnerabili aumenterà del 37%.
5: 37,3% in più, a tanto ammonta l'aumento dei costi energetici per il quarto trimestre, stando a quanto certificato dall'autorità dell'energia, l'ARERA. I più penalizzati saranno 3 milioni di clienti vulnerabili, quelli che rientrano ancora nel regime di maggior tutela. Da domani dunque il prezzo di riferimento dell'energia, tasse incluse, salirà a 43,43 centesimi kilowattora. La spesa per i cittadini raggiungerebbe così 665 euro l'anno, con un incremento del 9,3% rispetto al 2025. Come per il carburante, l'ENI ha lanciato un taglio del 30% sulle nuove offerte luce e gas per i clienti che aderiranno entro il 24 ottobre, ma i principali concorrenti stanno adeguandosi o in alcuni casi stanno ribadendo che sconti di tale portata sono già da tempo attivi, nonostante il caro bollette. Lucia Ascione, linea allo studio.
4: E l'inflazione a settembre sale a più 3,1%. L'Istat diffonde i dati provvisori mensili sui prezzi al consumo, a spingere verso l'alto i prezzi soprattutto dei beni energetici. Aumenta anche il carico della spesa, che comprende i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, in crescita dell'1,7% su base annua, dal più 0,9% di agosto. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Archiviato un appuntamento, se ne apre un altro, come al solito in tutti i pomeriggi di In Blu 2000, costante dalle 15 alle 16.30, la presenza delle parole di In Blu 2000, pronti anche a commentare tutti i vostri messaggi, diretta a etradioinblu.it. Naturalmente si parla di musica, di tanta musica, a cominciare tra poco dai live con la pagina dei concerti di questo 30 settembre, ormai è archiviato un mese anche ricco di musica che commenteremo insieme. E naturalmente un saluto anche a chi ci segue in regia oggi, ovvero Mister Lorenzo Sada. Iniziamo con John Legend.

capolavoro di REM del 1992, Everybody Hurts. E allora siamo pronti per la lista dei concerti di oggi, quindi buon mercoledì musica a chi andrà a Pompei in provincia di Napoli per vedere al Teatro Grandi Scavi di Pompei Biagio Antonacci dal vivo. E poi abbiamo alle 21 Gigi D'Alessio nella sua Napoli all'Arena Flegrea. Non mancherà l'appuntamento a Roma al Teatro Brancaccio con Roberto Vecchioni, sono live che vi abbiamo già anticipato nella giornata di ieri. E poi ricordiamo ancora altri artisti presenti in questa giornata: Gigi Finizio, dove si può esibire, ma nella sua Napoli all'Arena Flegrea a partire dalle 21, mentre a Cagliari ci sarà Elio al Teatro Lirico. Enzo Gragnagnello sarà protagonista anche lui all'Arena Flegrea di Napoli, e dove se no ovviamente a partire dalle ore 21. Andiamo a spiare anche nella giornata del 1 ottobre, domani Ligabue sarà a Livorno, Modigliani in Forum per lui, Milano per Fiorella Mannoia al Teatro degli Arcimboldi, e poi Gianni Morandi ancora protagonista a Napoli all'Arena Flegrea. Gli Avion Travel ritorneranno domani a partire dalle 20:30 a Caivano, sempre in provincia di Napoli, molto ricca di live in questo periodo, cortile del municipio. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni a diretta @radiumblu.it, posta elettronica che vi serve ovviamente per segnalarci degli eventi anche nella vostra zona, non solo a livello musicale, culturale, tutto quello che volete voi.

Bella energica questa canzone di Tyla per il nostro e vostro pomeriggio su Blue 2000, That Girl. Allora, ci vorrebbero più iniziative di questo tipo un po' in tutto il mondo, non soltanto a Singapore, dove adesso ce ne andiamo per raccontarvi quello che sta accadendo, perché verrà multato, viene multato già attualmente chi ascolta musica o guarda video ad alto volume, rischia delle sanzioni pesanti fino a 340 euro. Quindi abbiamo presente nell'autobus quando qualcuno ascolta musica ad alto volume, oppure qualcuno che si guarda i video e i film senza cuffie auricolari, è abbastanza fastidioso, diciamo, ma non soltanto sull'autobus, in qualsiasi mezzo di trasporto. Voi non potete fare altro che subire, diciamo, questa violenza acustica da parte del vostro vicino di posto. Magari a Singapore però non sarà più permesso, e chi infrange queste regole pagherà salata la sua, diciamo così, ineducazione. Io non dico mai maleducazione, perché magari i genitori hanno insegnato l'educazione, quindi uno è ineducato, non è maleducato, rischiando multe fino a 340 euro. Quindi d'ora in poi l'inciviltà sui mezzi pubblici sarà sanzionata. Questo disegno di legge è stato approvato in verità nell'ottobre del 2025, si era cercato di scovare chi mostrava comportamenti un po' maleducati infischiandosene degli altri. Poi era stata introdotta la segnaletica sui mezzi, che indicava appunto di rispettare i presenti tenendo basso il volume dei propri dispositivi elettronici, anche occupando un solo posto a sedere senza sedersi magari per terra. Dai consigli poi, che non venivano ovviamente seguiti, si è passato alle sanzioni fino a 340 euro, dicevamo, circa $500 in Singapore, in caso di comportamenti scorretti, tra cui ascoltare la musica e guardare appunto i video ad alto volume. Verrà multato, questo segno anche di civiltà, chi getta le carte a terra, chi mangia anche a bordo dei mezzi, chi mette i piedi sul sedile. Se si mettono in pericolo poi gli altri passeggeri, si può arrivare addirittura a 3.400 euro di multa, circa $5.000, ma in situazioni veramente gravi. Io direi, se facessero un giro magari sui mezzi pubblici del nostro paese, farebbero i soldoni quelli che fanno multe, perché ovviamente se ne vedono di tutti i colori. Ad esempio a Cracovia le multe sono di 200 zloty, circa 45 euro, per chi ha comportamenti fastidiosi durante il trasporto in generale. Quindi non parliamo soltanto di musica ad alto volume senza le cuffiette, ma molestie di qualsiasi tipo, ecco, anche parlare magari ad alta voce, o comunque insomma avere un comportamento non corretto. Poi io non sopporto quelli che ad esempio mettono i piedi sui sedili e poi magari si tolgono anche le scarpe e altro, ecco, non aggiungiamo altro in questo pomeriggio. Arrivano i Subsonica, questa è Disco Labirinto.

canzone ormai storica di Enrico Ruggeri che vinse il Festival di Sanremo. Mistero, nessun mistero, perché tra poco parleremo anche di un anniversario importante qui su Blu 2000 con tantissimi appuntamenti per domenica prossima 4 ottobre. Restate con noi, un appuntamento davvero interessante. Subito la nuova di Revin Lini.

Blue con Silenzio, che è il nostro nuovo disco blu 2000 della settimana, primo singolo che anticipa effettivamente il nuovo degli U2, è in arrivo dal titolo Carnival di Luz, è in uscita il 13 novembre con 12 inediti. Ritorniamo in Italia con Tananai.

0: Con Lorenzo Sada in regia continua il nostro pomeriggio delle parole di Milu 2000. Non siamo da soli, e con noi anche Francesca Colombo di BAM, Biblioteca degli Alberi Milano. Buon pomeriggio Francesca, ben ritrovata.
1: Buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Francesca, c'è un bel appuntamento, ormai conosciamo benissimo BAM, che cos'è la Biblioteca degli Alberi Milano, abbiamo parlato molte volte di Fondazione Riccardo Catella, che adesso propone domenica prossima una giornata molto profonda e interessante, possiamo dire.
1: Una giornata ispirata a celebrare San Francesco d'Assisi, che diventa tra l'altro festa nazionale di cui ricorrono gli 800 anni della morte, e quindi abbiamo deciso di partire da questo suo, una delle sue opere più famose, il Cantico delle Creature, che parla ancora oggi di armonia, di relazione, di responsabilità verso la natura, verso gli altri, e di stimolare artisti, drammaturghi, poeti, registi a reinterpretare oggi nel 2026 in chiave contemporanea il pensiero di San Francesco d'Assisi. E ne è nata una giornata da mattina a sera, da partiamo alle 10 e finiamo alle 7 di sera, e 10 eventi gratuiti, 10 eventi pensati per accogliere il nostro pubblico, dai bambini a un pubblico solo di adulti a un pubblico di famiglie.
0: Allora andiamo velocemente parlando appunto di questi appuntamenti che iniziano alle 11:30 del mattino.
1: Giusto. Il primo inizia alle 10 in realtà.
0: Ah, il primo alle 10, ok.
1: Il primo alle 10, sì. È un cantico di una creatura, uno spettacolo di teatro di figura rivolto ai bambini, è un racconto per immagine dedicato proprio creeremo un libro pop-up di grandi dimensioni, ispirati ovviamente ai fioretti di San Francesco, alla storia di San Francesco, e i bambini lo vedranno prima in spettacolo e poi avranno la possibilità alle 11 di fare proprio un workshop e di portarsi a casa il proprio pop-up ispirato ovviamente a San Francesco. E questo poi, è il primo evento.
0: Esatto, poi ci sono le letture dal vivo con le riscritture poetiche anche del cantico.
1: Esatto, abbiamo commissionato a due grandi poeti del nostro tempo, Mariangela Gualtieri e Franco Arminio, una nuova riscrittura. Mariangela Gualtieri la condividerà con il pubblico, poi sarà anche a disposizione del pubblico con un rito sonoro, perché sarà la sua voce, il suo testo e anche una parte musicale alle 11:30, e invece Franco Arminio sarà alle 3:30 del pomeriggio, quindi due nuove poesie, diciamo, scritte apposta che verranno lette dagli autori proprio dalla loro bocca, dalla loro voce.
0: Nel giardino botanico in Porta Nuova non finisce qui, perché poi c'è anche questa installazione performativa che parla della casa anche.
1: Esatto, si chiama Homeland, tra l'altro questo è uno spettacolo straordinario francese che noi abbiamo prodotto in prima nazionale, ovviamente adattandolo al linguaggio italiano, traducendolo in italiano e anche adattandolo al nostro ambiente che è BAM, che è quindi site specific, e sarà una performance, un'installazione immersiva che rimane a disposizione dal mezzogiorno alle 4 del pomeriggio, dove il pubblico può in modo individuale, in modo spontaneo viverla e così ispirato sempre al pensiero di Francesco, portarsi a casa un po' di quello che sono i valori della casa, il valore dell'accoglienza, il valore dell'identità, della migrazione, e quindi un'esperienza che ognuno vivrà come vorrà.
0: Tutti i valori che riportano alla figura di San Francesco, ovviamente, di cui voi vi fate anche portavoce, perché in qualche modo la natura e tutto ciò che circonda questo bellissimo luogo di Milano è scritto proprio nelle vostre corde, lo diciamo Francesca.
1: Esatto, perché natura e cultura è proprio il binomio, tutto il nostro programma di 300 momenti culturali che organizziamo, pensiamo, siamo apposta per la città a Milano, è proprio ispirato alla natura, e quindi cerchiamo anche con gli artisti di raccogliere questa ispirazione meravigliosa che ci dà la natura.
0: E allora, presenza importante tra le altre presenze, quella di Monsignor Mario Delpini, che sarà alle 16:45.
1: E questo è lo spettacolo di chiusura, lo spettacolo per cui noi siamo davvero felici della presenza di Monsignor Delpini, perché si farà anche attore. Questa è una commissione, anche questa, fatta a 5 drammaturghi che hanno fatto poi una pièce teatrale che abbiamo affidato ad Andrea Chiodi, e sarà uno spettacolo dove Monsignor inizierà con la lingua, ovviamente leggerà il cantico nella versione originale francescana, quindi in volgare, e poi ci saranno gli attori che dialogheranno con questo coro di voci bianche dei bambini della Svizzera italiana, un coro straordinario che canterà le laudi francescane con tutto anche un po' di musica elettronica, e verranno rilette queste nuove interpretazioni del cantico. E la cosa secondo noi bella è che alla fine ci uniremo tutti noi, chi sarà presente, speriamo tanti sarete con noi a BAM domenica alle 4:30, perché leggeremo tutti assieme, insieme agli attori, insieme a tutti quanti, il cantico, alcune lasse del cantico, non tutti, ma lo leggeremo assieme proprio per avere un momento di comunità, di benessere e di pensiero e di grande comunità.
0: Bellissimo, bellissimo questo appuntamento, complimenti ancora una volta, tutto si va a innestare poi anche nelle versioni autunnali delle vostre iniziative, ce ne sono tante in cantiere.
1: Esatto, esatto, tutto lo spirito è questo, di portare veramente, grazie alla potenza straordinaria che è la musica, la danza, lo spettacolo, il circo, di farci stare bene assieme in uno spazio bello come la Biblioteca degli Alberi.
0: Poi è bellissimo anche il Roseto, ecco, chiudiamo segnalando il Roseto di BAM che merita una visita, lo diciamo.
1: Il Roseto è un nuovo spazio, anzi grazie per aver trovato, proprio ieri eravamo lì a fare delle prove e vi posso assicurare che nonostante siamo a fine settembre, domenica saremo già a ottobre, è in pieno fiore, ci sono le nostre 120 rose, le specie diverse di rose sono in fiore con i loro profumi straordinari ed è un luogo davvero, quello a differenza di BAM recintato, ed è un luogo anche di pace, di riflessione, di intimità, dove un po' magari fermarsi a riflettere e a semplicemente anche a guardare il cielo, che a Milano rallentare un po' non ci fa che non ci fa che bene.
0: Fa benissimo. Francesca, grazie davvero per essere stata con noi, ricordiamo il sito www.bam.milano.it per maggiori informazioni, grazie mille.
1: Grazie, vi aspettiamo domenica.
0: Alla prossima, grazie a Francesca Colombo con noi. Noi continuiamo in musica, abbiamo l'ultimo singolo in ordine d'arrivo anche per Taylor Swift.

Seal con Chris From Rose. E allora parliamo anche di sprechi alimentari, non è mai abbastanza il tempo insomma che usiamo per parlarne, perché spesso ci chiediamo lo mangio, lo butto, e spesso basta saper leggere anche l'etichetta per evitare incomprensioni o evitare di cestinare il cibo. Ad esempio gli esperti, in occasione anche della giornata antispreco alimentare, dicono che c'è una bella differenza tra l'etichetta da consumarsi entro e da consumarsi preferibilmente entro, cioè non sono la stessa cosa. L'etichetta non serve soltanto a conoscere gli ingredienti, le caratteristiche nutrizionali di un prodotto, fornisce anche indicazioni importanti per conservarlo, utilizzarlo e consumarlo in sicurezza, evitando allo stesso tempo che alimenti ancora buoni al consumo vengano eliminati inutilmente. Quindi la dicitura da consumarsi entro, questo vale un po' per tutti, perché a volte siamo distratti, no? Li vediamo queste etichette ma non prestiamo abbastanza attenzione. Riguarda alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, quindi è un'indicazione legata alla sicurezza. Una volta superata la data di scadenza l'alimento non deve essere consumato. E inoltre è fondamentale, ricordano anche di rispettare le condizioni di conservazione riportate sulla confezione. Invece quando leggiamo da consumarsi preferibilmente entro, ha un significato differente, indica il termine minimo di conservazione, cioè la data fino alla quale l'alimento, se correttamente conservato, mantiene le sue caratteristiche specifiche. Dopo questo termine il prodotto può progressivamente perdere alcune proprietà qualitative, per esempio la fragranza, la consistenza, l'aroma, il colore, ma assolutamente non è cattivo, non è dannoso per la nostra salute, quindi non sicuro, né deve essere necessariamente buttato via, si può consumare. In Italia il 36% della popolazione non conosce bene la differenza tra queste due diciture, oppure le guardano un po' in maniera distratta, come spesso capita anche a me, cioè ogni tanto guardo queste etichette ma non presto la massima attenzione. Poi, prima di fare la spesa, è utile controllare quello che abbiamo già nel frigorifero, nel congelatore, nella dispensa. Una volta a casa possiamo collocare più in vista ad esempio gli alimenti da consumare prima e sistemare dietro quelli con una durata maggiore. Dovremmo fare un po' tutti così. Anche al momento dell'acquisto non è sempre necessario cercare la confezione con la data più lontana. Se prevediamo di consumare un alimento a breve, possiamo anche scegliere un prodotto con una data più vicina e quindi contribuiamo a limitare il rischio che rimanga invenduto, addirittura buttato dal negozio, dal supermercato dove abbiamo effettuato l'acquisto. Insomma, sono piccole, grandi, semplici strategie che servono anche per dare una mano all'ambiente e anche evitare lo spreco di cibo. Quindi importante che se un prodotto magari è già stato aperto, cerchiamo sull'etichetta le indicazioni sulla conservazione e sul tempo giusto di consumo dopo l'apertura. Tutto questo serve anche per programmare l'utilizzo di un prodotto, quindi mettere in evidenza gli alimenti da consumare prima, diciamo inserirli nel pasto successivo, utilizzarli nella preparazione di altre ricette. Quindi consigli fondamentali che servono comunque sempre, anche quando cerchiamo di mettere nel frigorifero l'alimento giusto per noi. Piccoli grandi consigli antispreco che vi abbiamo dato.

In questo momento, prima di una grande canzone in una nuova versione dei Pink Floyd, questa Wish You Were Here, che insomma chiude ufficialmente la prima ora delle nostre parole di Blue 2000, poi ci risentiremo dopo le news, tra poco parleremo di tante notizie musicali, in vista anche il ritorno in musica di Siria.

Le parole di In Blu 2000. Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12:30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: 2000. Senti, fidati.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su Cinematografo.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: TV2000.it.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Il copilota Omanita del Fly Dubai in volo tra Dubai e Tel Aviv ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. E questa è la ricostruzione dell'incidente sventato stamattina. Israele denuncia un attacco terroristico. Secondo i media, a prendere il controllo del volo mentre cadeva in picchiata è stato un team di piloti che si trovava sull'aereo per un trasferimento che poi ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Netanyahu ha convocato il gabinetto di crisi. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre in Italia, che registra il dato più alto da 3 anni secondo le stime preliminari dell'Istat. L'indice dei prezzi al consumo ha avuto una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua, da più 3,3% del mese precedente. A pesare, i prezzi dell'energia passati da più 17% a più 22%. Per trovare una variazione tendenziale superiore bisogna risalire al settembre 2023, quando l'inflazione ha toccato il 5,3%. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sul disegno di legge antisemitismo. Sul voto finale i partiti si sono divisi, la maggioranza ha votato a favore come Italia Viva, 5 Stelle, AVS, Futuro Nazionale contro, il PD non ha partecipato al voto. La senatrice a vita Liliana Segre aveva fatto appello all'unità e a trovare il punto d'incontro. Entro metà ottobre il testo già approvato dal Senato dovrebbe essere votato dall'Aula. Ancora morti sul lavoro alla Fincantieri di Ancona, un operaio tunisino di 55 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da una fiammata durante una lavorazione su una nave. Un altro operaio di 29 anni di origine bengalese è gravissimo e a Milanese un altro operaio 48enne è morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane di 14 anni ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il compagno aggredito ha reagito e si è ferito ad una mano nel tentativo di difendersi. Sarà invece preso in carico dai servizi sociali di Lamezia Terme, il 14enne, fermato dai carabinieri il 23 settembre scorso, perché secondo quanto scoperto avrebbe pianificato di accoltellare l'insegnante d'italiano annunciando le sue intenzioni in una chat fra compagni. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Continua il nostro pomeriggio su Blu 2000, ben ritrovati con le parole anche in questo ultimo giorno di settembre e quindi guardando il calendario, guardando anche i nostri amici che ci scrivono i messaggi attraverso la mail diretta a etradimblu.it. Era Biagio Antonacci con Safe, questa bella novità di questo periodo con cui inauguriamo l'ultima mezz'ora di oggi dal titolo Spirituale. Allora salutiamo Mary, salutiamo Antonio, salutiamo Giovanni che ci hanno scritto negli ultimi minuti attraverso la posta elettronica, ci augurano ovviamente buon pomeriggio, loro sono in varie faccende affaccendati, chi sta lavorando, chi sta studiando, insomma il classico andamento del pomeriggio in nostra compagnia anche con le canzoni che più vi piacciono e che ascoltiamo anche come novità, come la canzone appena passato appunto Spirituale. Per quanto riguarda invece ricordi datati, questo è invece il mio anno 1973, ci ascoltiamo questo grande successo di James

Novità di Anna Castiglia, questa Niente di me, invece sappiamo tutto di lei. È appena uscita la notizia che a 26 anni dallo storico successo che ne ha un po' rivoluzionato l'immagine e la carriera, Siria tornerà sulle scene con Se t'amo no parte 2. Vi ricordate questa canzone? Appena ho letto il titolo mi è partito subito il ricordo di questo ritornello, non so più se t'amo no, un nuovo singolo targato in questo caso Fluido Studio, nato dalla sintonia artistica con il duo salernitano I Fiori di Cadila, che ritornano anche loro sulla scena musicale. Nessuna operazione nostalgia hanno precisato, né un semplice remix. Il brano praticamente si presenta come un vero e proprio capitolo a sé, inedito nel percorso artistico della cantautrice romana. Nel 2000 questa versione originale, guidata dalla produzione di Biagio Antonacci, segnò un cambiamento netto nel percorso di Siria, archiviando un po' l'estetica rassicurante della ragazza della porta accanto, magari acqua e sapone, delle sue prime affermazioni a Sanremo per abbracciare, diciamo, questo pop più up tempo, grintoso e sfacciato, capace anche di trascinare il disco come una sorta di goccia d'acqua ai vertici delle classifiche, anche poi di imporsi nelle principali manifestazioni estive dell'epoca. Fu veramente un grande tormentone di quel periodo. A distanza di oltre un quarto di secolo sono stati proprio i Fiori di Cadillac a fare questa proposta a Siria per riprendere quel filo mai spezzato, quindi proporle di riscrivere la storia da una prospettiva differente. È scritto insieme a Luigi Savio Salvio e prodotto anche dal duo campano, il pezzo diciamo che abbandona le sonorità di inizio millennio per immergersi in questi nuovi suoni che hanno delle atmosfere calde arricchite da queste chitarre sognanti, anche suggestioni sudamericane, che poi proiettano l'ascoltatore verso un incontro romantico su una spiaggia isolata. Insomma, non ci resta poi che ascoltarlo questo nuovo singolo, questa nuova versione di Se t'amo no di Siria, che ascolteremo prestissimo ovviamente anche qui su In Blu 2000. Intanto ci concentriamo su personaggi che hanno abbandonato, almeno l'intenzione è quella di abbandonare le scene almeno per un anno. Staremo a vedere se manterrà, diciamo, questa sorta di minaccia ormai per tutti i fan che la amano. Parliamo di Ariana Grande, la sua canzone si intitola Petal.

La canzone di Ariana Grande, Petal, qui su Blu 2000. Buon pomeriggio ancora per questa giornata di mercoledì insieme. Natura, benessere e consapevolezza sono ingredienti fondamentali con cui adesso ce ne andiamo idealmente a Piacenza. C'è questa bella iniziativa del Codice del Bosco che si terrà dal 3 ottobre al 4 ottobre, quindi sabato prossimo alle 17.30, domenica 4 ottobre dalle 14 alle 20.15. Quindi due giorni belli pieni di stimoli, se amate la natura da quelle parti, esperienze anche nel primo weekend di ottobre, apparentemente senza nessun rapporto fra loro, ma dalla stessa sorgente origine. Parliamo dell'associazione La Cura del Bosco, che li organizza nel solco delle sue attività di connessione proprio alla natura dentro e fuori ognuno di noi. Sabato si terrà il primo dei 5 nuovi incontri autunnali al Salone Monumentale della Biblioteca Landi, dedicati al benessere come consapevolezza, che ha già visto un primo ciclo durante la primavera. Si parlerà anche di luoghi, mondo animale e vegetale, per continuare a cercare anche di capire la complessità del nostro presente. Verrà approfondito in questo nuovo ciclo autunnale il mondo dei legami invisibili dentro di noi. Bella questa cosa, anche molto filosofica, iniziando da un dialogo dal titolo Segnali dall'inconscio, quindi intuizione, archetipi, percezione sensoriale. Ci saranno psicologi protagonisti, autori anche di libri, e il ciclo proseguirà poi per ogni 15 giorni fino alla fine di novembre con incontri sugli studi differenti di autori circa l'influenza anche della meditazione che ha sul nostro sistema neurologico, sulla compassione. Si tratterà il tema della fede e della preghiera, e infine anche i rapporti fra la meccanica quantistica, e qui ragazzi bisogna avere dei cervelloni per poter entrare nei meandri di queste discussioni, ma la spiritualità regnerà sovrana. Per maggiori informazioni vi do il sito internet di questa bella manifestazione, www.lacuradelbosco.it. Continuiamo in musica, ci sono i Neck, questa è My Sharona.

Come al solito, nell'ultima mezz'ora delle parole di Blue 2000 ci concentriamo sulle novità musicali, e in questo caso una grande novità bella pesante per tutti noi che amiamo Vasco Rossi, perché ha annunciato questo nuovo album Vasco Live 2026 di Essential. Il disco uscirà il prossimo 27 novembre, quindi c'è ancora da aspettare un po', ed è la fotografia praticamente di Vasco Live 2026, il fortunatissimo sold out tour negli stadi che ha visto Vasco protagonista. Il nuovo album, che già si può preordinare dal prossimo 2 ottobre, conterrà le tracce dal vivo registrate durante questi mitici live. L'album verrà anticipato dal singolo Live di Marea, che verrà accompagnato anche da un video creato appositamente. E a proposito di grande musica, guardiamo già oltre al 2026-2027, appunto perché Vasco Rossi sarà protagonista sul palco dal 6 al 25 giugno. Si regalerà 10 concerti consecutivi allo Stadio Olimpico di Roma. È una residency che sarà l'atto finale del giubileo chiamato di Vasco, la grande festa per i suoi 50 anni di carriera. Quindi, insomma, per tutti gli appassionati della musica e del rock di Vasco Rossi, sicuramente un'occasione ghiotta per vivere quest'anno non solo con un disco live, ma anche proprio vederlo dal vivo.

Siamo ormai arrivati in chiusura del nostro appuntamento del pomeriggio in questo 30 settembre. Grazie davvero a tutti voi per esserci stati. Noi rinnoviamo l'appuntamento con le parole di In Blu 2000, ma rimanete con noi perché ovviamente ci sarà ancora tanta musica e tanti appuntamenti da vivere insieme domani a partire dalle 15 fino alle 16:30. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: Ciao.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Uno dei piloti del Fly Dubai, in volo appunto tra Dubai e Tel Aviv, ha accoltellato l'altro e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. Sarebbe questa la ricostruzione dell'incidente sventato stamattina. Secondo i media, a prendere il controllo del volo mentre cadeva in picchiata è stato un team di piloti che si trovava sull'aereo per un trasferimento e che poi ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Secondo il ministro della difesa israeliano Katz è stato un tentativo di attacco jihadista. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre che registra il dato più alto da ben 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice dei prezzi al consumo ha avuto una variazione pari a più 0,7% su base mensile e più 4,2% su base annua, da più 3,3% del mese precedente. A pesare i prezzi dell'energia passati da più 17 a più 22, sale il carrello della spesa che registra un rincaro dell'1,7%. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sul DDL antisemitismo. Sul voto finale i partiti si sono divisi, la maggioranza ha votato a favore come Italia Viva. 5 Stelle, AVS, Futuro Nazionale contro, il PD non ha partecipato al voto. Ancora morti sul lavoro, la Fincantiere di Ancona, un operaio tunisino di 55 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone di Fincantieri. Un altro operaio di origine bengalese è gravissimo. Nel milanese invece, a Robeco sul Naviglio, un operaio di 48 anni è morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. Il recente viaggio apostolico in Francia, nelle parole e nel cuore del Papa, stamane l'udienza generale del mercoledì, appello finale per la cessazione delle violenze nel Tigray in Etiopia. La Procura di Roma, come annunciato, dopo la disponibilità della Francia a fornire documenti sulla strage di Ustica, ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione. Ci sono ora nuove prospettive di indagine, ha detto il procuratore Lovoi. Tra la documentazione che fornirà Parigi, anche i 9 file informatici e 2 documenti del Ministero della Difesa francesi. Ora servono i fatti e capire che valore avranno le carte fornite, dice Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Parenti delle Vittime della strage di Ustica. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Elena Piva e Federica Battignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno a Uboldo, farmacia moderna, via 4 novembre 137, telefono 02 241 65187. Per gli appuntamenti al cinema Silvio Pellico, The BB Files, genere documentario, proiezione alle 18.30 e alle 21 in streaming. Al cinema Prealpi, Nazza, genere documentario, proiezione alle 17, 19 e 21.
5: Ordinazione diaconale di Federico Bisi, giovedì 1 ottobre alle 21 alla Chiesa Sacra Famiglia, incontro di preghiera in preparazione all'ordinazione diaconale di Federico.
4: Venerdì 2 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Prealpi, Alessandro Romano, Romina Cristallo, Martina Cestone presentano Musichiamo in Tour, in collaborazione con la Filarmonica Santa Cecilia di Sacconagua a sostegno dei progetti Fantasia, entrata ad offerta libera.
5: Sempre a Saronno un laboratorio in biblioteca per nonni e nipoti. In occasione della festa dei nonni, la biblioteca ti aspetta venerdì 2 ottobre alle 16. Dopo la lettura ad alta voce di un libro a tema, seguirà un laboratorio creativo per i bambini e le bambine dai 4 ai 10 anni.
4: Il Teatro Giuditta Pasta inaugura la stagione Radici 2026-27 con Porte Aperte 2026, un weekend di spettacoli gratuiti pensato per avvicinare il teatro alla città. Il programma prevede venerdì 2 ottobre alle ore 25 nella chiesa di San Francesco Lucilla Giagnoni, che presenta Francesco e l'infinitamente piccolo, spettacolo dedicato alla figura di San Francesco d'Assisi.
5: Il 2, 3, 4 ottobre, sempre a Saronno, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, presso l'officina del Picchio Rosso in via 24 maggio 14, Birds, tra nido e cielo, una mostra dedicata al mondo dei volatili.
4: A Rovello Porro, l'1, 2, 3 ottobre, presso l'area Feste di Via Luini, sesta edizione dell'Oktoberfest, organizzata dalla Proloco di Rovello Porro, Restati Positivi APS.
5: A Caronno torna la Sagra del Gorgonzola, organizzata dalla Proloco. L'iniziativa è in programma dal 2 al 4 ottobre presso il Parco della Resistenza, via Amedeo Avogadro 103.
4: Comunità Pastorale Crocifisso Risorto presso la Chiesa San Francesco, domenica 4 ottobre, ore 11, Santa Messa nella festa di San Francesco.
5: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti Blu.
3: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Bentornati a Sipario in FM, viaggio nel mondo del musical, la rubrica che ogni volta ci porta dietro le quinte dei grandi spettacoli che hanno fatto la storia. Io sono Federica e qui con il nostro regista Matteo. Oggi l'espressione dietro le quinte è particolarmente adatta, perché questa volta non abbiamo castelli, montagne, licei americani, abbiamo un palcoscenico, un gruppo di ballerini, un regista seduto nel buio della platea. Tutti questi ballerini vogliono la stessa cosa, un lavoro. Devono superare un'audizione. Devono dimostrare di saper ballare. Ma soprattutto dovranno raccontare chi sono. Oggi apriamo il sipario su uno dei musical più importanti della storia di Broadway, A Chorus Line.
1: Again, step, kick, kick, leap, kick, touch. Again, step, kick, kick, leap, kick, touch. Again, step, kick, kick, leap, kick, touch. Again, step, kick.

Allora, siamo a Broadway, è in corso un'audizione per scegliere i ballerini del corpo di ballo di un nuovo spettacolo e all'inizio sono tantissimi. Il coreografo e regista si chiama Zach, osserva, seleziona, elimina. Alla fine rimangono soltanto alcuni candidati, ma i posti disponibili sono ancora meno. Ed è qui che accade qualcosa di insolito. Zach non vuole sapere soltanto se i ragazzi sappiano ballare, vuole anche sapere chi sono e chiede loro di raccontarsi. Improvvisamente quella che sembrava una semplice audizione diventa qualcosa di molto più profondo. Prima di tutto c'è la tensione. Sarò abbastanza bravo? Mi sceglieranno? Ho fatto qualche errore? La cosa più affascinante di Chorus Line è che le storie raccontate sul palcoscenico hanno radici nella vita reale. All'inizio degli anni 70 il coreografo e regista Michael Bennett riunì alcuni ballerini di Broadway, accese un registratore e cominciò a farli parlare. Perché avevano iniziato a ballare? Quali erano le loro paure, le loro delusioni, sacrifici, sogni? Da quelle conversazioni nacque l'idea di Chorus Line. Il musical debuttò nel 75 e diventò un fenomeno e per una volta i protagonisti non erano grandi star, erano le persone che vediamo normalmente dietro di loro, un corpo di ballo. Lo spettacolo fa esattamente il contrario di ciò che accade normalmente, ferma la musica, accende una luce e dice «Adesso raccontami chi sei». Uno dopo l'altro i candidati cominciano a parlare, c'è chi racconta le storie di famiglia e uno dei momenti più delicati è affidato a Sheila, Bebe e a Maggie. Le loro storie sono diverse, ma c'è qualcosa che le unisce: il balletto, che per loro è stato un rifugio, un luogo dove può diventare tutto più bello.

0: volte una passione nasce perché ci piace qualcosa, altre volte diventa un luogo nel quale possiamo essere ciò che nella vita quotidiana non riusciamo ad essere. Sul palcoscenico possiamo sentirci sicuri, eleganti, forti, liberi. A Chorus Line continua così. Ogni persona sulla linea bianca smette lentamente di essere un numero e diventa qualcuno. Ma non tutte le storie sono drammatiche. Diana Morales racconta la sua esperienza durante una lezione di recitazione. L'insegnante chiede agli studenti di immedesimarsi, di sentire, di diventare qualcosa. Tutti sembrano riuscirci, lei no. Diana non sente assolutamente niente. Ed è proprio da questa esperienza che nasce uno dei brani più ironici del musical, Nothing.
1: Because I'm gonna go to the High School of Performing Arts. I mean, I was dying to be a serious actress. Anyway, it's the first day of acting class and we're in the auditorium and the teacher, Mr. Karp. Oh, Mr. Karp. Anyway, he puts us up on the stage with our legs around each other, one in back of the other. And he says, okay, we're gonna do improvisations. Now, you're on a bobsled, it's snowing out, and it's cold. Okay, go.

0: Per un ballerino il corpo non è soltanto il proprio corpo, è anche uno strumento di lavoro. Viene osservato, valutato, confrontato. Il musical affronta la questione con ironia attraverso il personaggio di Val. Val racconta di aver capito che il talento, almeno secondo la sua esperienza, non sempre era sufficiente e decide quindi di modificare il proprio aspetto. E qui ecco che entra in scena il brano Dance 10 Looks 3.
1: I swiped my dance card once after an audition, and on a scale of 10 they gave me for dance 10 for looks 3.

0: Poi c'è Cassie. È già stata una ballerina importante, ha avuto ruoli da solista e ha avuto una relazione con Zach, il regista che sta conducendo l'audizione. Ora però la sua carriera non sta andando come sperava e Cassie vuole tornare nel corpo di ballo. Zach non riesce a capirlo, per lui Cassie è troppo brava per stare semplicemente in fila insieme agli altri. Ma Cassie vuole ballare e qui lo spettacolo ci mette davanti a una domanda. Che cosa siamo disposti a fare pur di continuare a fare il lavoro che amiamo? Chorus Line vinse numerosi Tony Awards e ricevette anche il premio Pulitzer per la drammaturgia. Molte storie di personaggi derivano dalle esperienze raccontate dai veri ballerini. Anche la scenografia è volutamente essenziale. Specchi, luci, un palcoscenico e quella famosissima linea. Perché il vero spettacolo devono essere le persone. A un certo punto dell'audizione succede qualcosa che cambia il tono dello spettacolo. Uno dei ballerini, Paul, si infortuna. Zach chiede ai ballerini: che cosa fareste se un giorno non poteste più ballare? Per le persone che hanno dedicato praticamente tutta la vita alla danza, non è soltanto una domanda professionale, è una domanda personale. Se ciò che ami fare più di ogni altra cosa improvvisamente non fosse più possibile, cosa rimarrebbe?
1: If today were the day you had to stop dancing, how would you feel?

fatto per amore. Ma non stiamo parlando semplicemente dell'amore romantico. Quell'amore è quello per la danza, per il teatro, per il palcoscenico. L'amore è per qualcosa che ti spinge a provare ancora, a sopportare rifiuti, a cominciare a presentarti alla prossima audizione. Ed è forse qui che A Chorus Line smette di essere soltanto un musical sui ballerini. Quasi tutti abbiamo qualcosa per cui abbiamo fatto sacrifici. Un lavoro, una passione, un sogno. Ma non dimentichiamoci che tutto questo nasce da un'audizione e quindi alla fine Zack deve scegliere e non tutti avranno il lavoro. Per quasi 2 ore abbiamo conosciuto le persone, abbiamo ascoltato le loro paure, le loro famiglie, i loro sogni. Per noi non sono più semplicemente dei ballerini, ma lo spettacolo deve continuare. Servono solo qualcuno di loro e arriveranno i nomi. Qualcuno ce l'ha fatta, qualcuno no. Durante tutto lo spettacolo abbiamo imparato a distinguere ognuno di loro, abbiamo scoperto la personalità, la voce, la storia. Poi parte la musica, i ballerini tornano sul palcoscenico, ma questa volta sono vestiti tutti allo stesso modo, costumi dorati, cappello, la stessa coreografia, la stessa linea. Improvvisamente quelle persone che abbiamo imparato a conoscere individualmente diventano un unico corpo di ballo. E ogni persona che ha una storia completamente diversa. Ma quando comincia lo spettacolo deve diventare parte di qualcosa di più grande, un passo, un sorriso, un movimento perfettamente sincronizzato con quello degli altri. Il pubblico vede la perfezione. Ma noi, dopo aver visto Chorus Line, sappiamo finalmente cosa c'è dietro a quella perfezione. Anni di studio, audizioni, rifiuti, dolori, sacrifici e soprattutto persone. Oggi voglio lasciarvi con una domanda un po' diversa. Qual è la cosa che amate così tanto da essere disposti a fare sacrifici pur di continuare a farla? Può essere un lavoro? Una passione, la musica, il teatro, lo sport. Qualcosa che fate semplicemente perché quando lo fate sentite che quello è il vostro posto. Bene, e siamo curiosi di conoscere anche la vostra risposta. Oggi il nostro viaggio nel mondo del musical Chorus Line termina qui. Abbiamo raccontato principi, castelli, grandi storie d'amore, abbiamo raccontato qualcosa di molto più semplice, un'audizione. Questo rende Chorus Line ancora potente, ci ricorda che dietro ogni persona vediamo un palcoscenico, come in questo caso. Questa era Sipario in FM, viaggio nel mondo dei musical. Io sono Federica, vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
2: Completamente guariti? Perfettamente curati.
3: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris, giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma, 7 ottobre.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
5: Vicino a te.
6: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e diamo il benvenuto alla nostra ospite Mariangela Gerletti di Varese News, che come di consueto ci racconta le notizie salienti, quindi alcuni aspetti di queste notizie anche insieme a lei le vediamo questa mattina per quanto riguarda il Saronnese.
7: Buongiorno Federica, buongiorno a tutti gli ascoltatori in ascolto, ovviamente, essendo ascoltatori. Allora, oggi direi che oggi la notizia più, così come dire, in primo piano è questa assemblea che c'è stata ieri sera a Saronno, organizzata dal Comune, in cui si è parlato del passo avanti che è stato fatto riguardo alla questione terribile degli odori che si respirano in particolare nella zona di Saronno Sud, ma anche a Caronno Pertusella, nella zona di confine e anche in altre zone non solo della città ma dei paesi intorno. Il comune si è attivato con ARPA, ha preso una persona, un'esperta che si chiama Patrizia Favaron, una persona molto esperta, che insomma insieme hanno preparato l'intervento di ARPA con questo sistema che si chiama MOLF. Giustamente l'esperta diceva MOLF è facile da ricordare perché ricorda la molfetta e quindi la puzza della molfetta.
6: Esatto.
7: È stata simpatica, devo dire. E vabbè, l'assemblea è stata molto interessante, l'esperta ha spiegato bene come verrà effettuato questo rilevamento e a cosa serve questo rilevamento: a dare oggettività a quella che può essere una sensazione. Ora io sento la puzza oggi e mi dà fastidio, il mio vicino la sente magari un po' meno perché il vento ha girato un pochino di là e non gli dà fastidio, per cui per lui oggi il problema non c'è stato. E attraverso questa, il territorio è stato diviso in quadrotti da 500 metri di lato ciascuno e si estende oltre i confini fisici di Saronno e in questi quadrotti, chiamiamoli così, ci saranno dei cittadini che faranno da sentinella, ovvero saranno dotati di una app per il telefono o per il computer in cui collegandosi saranno ovviamente registrati, autorizzati dal comune, da ARPA, registrandosi potranno segnalare che in quel giorno, in quel punto dove loro sono, in quel momento si è sentita puzza di odore chimico, pesce marcio, pattumiera, insomma questa attività che durerà 3 mesi serve proprio per permettere ad ARPA e al Comune di raccogliere dei dati oggettivi che possano poi essere analizzati e come dire, dare una forma concreta a quel problema che tanti cittadini colgono, ma magari non abbiamo gli elementi in questo momento per dire il problema va da qui a qui, è composto da questo, questo e quello. A che cosa serve questo? A passare a una fase successiva e poter andare dalle ditte che ci sembra siano la fonte della puzza forza a dire: attenzione, abbiamo questo problema, dovete fare questo, questo e quest'altro. Questo per dirvela in parole molto molto semplici, ecco.
6: Pare essere una soluzione, o meglio, questo tipo di, diciamo così, di attività che serve per raccogliere le informazioni necessarie, no? Quanto pare all'ARPA.
7: Esatto, cioè è la,
6: una buona, diciamo così,
7: è l'interlocutore a cui sì. dobbiamo fare riferimento per questo tipo
6: una
7: di
6: una buona problemi. Metodologia anche moderna, e speriamo che funzioni, insomma, che, cioè, che sì, i dati ci siano tutti, cioè, che siano raccolti come,
7: ecco,
6: richieste,
7: a questo proposito,
6: che, portino a poi questo proposito, elaborare la soluzione.
7: Esatto, è stato sottolineato più e più e più volte l'importanza della partecipazione dei cittadini, non solo nella zona interessata ma anche nelle zone limitrofe, perché vogliono veramente avere un quadro preciso e circostanziato di tutto il fenomeno, e l'importanza dei cittadini che si candidano come sentinelle. È un lavoro semplicissimo, perché ci si collega a un'app, si inseriscono 4 dati. L'importante è che sia continuativo, perché la campagna dura 3 mesi e i dati raccolti in questi 3 mesi, se supereranno una certa soglia percentuale di ore rispetto ai 3 mesi, di ore di puzza, chiamiamole così, rispetto ai 3 mesi, permetteranno ad ARPA e al Comune di fare il passo successivo, quindi di intervenire presso le ditte sospettate, diciamo. Quindi è importantissimo che i cittadini si mettano a fare la loro parte, a raccogliere questi dati. A chi ci si rivolge al Comune. Sul sito ci sono i documenti da scaricare, c'è una mail a cui scrivere, si può chiamare l'ufficio ambiente, l'ufficio tecnico del Comune, e verranno date tutte le informazioni. Cioè, veramente in questo momento la parte, cioè la questione passa a questo ruolo attivo dei cittadini, e quindi è molto importante che le persone.
6: E quindi, grazie, quindi cogliamo l'occasione anche noi di ricordare ai nostri radioascoltatori di partecipare attivamente a questa iniziativa, a questa raccolta di dati, che è essenziale per riuscire poi quindi a fornire tutti gli elementi che servono per portarli all'attenzione di chi poi deve risolvere il problema.
7: Esatto.
6: Ecco, quindi,
7: esatto. Sì, voglio aggiungere una cosa che può tranquillamente magari, sì, chi vorrebbe candidarsi, certo, però dice: ah, io ma non mi metto in mezzo, eccetera. No, i dati sono, cioè i dati li conosce, il dato anagrafico della persona che fa la sentinella lo conoscono il Comune e ARPA, ma per tutti gli altri è anonimo, nel senso, io so, sì, che il signor Rossi mi ha mandato questa segnalazione, ma perché sono il Comune, ma la ditta, ma il vicino di casa, eccetera eccetera, sì, non sapranno mai chi manda questa segnalazione.
6: Ecco, scusa Mariangela, abbiamo per caso anche un dato che riguarda il dato tecnico di questa app, che magari riferiamo ai nostri radioascoltatori, che perché hai esordito dicendo un'app da scaricare, è un'app di
7: è un'app da scaricare, però l'indicazione deve fornire
6: il Comune, perfetto,
7: è il Comune, perfetto, che se anche le sentinelle.
6: Benissimo.
7: Nel senso, in un quadrato di questi di cui abbiamo parlato possono esserci 10 candidature, ma al Comune ne servono 2, e quindi
6: bisogna riferirsi 8. Al Comune, ecco,
7: esatto. Bene. Comunque sempre riferirsi,
6: chiaro,
7: al Comune.
6: Grazie.
7: Ok, allora passiamo a un'altra cosa, sì, che sta un po' suscitando interesse e curiosità a Saronno: il murales di Andrea Ravo Mattoni, ormai artista famoso a livello anche internazionale, ha appena finito o ha in corso una mostra a Parigi addirittura, e sta realizzando questo murales con un in particolare di un'opera del Legnanino, artista saronnese, e la sta facendo in Piazza La Malfa, in Piazza Ugo La Malfa, e sta andando avanti molto velocemente. Siccome non si può coprire questo lavoro, non si può mettere un sipario davanti, perché ha dimensioni veramente veramente grandi, allora c'è tantissima gente che durante la giornata va a curiosare, e insomma il lavoro sta andando avanti molto velocemente, sarà finito per domenica 4 ottobre, quando verrà presentato ufficialmente alla cittadinanza e inaugurato in occasione della festa delle associazioni, che ci sarà appunto domenica. Ve la consiglio perché è un modo, al di là del murales di Ravo Mattoni, ma la festa delle associazioni è anche un modo, oltre può essere divertente perché ci saranno tante iniziative, tante attività per rendersi conto di quante associazioni ci sono sul territorio della città di Saronno. È un dato impressionante.
6: Sì, infatti è vero, sì, è un dato impressionante e positivo, molto positivo.
7: Molto positivo, sì, assolutamente. Sì. Allora, noi ne avevamo rilevate, mi sembra, avevamo fatto 2 o 3 anni fa con una ragazza che faceva lo stage da noi, gli avevo fatte contare sul registro appunto del Comune di Saronno, erano quasi 300 associazioni registrate, che è tantissimo. Non tutte, ovviamente, non tutte magari sono rimaste attive nel tempo, però cioè, la città di Saronno è veramente caratterizzata da un'attività associativa che veramente fa impressione, fa leggere questa città in un certo modo.
6: Concordo, Maria Angela, l'ho scoperto anch'io da poco e sono rimasta piacevolmente colpita.
7: Sì, è una chiave di lettura interessante, perché tante volte in primo

0: religioso, perché il 2 di ottobre, venerdì, si festeggia, come dire, la celebrazione liturgica degli angeli, dell'angelo custode in particolare, e questa festa è stata associata alla festa dei nonni, che sono stati e saranno sempre i nostri angeli custodi. In questa occasione ci sarà una messa speciale, ci sarà un rosario speciale con la coroncina angelica. La cosa più interessante è che ci sarà la possibilità di salire sul matroneo del santuario di Saronno. Tutto questo si svolge nel santuario amatissimo di Saronno, e ci sarà la possibilità di salire sul matroneo, che è quella balconata in alto, per vedere gli affreschi degli angeli. Sapete che c'è questa cupola con qualche centinaio di angeli, molto bella.
1: Che bello.
0: Esatto, e quindi c'è la possibilità di fare questa visita, diciamo, e vedere da vicino una delle opere più belle e più impressionanti anche che c'è nel santuario di Saronno. Non è la sola, ma è veramente molto bella. E niente, quindi l'invito appunto è per il pomeriggio di venerdì 2 novembre. Ci sarà anche la distribuzione delle candele decorate con particolari artistici delle opere contenute nel santuario di Saronno, che i nonni potranno regalare ai nipotini o i nipoti ai nonni, insomma, così, un momento dedicato a questo bel legame tra nonni e nipoti.
1: Sì, ecco, che poi ricordiamo molto volentieri, spesso anche.
0: Ecco, se abbiamo tempo ancora un minuto,
1: certo.
0: voglio ricordare due iniziative che sono molto interessanti, legate alla prevenzione e alla salute. Aspettate però, perché devo aprire il giornale in quanto non me le ricordo esattamente. Allora, una dedicata alle donne in menopausa, e sono degli incontri, sono mi sembra 5 incontri gratuiti che si terranno alla casa di comunità. Ci saranno medici, professionisti, insomma esperti vari, che racconteranno un po', insomma, come affrontare la menopausa con tutti i suoi problemi. Sono incontri assolutamente gratuiti, e l'importante e registrarsi. Nell'articolo che abbiamo pubblicato c'è un numero di telefono per poter comunicare. Si parla di dieta, si parla di salute fisica, di sovrappeso, insomma di tante magagne che affliggono purtroppo le donne quando entrano nel periodo della menopausa. E quindi, insomma, riguarda sia l'utenza cittadina, l'utenza di Saronno, ma anche tutti quelli dell'ambito sociosanitario.
1: È aperto, infatti, è aperto a tutti.
0: Aperto
1: quindi
0: a tutti, esatto. Si intitola Scoprirsi e conoscersi in menopausa, e gli incontri iniziano giovedì 8 ottobre. Se andate sul sito di Saronno News trovate tutte le informazioni, ma anche sul sito del comune piuttosto che dell'ASL, ecco, trovate tutto quanto. E l'altra, invece, altra iniziativa si svolgerà proprio a Saronno, in piazza, in occasione appunto della festa delle associazioni, e saranno dei check-up gratuiti che vengono fatti dalla Croce Rossa Italiana, della sezione di Saronno, con le croce rossine, sempre molto bravi, carine e disponibili. E insomma si potrà fare il controllo della glicemia, della pressione, del cuore. Ci saranno anche dei professionisti, dei dottori che potranno fare delle consulenze specialistiche. Quindi,
1: ecco,
0: insomma,
1: molto importante anche questa, e conviene,
0: esatto,
1: assolutamente approfittarne.
0: Esatto, dalle 9 alle 13 in Piazza Libertà, domenica 4 ottobre.
1: Molto bene, visti i tempi lunghi che poi ci vogliono ogni volta che bisogna fare, apriamo un argomento un po' lungo da trattare oggi. Senti, Mariangela, se hai ancora una notizia da proporci, abbiamo ancora qualche minuto.
0: Sì, ecco, non so se è una notizia che si può dire, una pubblicità tra virgolette, perché oggi ha aperto l'ennesimo supermercato nella zona di Saronno. È un Tigros.
1: Quanti
0: è aperto
1: supermercati?
0: A mamma mia, ogni siamo
1: giorno
0: circondati.
1: Sì, ne apre uno nuovo.
0: Ecco, diciamo che c'è un risvolto sicuramente positivo. sono 41 le persone che lavoreranno lì, quindi 41 posti di lavoro creati, insomma, da questo.

0: da questo supermercato. Tenete presente che è l'89esimo, 89, supermercato Tigros in provincia di Varese, Como e Alto Milanese.
1: Addirittura,
0: sono tantissimi, sì. È veramente una realtà che fa impressione, perché sono veramente, veramente tanti. Ecco, insomma, è un tema un po' controverso, nel senso che veramente il saronnese, se voi fate la varesina, ogni chilometro, chilometro e mezzo trovate un supermercato. Quindi io mi domando quanto mangia la gente e quanti soldi spende in cibo la gente. Però evidentemente
1: sì,
0: c'è un
1: devo dire che in realtà anche anche molte farmacie sono ultimamente sono state aperte, sicuramente questo è molto utile.
0: Sarà il rovescio della medaglia, nel senso che mangiamo troppo e poi dobbiamo andare in farmacia.
1: Il risultato, ho capito, è quello.
0: Certo, ci scherzo ovviamente. No, comunque certo. Niente, questa era l'ultima tizia. Io, se volete, vado avanti anche fino alle 11.
1: Ancora una molto veloce, magari.
0: Ancora curiosa. Una molto veloce, vediamo un po', vediamo un po'. Allora, niente, non è proprio una notizia, è un invito che faccio agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Noi abbiamo sempre il piacere di ospitare sulla nostra pagina Facebook, sul nostro giornale Saronno News, delle belle foto della città o del circondario, dei paesi vicini, della natura, insomma delle belle foto che rallegrino un po' la giornata, si apre il giornale. E quindi l'invito è quello di mandare sulla nostra pagina Facebook le foto che magari scattate in giro per la città, cose curiose.
1: Bellissima iniziativa.
0: Belle.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì,
0: si quindi chiama la foto del giorno.
1: La foto del giorno, bello,
0: esatto.
1: Bello. Quindi invitiamo i nostri radioascoltatori a inviare queste foto su, appunto, Saronno News.
0: Sulla nostra pagina Facebook, okay, Saronno News, la trovate facilmente.
1: Facebook, e che verranno valutate poi pubblicate.
0: Valutate e pubblicate con nome e cognome dell'autore, se l'autore lo desidera. Ovviamente.
1: Bellissimo, grazie Mariangela.
0: Era un invito così.
1: Bravissima.
0: Io vi ringrazio.
1: Grazie di tutto e come sempre della tua cortesia e disponibilità. È venuto il momento di salutare te, di salutare il nostro regista e tutti i nostri radioascoltatori. Buona
0: giornata
1: a tutti.
0: Vi saluto anch'io.
1: Ci sentiamo la prossima settimana.
0: A presto, buona giornata a
1: presto.
0: Tutti.
1: Ciao,
0: ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ieri, d'incu e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Ci saremmo un cicinin con Anna e Anna.

0: Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, uno dei piloti cerca di dirottare l'aereo con a bordo 177 persone per farlo schiantare, evitata la tragedia grazie all'altro pilota e ai passeggeri. Mattarella incontra a Milano i familiari delle vittime della strage di Linnati dell'ottobre 2001, morirono 118 persone, il dolore non si attenua, può tradursi in modo positivo. A settembre un nuovo balzo dell'inflazione su base annua al 4,2% e al massimo degli ultimi tre anni, bollette di gas ed elettricità previsti rincari del 37%. Il viaggio apostolico in Francia, nelle parole nel cuore del Papa Leone XIV, stamane udienza generale del mercoledì, appello per la fine delle violenze nel Tigray in Etiopia. Buonasera da Franco Rossi. Panico, grande panico tra i passeggeri del volo Fly Dubai decollato questa mattina dagli Emirati con destinazione Tel Aviv, atterrato d'emergenza in Arabia. Uno dei piloti avrebbe tentato di farlo schiantare, l'intervento dell'altro e di alcuni passeggeri hanno evitato la tragedia. Tanti gli aspetti da chiarire, Israele indaga per terrorismo. Chiara Placenti.
1: L'aereo decollato dagli Emirati alle 7.05 locali e diretto all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con 177 persone a bordo ha fatto una deviazione per atterrare in emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Il volo ha perso circa 4.000 metri di quota in 29 secondi. Il velivolo avrebbe prima trasmesso il codice 7700 che segnala un'emergenza generale, poi il 7500 possibile tentativo di dirottamento. La compagnia aerea riferisce di una colluttazione in cabina di pilotaggio. Il pilota umanita per motivi da accertare avrebbe ferito con un coltello il copilota e tentato di far schiantare l'aereo, ma è stato fermato grazie anche all'intervento di piloti israeliani a bordo come passeggeri. Le autorità israeliane indagano su un possibile attacco terroristico. Netanyahu ha convocato il gabinetto di sicurezza. Drammatico il racconto dei passeggeri. Abbiamo sentito delle urla, visto sangue in cabina di pilotaggio. Temevamo un nuovo 11 settembre. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Ed appunto l'attentato alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2001 ha fatto cambiare molte regole in tema di sicurezza sugli aerei. Beatrice Bossi.
2: L'11 settembre del 2001 ha cambiato anche la storia dell'aviazione civile, tra le tante novità quelle che riguardano le cabine di pilotaggio diventate di fatto blindate, porte corazzate capaci di resistere ad effrazioni ed armi da fuoco, codici di accesso per autorizzarne l'ingresso, presenza continua di almeno due persone al pannello di comando e controllo incrociato di ogni azione da parte di pilota e copilota. Regole stringenti che non sono bastate ad evitare però altre stragi, come quella della Malaysia Airlines del 2014 che ha causato la morte di 239 persone o della Germanwings avvenuta l'anno successivo che ha spezzato altre 150 vite. Le indagini hanno stabilito in entrambi i casi che gli incidenti furono causati da azioni deliberate dei primi ufficiali, depressi o con tendenze suicide che le compagnie non avevano rilevato. Da allora anche le regole sulla salute psichica dei piloti sono cambiate, puntando adesso molto di più sulla prevenzione e sul supporto. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Golfo Persico, Stretto di Hormuz, continua il botte e risposta diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Intanto Israele continua a lanciare bombe su Gaza ed è ancora morti. Marco Burini.
3: Tra Stati Uniti e Iran prosegue il botte e risposta diplomatico, mentre nello stretto di Hormuz si continua a sparare. Abbiamo preso di mira alcune navi che tentavano di passare, fanno sapere i Pasdaran. Pare siano due petroliere e una nave cisterna. Oggi il regime di Teheran dice di aver ricevuto una nuova proposta da Washington, tramite il Qatar che fa da mediatore, dopo che Trump ha rifiutato quella degli Ayatollah per riaprire Hormuz a determinate condizioni. Ma intanto i principali produttori di greggio della regione, Arabia Saudita, Iraq, Emirati Arabi, hanno trovato via alternative per esportarlo, mentre il segretario della NATO Rutte dice che alcuni paesi europei stanno sminando lo stretto con discrezione. È senza alcuna discrezione, invece, che sull'altro versante della crisi mediorientale Israele seguita a bombardare Gaza. Almeno 6 morti e 20 feriti nei raid sulla striscia. Non miliziani di Hamas, ma civili. Marco Burini, lì nello studio.
0: E la Russia continua a lanciare missili e droni sull'Ucraina e in particolare sulla capitale Kiev. Il punto di Vito De Torre.
4: Ieri le parole di Lavrov sull'Europa, che secondo il ministro degli esteri di Mosca sarebbe ormai in guerra con la Federazione Russa. Oggi a rincarare la dose la sua portavoce Maria Zakharova. Le fabbriche europee che operano nel settore della difesa sono obiettivi militari legittimi. In Polonia è scattato il massimo livello di allerta durante gli attacchi russi sull'Ucraina. 2 aeroporti civili sono stati chiusi per consentire le operazioni dei caccia. Secondo informazioni di intelligence, Mosca punta a intensificare gli attacchi contro obiettivi civili e infrastrutture energetiche ucraine. Nella regione di Kiev è morto un ragazzo di 14 anni. Il segretario generale della NATO ha chiesto ai paesi dell'alleanza di inviare intercettori. Intanto Zelensky si è recato in Donbass, dove le forze ucraine hanno riconquistato circa 50 chilometri quadrati di territorio nella zona di Liman. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Il presidente Mattarella oggi era a Milano per i 120 anni della CGIL, ma anche per commemorare le vittime del disastro aereo di Linate di 25 anni fa. Elena Seno.
5: La CGIL ha chiuso le celebrazioni per i suoi 120 anni di storia accogliendo in platea la Scala di Milano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e poi il grazie del Segretario Generale Maurizio Landini, che nel suo discorso ha richiamato la costante vicinanza di Mattarella al mondo del lavoro, che lotta per il riconoscimento pieno dei propri diritti a partire dalla sicurezza. E a Milano il Capo dello Stato ha incontrato anche i familiari delle 118 vittime, l'unico sopravvissuto del disastro aereo di Linate avvenuto l'8 ottobre del 2019. Mattarella ha espresso personale vicinanza e ha sottolineato poi l'impegno di solidarietà che ne è scaturito con borse di studio e premi di laurea voluti dal comitato nato dopo l'incidente.
6: Questo riversare sul futuro il dolore in maniera positiva è una scelta non facile, è una scelta di grande valore.
5: Elena Seno, linea allo studio.
0: È da registrare purtroppo ancora morti sul lavoro. Alla Fincantieri di Ancona un operaio tunisino, 55 anni, è morto dopo essere stato investito da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone di Fincantieri. Nel milanese, a Robecco sul Naviglio, un operaio, 48 anni, è morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. A Ivrea al via l'udienza preliminare per l'incidente ferroviario alla stazione di Brandizzo, dove nel 2023 5 operai morirono travolti da un convoglio mentre lavoravano sulla linea Torino-Milano. Alessio Orlandi.
7: È stata tutta incentrata sulla costituzione delle parti civili l'udienza preliminare di questa mattina per l'incidente ferroviario 3 anni fa a Brandizzo in cui morirono 5 operai. 35 le richieste per entrare a far parte del processo presentate nel Palazzo di Giustizia di Ivrea, tra cui quelle di diverse organizzazioni sindacali del comune di Brandizzo, della regione Piemonte e dell'INAIL. La strage si consumò nella notte fra il 30 e il 31 agosto del 2023 quando un treno travolse e uccise Michael Zanera, 34 anni, Giuseppe Sorvillo, 43, Saverio Giuseppe Lombardo, 52, Giuseppe Aversa, 49 e Kevin Laganà, 22 anni. I 5 operai della Sigifer stavano effettuando opere di manutenzione sulla linea Torino-Milano e in quel momento la circolazione dei convogli avrebbe dovuto essere interrotta. 24 gli indagati per quel tragico incidente, 3 società e 21 persone fisiche, tra cui Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi al vertice del gruppo Ferrovie dello Stato. I reati a vario titolo sono di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario, oltre alle contestazioni legate alle normative inerenti alla sicurezza sul lavoro. Il 28 ottobre la prossima udienza. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Nuovo balzo dell'inflazione a settembre su base annua è al 4,2%, al massimo degli ultimi 3 anni. Bollette gas ed elettricità, previsti rincari del 37%. Giuseppe Caporaso.
8: Dopo il taglio al prezzo del carburante, l'ENI ha deciso di applicare uno sconto del 30% per 2 anni sulle bollette di luce e gas da ottobre per tutti i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese tramite Plenitude. Per i consumatori il risparmio potrebbe essere di circa 200 euro. Una mossa che ha visto la risposta di Enel e A2A arrivata a stretto giro: le nostre offerte sono già più basse. Ed interviene anche la Premier Giorgia Meloni. Auspico che altri attori del mercato, ha detto, diano una mano. Sempre sul fronte bollette interviene anche la Era l'autorità del settore, che sottolinea come nel quarto trimestre la bolletta elettrica per i vulnerabili aumenterà del 37%. A pesare per l'autorità è l'instabilità del quadro geopolitico internazionale che incide sui prezzi delle materie prime energetiche. E le associazioni dei consumatori preoccupate chiedono interventi immediati per venire incontro ai 3 milioni di vulnerabili alla vigilia dell'autunno caldo sul fronte dei prezzi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Apriamo la pagina politica. Nuova legge elettorale in aula alla Camera. Per noi in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
9: Buonasera Franco, in un clima tutt'altro che sereno è approdato in aula la riforma della legge elettorale, domani il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità, la prima prova per verificare la compattezza della maggioranza, motivo per cui massima allerta tra i deputati della coalizione di governo, poiché di fronte ad un voto negativo si andrebbe verso una crisi di governo, le opposizioni invece sulle barricate e proteste attese in aula. La settimana prossima ci saranno due voti di fiducia e poi quello sul provvedimento a scrutinio segreto. Intanto dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera il via libera al mandato al relatore sul disegno di legge sull'antisemitismo a favore i gruppi di maggioranza divisa, l'opposizione 5 Stelle AVS contrari, a favore hanno votato Azione Italia Viva. Il PD non ha partecipato al voto, a nulla dunque servito l'appello della senatrice a vita Liliana Segre di trovare un'intesa venerdì. L'approdo in aula da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie Augusto per questo aggiornamento ed ora parliamo dell'udienza del mercoledì di Papa Leone XIV, un viaggio apostolico in Francia, nelle parole e nel cuore del pontefice, appello per la fine delle violenze nel Tigray in Etiopia. Cristiana Caricato.
10: La liturgia solenne e festosa a Notre Dame ha ritrovato in tutto il suo splendore l'energia degli 80.000 giovani nello Stade de France a Saint-Denis, la meravigliosa e imponente festa della fede tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo, e poi la commovente intimità della grotta di Massabielle a Lourdes. Solo alcune delle istantanee che Papa Leone ripropone ai 20.000 fedeli racchiusi in Piazza San Pietro, inondata dal sole nella catechesi, in cui ripercorre un viaggio sul tema della rinascita, rappresentato dalla cattedrale di Parigi, rinata dopo il drammatico incendio del 2019, simbolo di una Chiesa che ha ritrovato linfa e profondità.
11: Vi è tuttavia nella Chiesa in Francia un segno di rinascita che dura da alcuni anni, cioè il notevole e crescente numero di giovani e adulti che chiedono il battesimo.
10: Il Papa, nel ripercorrere la visita oltre Alpe, legge in ogni tappa la vitalità della fede di persone che amano Cristo, una bella sorpresa di Dio che gli ha permesso di lanciare messaggi inequivocabili, dal riconoscimento del dolore causato alle vittime degli abusi al richiamo alla sacralità della vita. Al termine dell'udienza lo sguardo al Tigray, regione a nord dell'Etiopia, dove sono riprese le ostilità tra esercito governativo e separatisti, con l'appello per garantire l'arrivo di aiuti umanitari e incoraggiare il dialogo tra le parti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Chiudiamo con la borsa, che da Piazza Affari a Milano il FTSE MIB su terreno negativo, meno 0,84%, lo spread BTP Bund è a 103 punti, più 3,42%. A conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sada in regia, buona serata.

0: in tavola, breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e da Niva. Eccoci qui ancora una volta in vostra compagnia, carissimi amici. Grazie per essere all'ascolto di questo programma che vi porta a scoprire, a riscoprire, a trovare delle curiosità sulle eccellenze agroalimentari italiane. Carla, quante ne abbiamo dette?
1: Sì. Tante.
0: Che non sapevamo magari. Quest'oggi io vorrei fermarmi a parlare di una verdura particolare che a me piace tantissimo, il cavolfiore. Tu la fai spesso?
1: La farei più spesso, solo che...
0: Lascia l'odore.
1: Sì, esattamente. Non è un odore tanto
0: piacevole
1: in casa, se non si è... la possibilità di areare troppo. Bisognerebbe avere
0: sì.
1: il fornellino sul balcone.
0: Sì, sì. Tu sai che io sono una contadina, dalle mie parti il cavolfiore era considerato in vecchi tempi una verdura, come diceva la mia mamma, da
1: povera.
0: E siccome a me piace, la facevo spesso, mia mamma arrivava e diceva: che puzza di povera gente.
1: Addirittura.
0: Vabbè. Pensate, carissimi, che il cavolfiore italiano rappresenta una delle produzioni orticole più rilevanti del paese. Questo per estensione, per valore economico e anche ruolo strategico nelle filiere regionali. Appartiene al gruppo della Brassica oleracea botrytis. Questo ortaggio unisce una spiccata versatilità culinaria anche a degli enormi benefici nutrizionali e ha davvero un grande interesse scientifico per la salute.
1: Facciamo un po' di storia. Le origini del cavolfiore risalgono al Mediterraneo orientale, con le prime attestazioni in Siria, Grecia e Cipro, da cui si sarebbe diffuso poi nei paesi mediterranei occidentali. Già in epoca romana erano note diverse forme di brassiche, anche se il cavolfiore in senso moderno si è proprio affermato più tardi. Una tradizione orale diffusa, soprattutto nel nord-est italiano, attribuisce ai mercati veneziani il merito di aver introdotto il cavolfiore in Italia nel Medioevo, dopo i contatti commerciali che avevano con l'Oriente. La documentazione agronomica mostra tuttavia una vera espansione di questa cultura in Italia tra il XVI e il XVIII secolo, quando le principali regioni italiane avviano una sistematica selezione dei propri ecotipi locali, molti dei quali hanno costituito la base delle odierne cultivar commerciali.
0: Allora, vediamo un attimo cos'è la stagionalità di questo. Cioè, uno si chiede, ma c'è sempre il cavolfiore? Certo, adesso noi siamo legati, come dire, ai supermercati, alle serre, quindi tante cose si sono perse. Però ricordiamo che il cavolfiore è una pianta erbacea biennale, come abbiamo detto, della famiglia delle brassicacee o delle crucifere. Voi sapete che le crucifere sono molto importanti per la salute. Questa famiglia comprende cavoli, broccoli, rape, ravanelli, senape, eccetera. La parte edule, la parte che si mangia, è il corimbo. Che cos'è il corimbo?
1: Che cos'è?
0: È un'infiorescenza composta da gemme fiorali ingrossate e ancora immature, protette da un apparato fogliare robusto. Il ciclo di coltivazione è davvero variabile, da circa 70 giorni fino ad arrivare a 200 giorni, e questo a seconda della varietà e dell'epoca di trapianto.
1: E per quanto riguarda la stagionalità, il cavolfiore è generalmente disponibile da ottobre ad aprile, con la produzione massima nei mesi invernali. Varietà poi precoce e tardive permettono comunque ai giorni nostri una programmazione più ampia delle forniture. E l'Italia? L'Italia vanta una straordinaria biodiversità varietale del cavolfiore, con degli ecotipi locali che riflettono peculiarità climatiche, storiche e gastronomiche dei territori. Per esempio, il cavolfiore di Macerata, caratterizzato da quello che tu hai appena detto, questi corimbi, che però sono voluminosi e hanno una compattezza elevata, rappresenta uno dei prodotti simbolo delle Marche. In Campania poi abbiamo il cavolfiore bianco napoletano, che è molto apprezzato per la tenerezza e la predisposizione alla cottura tradizionale in umido. Nel Lazio poi si distingue il cavolfiore di Caprarola, in passato coltivato su dei terreni vulcanici ricchi di minerali che ne accentuano la dolcezza. Passiamo adesso a vedere com'è in Sicilia. C'è il noto cavolfiore violetto, apprezzato sia per la colorazione sia per il sapore più aromatico e la maggior concentrazione di antiossidanti. E per concludere, in Toscana e Puglia si ritrovano numerosi biotipi locali spesso conservati grazie alle reti di tutela della biodiversità agricola e alle filiere del biologico.

E fermiamoci a parlare dei luoghi di produzione, mm-hmm, anche delle pratiche agronomiche, della sostenibilità. La produzione di cavolfiore, attenzione, italiano, è diffusa in molte aree, ma i poli più significativi comprendono le Marche, la Campania, Lazio, Sicilia, Puglia, Calabria e anche alcune zone della Toscana. I migliori risultati agronomici si possono ottenere in terreni ben drenati, ricchi di sostanza organica, con un pH che tende ad essere più neutro, leggermente alcalino, e le condizioni climatiche dovrebbero essere fresche per favorire appunto la compattezza del frutto, di quello che noi mangiamo, del corimbo. Nel contesto della sostenibilità, il cavolfiore bisogna dire che si presta alla produzione biologica e rigenerativa, e questo poiché ottiene una buona risposta alla fertilizzazione organica, alla resistenza ai climi freschi e alla considerevole capacità di adattamento alle diverse condizioni pedoclimatiche. Quindi l'adozione di sistemi di produzione sostenibile è davvero in crescita e interessa in modo particolare chiaramente le filiere specializzate che riforniscono la grande distribuzione, la ristorazione collettiva e anche i canali che vanno verso l'export.

0: Parliamo adesso del cavolfiore della Piana del Sele, che ha ottenuto la denominazione IGP, ricordiamo indicazione geografica protetta, e la zona di produzione è limitata a una parte della provincia di Salerno che comprende i comuni, vari comuni insomma. Secondo il disciplinare di produzione, il prodotto IGP è costituito da questi corimbi, che sono le infiorescenze.
1: Sono quelli che mangiamo, eh?
0: Certo, quello che mangiamo, appartenenti a numerose varietà o ibridi. Il cavolfiore della Piana del Sele si presenta con un corimbo di forma tondeggiante e ha una consistenza soda e compatta, e al palato risulta dolce. La commercializzazione di questo prodotto è disciplinata in più tipologie, cioè affogliato con le foglie che ricoprono proprio l'infiorescenza, coronato o semicoronato, cioè foglie recise a seconda di tot centimetri, o anche defogliato, quindi solo le 5 foglie interne senza la parte non commestibile fuori. Il disciplinare mette in evidenza anche il forte legame con il territorio della Piana del Sele. Infatti il clima specifico, modellato dall'azione termoregolatrice del Mar Tirreno e delle montagne degli Alburni, insieme ai suolo vulcanico alluvionale, contribuisce chiaramente a conferire a questo cavolfiore delle caratteristiche di croccantezza, dolcezza e resistenza
1: di sapore particolare
0: alla cottura.
1: Allora, come abbiamo già detto, Carla, lo ripetiamo per tutte le crucifere, anche il nostro cavolfiore porta dei benefici per la salute, ha degli effetti antinfiammatori, e un ulteriore contributo deriva dalla capacità di favorire, non dico di guarire definitivamente, ma di favorire i processi di detossificazione del fegato, cosa molto importante. Effetti come il carciofo, sono tutti alimenti che dovremmo mangiare in abbondanza. Come si usa il cavolfiore? Ebbene, il cavolfiore italiano si presta a un'ampia gamma di applicazioni gastronomiche. Oltre all'impiego tradizionale in preparazioni regionali, come la famosa pasta col cavolfiore campana tipica, o il cavolfiore affogato siciliano, una cosa meravigliosa. E lo si vede anche in altre preparazioni crude, fermentate, grigliate o trasformate. L'industria alimentare utilizza il cavolfiore nei surgelati, ma anche come ingrediente in prodotti innovativi, per esempio, li ho mangiati, Carla, recentemente, i burger vegetali.
0: Ah, sì.
1: O delle come una purè a ridotto contenuto di carboidrati. Siccome è vero che ha un sapore che si presta ad abbinarsi a tanto altro, questo ingrediente è davvero fantastico.

0: passiamo ora ad un altro prodotto molto importante che sicuramente abbiamo tutti comprato, perché si vedono tranquillamente al supermercato: la patata della Sila IGP. La patata della Sila IGP si riferisce al tubero a buccia gialla o rossa e a pasta gialla oppure bianca ottenuto dalle varie, ci sono una serie di varietà, noi ne diciamo alcune: Agria, Desiree, Majestic. La zona di produzione della patata della Sila IGP, attenzione, interessa alcuni comuni dell'altopiano silano nelle province di Cosenza e Catanzaro nella Calabria.
1: E facciamo un po' di storia. La coltivazione della patata nel territorio dell'altopiano silano ha da sempre rappresentato una grande risorsa per le comunità locali, che hanno quindi potuto svilupparsi e crescere proprio grazie al commercio di questo rinomato prodotto. A testimoniarne l'importanza, nel 1955 nasce il Centro Silano di Moltiplicazione e Selezione delle Patate da Seme, e già negli anni 80 l'area risulta tra le prime in Italia per ampiezza di impianti di lavorazione. La notorietà e la fama sono state alimentate anche dalle numerose manifestazioni che negli anni sono state dedicate proprio alla patata silana. Tra le maggiori vi è la Sagra della Patata della Sila, che si svolge ogni anno dal 1978 a Camignatello Silano.
0: E chiediamoci, ma qual è il metodo di produzione per essere così importante un IGP? I tuberi seme da cui proviene questa patata devono essere certificati
2: sulle onde di
0: secondo le norme sementiere nazionali, quindi c'è proprio un'attenzione particolare. Il terreno deve essere adeguatamente preparato in modo che non sussistano dei ristagni d'acqua. Deve essere effettuata la rotazione colturale con tempistiche precise, cioè le solanacee assenti per almeno 2 anni. Questo vuol dire, L'aratura può essere effettuata nei periodi autunnale o primaverile. La semina viene eseguita di norma nel periodo che va da metà aprile fino alla fine di giugno, mentre i tuberi sono raccolti dalla seconda metà di agosto fino al 30 novembre. La raccolta può essere eseguita sia manualmente sia con mezzi meccanici. Come si conserva? Bisogna mettere le patate in locali riparati al coperto, che devono comunque essere aerati perché in questo modo la patata si asciuga. Deve essere conservata al buio. Carla, tu che metti sempre le patate lì che ti fanno tutti i fiori.
1: Esatto, al buio,
0: temperatura ambiente per un periodo massimo di 8 mesi e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. In alternativa, e questo lo fanno i produttori, mettono le patate in apposite celle frigorifere che hanno delle temperature tra i 5 e i 10 gradi e un'umidità che arriva dal 93 al 98%, questo per un massimo di 10 mesi e comunque mai oltre il 30 maggio. Aggiungiamo che sulla patata della Sila IGP è vietato l'utilizzo di sostanze chimiche antigermoglianti.
1: E com'è questa patata?
0: È buona!
1: Ecco, ha una forma però variabile, che può essere sia tondeggiante che ovale. E la buccia è consistente, così come la polpa, e la varietà Agria, Ditta, Marabel e Nicola hanno bucce polpa gialle, la Majestic invece ha la buccia gialla e la polpa bianca. come si conserva? Hai detto tu fino a 8 sì. mesi si è mantenuta al buio.
0: Sì.
1: E per le singole varietà possono essere individuati specifici usi in cucina.
0: Questo è vero, dovremmo anche noi imparare a prendere la patata per quello che vogliamo fare.
1: Ecco, infatti, per esempio, la Desirée, sì. oltre ai fritti, è ottima anche per gli gnocchi. La Ditta,
0: sì.
1: per gli arrosti e bolliti, la Majesty per il purè, mentre la varietà Nicola si esprime al meglio con la cottura al vapore e al forno. Quindi la patata della Sila IGP è un contorno ideale sia per la carne che per il pesce, ma la cucina regionale l'abbina ottimamente anche alla pasta asciutta.
2: Prima di cominciare non c'è niente al mondo. Ora che ci sei tu,

0: E abbiamo detto, Carla, che la patata della Sila la troviamo al supermercato anche noi, e viene venduta da ottobre a maggio. Ricordiamo, deve esserci proprio scritto patata della Sila, indicazione geografica protetta, e allora siamo sicuri che è proprio quella. Viene in genere venduta in sacchi in rete da 2,5 kg fino a 25 kg addirittura, ma insomma c'è la possibilità di scegliere, provare. Io dico sempre, proviamo a assaggiare questi prodotti meravigliosi. L'altopiano della Sila, dove si produce la patata, appunto IGP, è il più esteso d'Europa ed è caratterizzato da forti escursioni termiche giornaliere e da insolazione prolungata, come ben immaginiamo, certo. Condizioni che favoriscono una crescita lenta e costante delle piante. In questo modo hanno un elevato accumulo di sostanza secca. Così tutto questo permette di ottenere dei tuberi di estrema qualità e anche di alta conservabilità. Bene Carla, penso che ormai ci stanno facendo segno che abbiamo terminato, certo, il nostro tempo.
1: Sì, sì, certo, anche per oggi ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito, ascoltato, e se ne avete voglia vi aspettiamo.
0: Alla prossima!
1: Ciao a tutti!

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Elena Piva e Federica Battignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno a Uboldo, farmacia moderna, via 4 novembre 137, telefono 02 241 65187. Per gli appuntamenti al cinema Silvio Pellico, The BB Files, genere documentario, proiezione alle 18.30 e alle 21 in streaming. Al cinema Prealpi, Nazza,

0: Documentario, proiezione alle 17, 19 e 21.
1: Ordinazione diaconale di Federico Bisi, giovedì 1 ottobre alle 21 alla Chiesa Sacra Famiglia, incontro di preghiera in preparazione all'ordinazione diaconale di Federico.
0: Venerdì 2 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Prealpi, Alessandro Romano, Romina Cristallo, Martina Cestone presentano Musichiamo in Tour, in collaborazione con la Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago a sostegno dei progetti Fantasia, entrata ad offerta libera.
1: Sempre a Saronno, un laboratorio in biblioteca per nonni e nipoti. In occasione della festa dei nonni, la biblioteca ti aspetta venerdì 2 ottobre alle 16. Dopo la lettura ad alta voce di un libro a tema, seguirà un laboratorio creativo per i bambini e le bambine dai 4 ai 10 anni.
0: Il Teatro Giuditta Pasta inaugura la stagione Radici 2026-27 con Porte Aperte 2026, un weekend di spettacoli gratuiti pensato per avvicinare il teatro alla città. Il programma prevede venerdì 2 ottobre alle ore 25 nella Chiesa di San Francesco Lucilla Giagnoni, che presenta Francesco e l'infinitamente piccolo, spettacolo dedicato alla figura di San Francesco d'Assisi.
1: Il 2, 3, 4 ottobre, sempre a Saronno, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, presso l'officina del Picchio Rosso in via 24 maggio 14, Birds, tra nido e cielo, una mostra dedicata al mondo dei volatili.
0: A Rovello Porro, l'1, 2, 3 ottobre, presso l'area Feste di Via Luini, sesta edizione dell'Oktoberfest, organizzata dalla Proloco di Rovello Porro, Restati Positivi APS.
1: A Caronno torna la Sagra del Gorgonzola, organizzata dalla Proloco. L'iniziativa è in programma dal 2 al 4 ottobre presso il Parco della Resistenza, via Amedeo Avogadro 103.
0: Comunità pastorale Crocifisso Risorto presso la Chiesa San Francesco, domenica 4 ottobre, ore 11, Santa Messa nella festa di San Francesco.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao!

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, nessuno senza medico. Uboldo, arriva il nuovo Tigros. Torniamo a Saronno, Palazzo Visconti, avanti piano. E ancora a Saronno, Alfa Romeo, mostra filatelica.
2: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva e Federica Battignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
1: Nel distretto di Saronno non c'è nessuno senza medico di base e non c'è la necessità di ambulatori medici provvisorio. È quanto ha detto il direttore sociosanitario di ASST Valle Olona. Le rassicurazioni arrivano dopo che i referenti politici cittadini nei giorni scorsi si sono interrogati sulle prospettive sanitarie future in quanto preoccupati dal numero di medici prossimi alla pensione. Nel distretto di Saronno operano complessivamente 52 medici di medicina generale, dei quali 43 titolari e 9 con incarico provvisorio. Nello specifico, a Saronno ci sono 15 medici titolari e 5 incaricati. Nel complesso, i medici titolari del distretto rappresentano l'83% e i provvisori costituiscono il 17%. Questi ultimi garantiscono la continuità dell'assistenza negli ambiti nei quali non è stato ancora possibile procedere all'assegnazione definitiva degli incarichi. Per quanto riguarda la pediatria di libera scelta, nel distretto operano 10 pediatri e sono 6 nell'ambito Caronno-Saronno. Allo stato attuale tutti i cittadini possono trovare disponibilità presso un medico di medicina generale, senza che si renda necessario attivare ulteriori misure assistenziali. Pur rimanendo opportuno monitorare nel tempo la stabilità degli incarichi e favorire, ove possibile, la progressiva copertura definitiva delle sedi oggi affidate in via provvisoria, il quadro restituisce un sistema territoriale complessivamente adeguato. Nessun cittadino, quindi, resta privo della possibilità di scegliere un medico.
2: A Uboldo sta cambiando volto la Saronnese. C'è l'insediamento commerciale del nuovo Tigros, che, a parte per le modifiche stradali, ci sono novità importanti sul fronte della sicurezza. Per un po' di tempo, all'incrocio fra il viale 4 novembre e la traversa che conduce alla piattaforma ecologica, ci sarà una rotonda allestita a metà, annuncia il sindaco. Enel, che a tempi lunghissimi non ha ultimato la demolizione della cabina elettrica posizionata in quel punto. Non si conoscono esattamente le tempistiche di quest'opera, cominciata a maggio. Risulta che al momento stiano staccando tutti i cavi per trasferire l'impianto altrove. Fino a quando lo spostamento non sarà eseguito, i veicoli dovranno percorrere la rotonda seguendo la curva in entrambe le direzioni solo per metà. Poi il rondò sarà completato. Il sindaco tiene a precisare agli oppositori del progetto del nuovo Tigros che si tratta di 1.500 metri quadrati, ridotti dai 6.000 del progetto originario. Per la legge quadro in questo caso compensazioni non devono essercene, eppure ci siamo fatti dare 200.000 euro di oneri e stiamo realizzando una rotonda da 417.000 euro, quindi la compensazione c'è. La giunta è convinta che servirà a risolvere i grossi problemi di traffico. Altre novità. È in arrivo una seconda rotatoria all'incrocio tra la via 4 novembre e la via San Clemente di Cerro Maggiore. 2 anni fa si erano rassegnati tutti, non c'era modo di realizzare il progetto promesso come opera compensativa per l'ampliamento dell'ex Auchan di Rescaldina. Non se n'era saputo più nulla, salvo apprendere che in regione si stava valutando di chiedere la rotonda come compensazione delle opere accessorie. Oggi la novità, tornando all'ipotesi originaria, il rondò sarà realizzato come compensazione dell'ampliamento del centro commerciale, fa sapere il sindaco.
1: E torniamo a Saronno. Era la mattina del 28 settembre 2007 quando un furioso incendio distrusse parte del tetto di Palazzo Visconti, rendendo l'intero complesso di via Tomaseo completamente inagibile. Allora era la casa delle associazioni saronnesi. Prima era stato sede municipale, pretura, collegio e all'origine dimora nobiliare. Ed è il più grande stabile ad uso civile in centro città di proprietà del comune. In città non si ferma il dibattito su recupero e futuro riuso di queste enorme caseggiate. Rimetterlo a posto costerebbe tantissimo, si parla tra i 20 e i 25 milioni, e l'ente locale da solo non ci può riuscire. Ma ci sono state recenti novità che non si limitano ai lavori urgenti di messa in sicurezza. Ad inizio luglio c'è stato il primo spettacolo nel rinnovato cortile interno, che è stato sistemato come arena e spazio per eventi. Le brutture retrostanti sono state coperte da gigantografie che mostrano come sarà quando il palazzo verrà restaurato davvero. È un inizio. Gli esponenti dell'attuale amministrazione hanno affermato anche di recente di voler proseguire su questa strada col metodo dei piccoli passi e con la speranza di ottenere qualche consistente finanziamento esterno che possa dare un'accelerata. Resta l'interrogativo circa il riuso dell'edificio. L'unico progetto concreto, piuttosto datato, faceva riferimento al piano per riportare a Palazzo Visconti gli uffici comunali, mentre qualche anno fa la Società Storica Saronnese ha fatto preparare un progetto di massima che aveva ipotizzato un uso misto pubblico e privato per sostenere i costi non solo di ristrutturazione ma poi anche di gestione.
2: Alfa Romeo tra storia e passione è il titolo della mostra allestita nell'ufficio postale di Via Varese a Saronno. L'esposizione, che resterà allestita fino alla fine di ottobre, è stata realizzata in collaborazione con il circolo culturale saronnese Il Tramvai e Arcadia Saronno. L'esposizione propone un percorso nella storia di Alfa Romeo attraverso una selezione di fotografie storiche, immagini d'epoca e materiali documentali che ripercorrono l'evoluzione del marchio. C'è stato un momento di approfondimento con la saronnese Elvira Ruocco per portare la storica custode di archivio storico di Alfa Romeo a illustrare tutto quanto, e con Rodolfo Solera, giornalista e autore del volume Elvira Ruocco, Alfa Romeo tra storia e passione. L'incontro è un'occasione per il pubblico di ascoltare testimonianze e racconti legati alla storia del marchio e alle persone che hanno contribuito al suo sviluppo.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina della settimana. Elena Piva con Federica Battignani e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Cari amici di Radio Orizzonti, benvenuti all'appuntamento con le tradizioni e costumi delle belle regioni italiane. Elvira ai microfoni e Matteo alla regia vi augurano buon ascolto. La scorsa settimana abbiamo lasciato l'Emilia Romagna per il Veneto, una regione che vanta una storia ricca, che si intreccia con la grande Repubblica di Venezia, influenzando profondamente la cultura, l'arte e l'architettura con i suoi monumenti custodi della storia. Iniziamo con una regata storica, l'unica usanza popolare che rimanga tuttora viva, con quello spirito competitivo pieno di libertà e di serenità che senz'altro contraddistingue anche le più rudi tra le tradizioni che si sono nominate, è quella delle regate. Il più antico documento che ne parli è del 1315. Allora si iniziò a promuoverle ufficialmente, ordinando che i giovani che ogni anno il 10 gennaio si recavano da San Marco al tiro delle balestre a Lido gareggiassero prima in una corsa di barconi e 40 remi. Quest'anno si è svolta il 6 settembre. In seguito, queste manifestazioni assunsero spesso il carattere di festa nazionale in onore di sovrani ospitati dalla Serenissima e il loro svolgimento era assai più complicato e ricco di fronte a quello delle regate odierne. La riga, donde il termine di rigate e regate, come dire la linea di partenza, era posta ai giardini di Castello. Le barche attraversavano tutto il bacino di San Marco e il canalazzo fino a Santa Chiara. Qui dovevano doppiare un paletto infisso in mezzo al canale e ripetere il percorso fino alla grande tribuna, cioè praticamente una macchia ormeggiata allo sbocco del rio di Ca' Foscari. Il traguardo era il traguardo. I premi erano costituiti da borse di denaro e vistose bandiere, nell'ordine rossa, verde, azzurra, gialla, e alla quarta si aggiungeva un maialino di latte. Il contorno poi delle gondole e delle bissone addobbate a festa, infiorate e cariche di spettatori, od anche il corteo che scortava il doge, costituiva un altro spettacolo a parte. Qualcosa ancora ne può arguire lo spettatore di oggi dalla regata storica, solo se riesce a considerarla l'estremo capitolo dello splendore d'un popolo. La regata storica viene disputata nella prima settimana di settembre, come ho detto prima, si è svolta il 6 di settembre quest'anno, e in quel giorno il Canal Grande, detto popolarmente il Canalazzo, presenta per i colori e il movimento uno spettacolo incomparabile. Ecco come Elio Migliorini descrisse la gara. Attori di essa sono i gondolieri, sia quelli che remano le gondole dei traghetti, sia quelli delle famiglie private, i quali si tramandano di padre in figlio glorie e soprannomi. Essi montano uno a poppa e l'altro a prua sui sandolini, che sono delle barchette assai allargate e leggere, simili come i sagome alle gondole, e portano un distintivo, una sciarpa e un fazzoletto di vario colore. La partenza dei regatanti avviene presso i giardini pubblici. A un colpo di pistola i sandolini si staccano rapidi dalla riva, attraversano il bacino di San Marco tra la riva degli Schiavoni e l'isola di San Giorgio, quindi proseguono per il Canal Grande, dove migliaia di persone sono affacciate alla finestra o seguono l'andamento della corsa stipata sui natanti più diversi. I sandolini, percorso tutto il canale, arrivano nelle vicinanze della stazione ferroviaria a Santa Chiara, dove iniziano il ritorno. In mezzo al canale, in un punto ben in vista, si trova il paletto, attorno al quale i vogatori, spesso già stanchi per il lungo percorso, devono girare con destrezza allo scopo di non perdere tempo. Ripercorrono quindi metà del canale per giungere al traguardo. E adesso passiamo ad un altro folklore, però questo religioso, è lo sposalizio del mare e l'assenza. Questo fu soppresso nel 1379, ma in anni recenti è tornato in auge come rievocazione storica. Il folklore religioso è assai persistente per la conservatività del suo stesso oggetto. Tuttavia, in alcune tradizioni che oggi sono puramente orali, si deve riconoscere un aspetto, un paradigma vissuto. Tale fu, per esempio, la festa delle Marie, che ha analogie con un'usanza che già
Erodoto conosceva tra i paleoveneti, quella del matrimonio, celebrato nello stesso giorno di un gruppo di fanciulle ben dotate, nella cui scia e da cui spese si sposano pure alcune ragazze belle ma povere. A Venezia, il 2 febbraio, a San Pietro Olivolo, le fanciulle povere erano 12 e la loro dote proveniva dal doge. La tradizione doveva essere già antica, quando vi si inserì la leggenda delle giovani rapite dai pirati triestini, dell'inseguimento da parte del doge Pietro Candiano III fino a Caorle, della vittoria veneziana dove il porto delle donzelle. E poiché i calafati, i castellieri di Santa Maria Formosa vi avevano profuso ogni loro energia e il doge volendo premiarli, essi ne pretesero solo una visita annuale resa nella parrocchia, e dal dialogo che si narra intercorresse allora fra le parti sorse l'usanza che il parroco di Santa Maria Formosa donasse al doge, ricevendolo, dei cappelli di paglia per coprirsi in caso di pioggia e anche di fiasche di malvasia e degli arance per dissetarsi se c'era il sole. La festa durò a poco 8 giorni, ma le fanciulle che partecipavano alla processione si sostituirono delle statue di legno che le raffiguravano. Era il tipico passaggio dal rito al mito. Lo stesso trapasso avvenne anche per il carnevale, durante il quale l'uso della maschera affratellò un tempo patrizi e plebei con un'insolita democraticità, tanto più che il Senato giunse a conoscere l'uso delle baute anche nelle ricorrenze di San Marco e dell'Assenza, cioè l'Ascensione, e anche in altre feste civili. L'Assenza, che durò fino all'Ottocento, era festa marinara, fiera commerciale, richiamo di tanta gente, tanto che andare alla Assenza significava ancora oggi perdere la testa. Il fulcro ne fu lo sposalizio del mare, da che Venezia dominò sull'Adriatico. Ne sia stata origine la conquista della Dalmazia per il doge Pietro Orseolo II nel 1000, oppure la vittoria navale ottenuta su Ottone, figlio di Federico Barbarossa, nel 1177. Ed è un fatto che il favoloso anello donato dal Papa Alessandro III al doge Ziani venne gettato ogni anno per oltre mezzo millennio nel mare di fronte al Lido. Pronti sotto dei sommozzatori, ante litteram erano preparati a prenderlo, mentre il bucintolo, le gondole, le balottine, le margarote, cioè i mezzi in possesso di tutti gli strati della popolazione, adorne di broccati, zendali, corone di fiori, insieme a spare di mortaretti, realizzavano un mondo di fasto, di dignità, di regalità. Restituisco la linea a Matteo, che ci fa ascoltare nella voce di Donatella Rettore, una regina del pop rock italiana degli anni 80, 70-80, nata a Castelfranco Veneto, splendido, splendente.

E passiamo alla festa del Redentore che si celebra tuttora, infatti è stata celebrata il 18 e il 19 luglio di quest'anno. Che dire della fama e dell'attrattiva che la circonda nelle altre popolazioni veneta? Essa supera certamente il fascino che esercita sugli stranieri, che è turistico e non folcloristico. Nella notte del Redentore è un punto d'onore per i veneti convenire sulla laguna e partecipare alla luminaria. Fra i mille colori dei lampioncini, gli infiniti riflessi che mutano la visione dei ponti e dei canali, pensate che spettacolo, Venezia ritorna alla sede naturale d'una gioia fuori del tempo. La festa nacque come celebrazione cristiana dopo la peste del 1575, che costò a Venezia 50.000 persone. Il Senato fece voto di dedicare alla Giudecca un tempio a Gesù Redentore e di visitarlo in processione ogni anno sul lunghissimo ponte di barche costruito apposta da San Marco a San Giovanni. Allora la Giudecca era verde di ville e di giardini, mentre la città era costretta da un urbanesimo che non preoccupava meno dell'attuale. Il ponte si prestò a che alla festa religiosa se ne affiancasse una profana, che poi prevalse. Gruppi di suonatori, di rivendugliuoli, di saltimbanche, di balletti popolari si alternano ad allegre comitive munite di fisarmoniche, chitarre, mandolini, che tra una suonata, una cantata e un fuoco d'artificio hanno tutto il tempo di fare onore a un buon vinello ed un miglior pollo arrostito. Ogni gondola è occupata, come ogni balcone ad ogni riva. Tutte le fondamenta, i ponti e sul canalazzo, denominazione popolare del Canal Grande, se ne costruisce uno in concorrenza con quello più lungo. Sono un vociare di cui giunge l'eco fino alle callette più nascoste, ma verso l'alba il centro della festa si sposta, va verso il Lido, dove si usa attendere il sorgere del sole dalle onde. Ma Venezia fu colpita anche da una seconda pestilenza, e precisamente nel 1630. Circa 40.000 persone morirono, scrive Mario Colangeli. Il Doge e il Senato riuniti decisero di chiedere aiuto alla Madonna. Fu fatto voto di costruire una chiesa in onore della Vergine e di compiere una processione ogni anno a questo santuario. La peste miracolosamente cessò nel novembre del 1631. Il primo corteo religioso fu organizzato ed ebbe come meta una chiesetta in legno costruita nello spazio di 4 giorni, pensate. Solo dopo molti anni però fu eretta la chiesa vera e propria detta della Madonna della Salute. Ogni anno così i veneziani rendono omaggio a questa chiesa. Per l'occasione viene costruito un ponte provvisorio di barche per permettere ai devoti di raggiungere più direttamente il luogo. Le strade sono adornate con addobbi e ceri, apposite candeline vengono vendute ai fedeli che si recano in processione. Naturalmente diverse bancarelle di dolci e giocattoli riempiono la piazza sul campo. Ma adesso diciamo che il posto delle gondole ne ha preso un po' i motoscafi, si arriva in tempo più rapido in questa bellissima chiesa che io ho visitato tanti anni fa. E passiamo ad un'altra tradizione. La preparazione del corredo, che un tempo iniziava fin dall'infanzia, si faceva solo quando il fidanzato si era dichiarato, con o senza l'arcaico tocaman. È ancora doverosa la messa in mostra di questo corredo il giorno delle nozze. Fra un piatto e l'altro tutti i convitati lo vogliono vedere in casa della sposa. Durante il pranzo suole avvenire ancora qualche scherzo, specialmente se la sposa ha fatto nassar cioccole. Io non so parlare bene il dialetto veneto, però penso comunque si possa capire. A Venezia, come altrove nel Veneto, inviavano in tal caso dei dolci in una scatola. E viene poi anche il tempo della morte, un corteo funebre attraverso la laguna e quanto di più tetro si possa immaginare. Quindi vede la vita, il matrimonio che dà la vita, e poi il tempo della morte, un corteo funebre attraverso la laguna e quanto, appunto dicevo, più tetro si possa immaginare, ma vi è ancora più malinconia ogni santi e nella commemorazione dei defunti quando la città intera si reca a San Michele. E poi parliamo adesso invece di una tradizione gioiosa, il Carnevale di Venezia, che nacque nel 1296 e fu ripristinato nel 1979 dopo una lunga interruzione segnata dalla caduta della Repubblica. Fra commedia, maghi, maschere, coriandoli, stele, filanti, fritole, galani, musiche, bali e 100 altre bagatelle che ne sei proprio partuti,
vecchi, giovani, putei, donne e uomini. L'anno prossimo tornerà il 23 gennaio, dal 23 gennaio al 9 febbraio, per riempire canali, calli e campi. La manifestazione, voluta e patrocinata dalla regione, ha sempre riscosso un successo che è andato al di là di ogni più ottimistica aspettativa. Baldorie nelle calli, nelle piazze, nei campielli, fra maschere, musica rock, pop, tanghi e persino valzer. Decine di migliaia di persone si sono date appuntamento nei teatri, nelle sale da concerto, alle mostre d'arte, ma lo spettacolo vero e proprio è sempre affidato all'estero e alle improvvisazioni di gruppi che si formano spontaneamente nelle strade. Ecco come un cronista d'eccezione, Giovanni Arpino, descrisse un giorno del carnevale veneziano. Allora, nulla può diventare più stucchevole e risaputo dopo i primi approcci d'un carnevale. Ma perché non ricordarne qualche patente settecentesca? E va bene, ma anche dell'altro ieri? A Venezia si parla ancora della miliardaria americana Barbara Hutton, della sua eccentrica e sottomessa corte, composta da Salvador Dalí, principi di scarso nome, tennisti famosi. Fu la Barbara Hutton ad inventare un suo personalissimo carnevale. Usciva dall'albergo su una portantina retta da 8 giganti neri. Abbandoniamo questi ricordi così datati. Qui passeggiano maschere sontuose anche se affittate, cavalieri e doggi, Bonaventura e beduini, Pierrot di seta, tutto un frusciare di nastri, tutto un sorriso con i canini di Dracula, ma poi gli stessi mascherati li vedi ballare sgraziatamente in piazza San Marco. Via di corsa per altri giochi, i bambini fanno un carnevale secondo invenzioni tutte proprie, chi può spendere si affida a costumi eccezionali che strappano l'applauso ma non vincono gli affetti. In verità il carnevale autentico lo si può fare con due stracci, due baffi dipinti grazie a un turacciolo bruciacchiato e un po' di disinvoltura. La vecchia signora che incontriamo in campo San Moisè non è ancora la morte, ma poco le manca. In ogni caso è cattivissima, armata di un virile bastone, certamente ereditato dopo la vedovanza. Si fa largo, insulta, digrigna, eppure dietro la nuca le cade dall'elastico una mascherina di seta scarlatta. E quel tizio camuffato da diavolo, però miserabile, persino con la coda spelacchiata e due cornini che pendono esausti perché scruta una mappa della laguna. Per quale motivo? Perché uno studente tedesco di Stoccarda che si è fatto diavolo con molta buona volontà e senza affatto temere i sogghigni di chi gli dà consigli. Poco più in là, lungo le precutatie nuove, famigliole con un unico, al massimo due figlioletti, sfoderano fette di pane e prosciutto, siedono sui gradini masticando un po' di cipio e un po' d'aria gelida insieme alla colazione. Poi ci si trascina, il passo comincia a tradire, le spalle pesano, il punto di arrivo pare irraggiungibile, un ennesimo ponticello e una montagna da scalare, la piazza una distesa pietrosa che si teme di non superare mai, è tutto per la stanchezza. È qui che il carnevale entra nelle ossa, diventa magico, come un sogno che è incominciato felicemente e che ora non riesce a concludere, un sogno quasi crudele che ti sbatte dalle luci all'ombra, dalla ressa alla solitudine, da un angolo a uno slargo, mentre continui a smarrire le forze e a non sentirti più te stesso. Un bicchiere e via per non darla vinta a te e a nessuno, anche se ti sembra che pure quelli che ti camminano avanti e dietro barcollino come in un film tutto storto, del più puro espressionismo tedesco. In ogni caso è qui che tocchi con mano la fragilità del tutto, l'insensata materia di cui l'uomo, l'onda anomala del carnevale, non è il peggio né il meglio di noi e nemmeno una vacanza dal meglio e dal peggio. Questo scriveva Giovanni Arpino. È l'assurdo, continua, che si trasferisce da un ipotetico teatro in una stradina dove il vecchio bottegaio che vende cipolle guarda impassibile due figure raggruppate che procedono sotto la pelle di plastica di un rinoceronte e inoltre poi spontaneamente, come fanno gruppi di giovani, illuderti di reinventare il carnevale portando maschere antigas che si riferiscono a Porto Marghera, ma anche questo è pura finzione visiva e macrobo gioco, un atto gratuito che non graffia la realtà né la fa ricordare nei modi dovuti, anzi la allontana e la irrealizza. Dice il vecchio al traghetto chiuso nel suo giaccone blu consunto:
Se divertono a Venezia? Se si divertono vuol dire che gran pensieri. E anche se abita a due braccia di mare più in là, non vuol sapere altro. Rema funereo soffiando per un principio d'asma e non ti porge la mano allo sbarco perché è troppo debole. Certo, è ora di sgondolar via, anche se il grido di giù la maschera correrà solo tra qualche giorno. Vorremmo tanto possedere, con la nostra anima, bensì quella di un orso ballerino o di uno scheletro danzante, ma non ce la facciamo, non possiamo mangiare coriandoli come Arlecchino. Che peccato, vero? Allora, restituisco la linea, dopo questo ricordo del carnevale, a Matteo, che ci fa ascoltare Pino Donaggio, che è nato a Burano, autore di grandi classici, oltre che di celebri colonne sonore, in una bellissima canzone, Io che non vivo senza te.

adesso un piccolo ricordo delle ancelle della Serenissima, che fu regina con numerose ancelle ed anche ai nostri giorni Murano, Burano, Pellestrina hanno un colore loro proprio che li distingue da Venezia e da Chioggia. Basta scorgere, oltre le secche scoperte della marea, i cipressi di San Michele, il campanile di Torcello, il verde intenso di San Francesco del deserto e di tutto il litorale, per chiederci quali influssi possa mai aver avuto nei secoli questo colore a tratti irreale sulla popolazione che ne partecipa. Venezia e ma anche tutti i dintorni di Venezia sono fatti per la gente. A Burano le vecchie amano sedersi al sole e a lavorare le trine un po' oltre la soglia di casa e conversano fittamente l'una con l'altra. Muovono il lago con una velocità indescrivibile. Il punto ad aria si vede nascere dal filo e dai gesti. Le ragazze preferiscono cantare gli ultimi successi, ma i loro gesti hanno anch'essi un millennio di storia. Poi c'è l'isoletta di San Francesco del deserto, dove restano una celletta e un pino, cari al poverello d'Assisi, quando si dice passò di qui, e che rimasero solitari in un deserto di fango e di sabbia. Oggi il convento, restaurato dal padre Bernardino dal Vago, è uno dei più dolci romitaggi del Veneto, ma la profonda spiritualità della regione vive sintetizzata splendidamente in Torcello. Devo fermarmi perché abbiamo giusto il tempo per ascoltare l'ultima canzone, ma vi do appuntamento per la prossima settimana. Continueremo a girare nei dintorni di Venezia, quindi Burano, Murano, Pellestrina, per raccontare sempre cose belle. Io vi do appuntamento allora alla prossima settimana, vi invito a restare su Radio Orizzonti perché qui trovate sempre belle parole e buona musica.

0: sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
1: all'ora del tè,
0: Elena e
1: Elena Maria
0: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Vi aspettiamo!

0: Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
1: Domenica prossima, 4 ottobre, è San Francesco, che da quest'anno, ricordiamo, è diventata festa nazionale. Sono passati 800 anni dalla sua morte e già nei mesi scorsi l'abbiamo ricordato con alcuni libri. Quello che vi presentiamo oggi si intitola La regola di Francesco, i frati minori da Assisi al mondo. Il suo autore è Marco Bartoli, che è tra i più noti specialisti di storia del francescanesimo, membro del consiglio direttivo della Società Internazionale di Studi Francescani di Assisi, docente universitario e ovviamente scrittore. Infatti ricordiamo che i suoi libri sono stati tradotti nelle principali lingue. Comunque l'abbiamo intervistato proprio su questo suo ultimo libro. Professor Bartoli, Francesco è una figura che rompe sulla scena della spiritualità e in un certo senso ne cambia le regole. Ma cos'è stato esattamente Francesco?
2: Difficile dare una risposta sintetica a una domanda di questo genere. Diciamo che Francesco è un santo un po' speciale. Infatti si vede dal fatto che ancora oggi, a distanza di tanto tempo, per così dire, buca la notizia, cioè arriva a parlare agli uomini e alle donne di oggi con grande forza. In fondo, se si pensa, ancora oggi tanta gente va ad Assisi, ma Assisi è un santuario speciale, perché nei santuari normalmente si va a chiedere miracoli, invece ad Assisi no. Ad Assisi ci si va solo per incontrare Francesco. La verità è questa, che attrae. Io mi sono chiesto molte volte perché questa attrazione, ma alla fine penso che l'unica spiegazione sia nelle beatitudini. Beati i miti perché erediteranno la terra. Cioè, i miti non la conquistano, non si impongono, non si affermano con la forza, ma attraggono per la loro mitezza e quindi ricevono come in eredità. Quando si incontra una persona mite, viene voglia di stargli vicino. Penso che la mitezza di Francesco, cioè questa sua capacità di essere in pace nel profondo, sia uno dei motivi per cui tanta gente va ad Assisi ancora oggi.
1: Ecco, lei ha parlato di mitezza, ma mitezza non vuol dire essere paurosi o mettersi in un angolo.
2: Al contrario, no, certamente Francesco è stato un uomo molto forte in tutti i sensi e anche geniale. Pensiamo per esempio al problema delle lettere. Non è scontato che un uomo che si diceva anche letterato e quant'altro pensasse di scrivere, e scrive una prima lettera a tutti i chierici, una seconda a tutti i reggitori dei popoli, a tutti i podestà, a tutti coloro che avevano il potere, e una terza scrive a tutti i fedeli, anzi a tutti gli uomini e le donne del mondo intero. Ma è una prospettiva che non ha paragoni con altre persone del Medioevo. È una cosa di grande, diciamo anche ambizione, di grande forza da parte di Francesco.
1: Una figura che spesso noi vediamo o comunque ci immaginiamo legata ad Assisi, ma il mondo era il suo obiettivo. Quali difficoltà incontra per raggiungere questo obiettivo?
2: La cosa stranissima è che tutte le fonti francescane testimoniano che appena ha avuto un numero ristrettissimo di compagni, di frati, di fratelli, Francesco li manda subito nelle quattro direzioni dei punti cardinali e dice loro: andate in giro, proclamate le lodi di Dio e invitate a fare penitenza. Ora, questo era del tutto strano. Normalmente uno che diventava predicatore doveva studiare teologia, doveva prepararsi, non era facile diventare predicatori, ma anche presso gli eretici, quelli considerati eretici, per esempio i valdesi, prima di andare in missione imparavano a memoria gran parte del Nuovo Testamento, insomma si preparavano. Francesco invece ritiene che dei semplici frati, come erano i suoi compagni, alcuni colti, altri però anche molto ignoranti, come frate Egidio, potevano andare, perché per parlare della lode di Dio e per invitare a cambiare vita non c'è poi bisogno di grande cultura, ma c'è bisogno forse di più di vivere quel Vangelo di cui si parla. E questa era un'ambizione sin dall'inizio, proprio i quattro punti cardinali sono proprio l'idea che lui voleva andare in tutto il mondo.
1: Mi ha anticipato la domanda appunto che volevo farle proprio sulla cultura che aveva Francesco, che si dichiarava, come lei ha sottolineato, non colto, ma allora quali consegne affida ai suoi confratelli oltre che andare a consegnare al mondo il Vangelo, il messaggio evangelico?
2: Cioè, intanto sulla cultura torniamo a spiegare, Francesco era tutt'altro che ignorante, lo dice lui perché rispetto ai chierici che studiavano teologia in latino, lui questo non ha mai fatto, di studiare teologia così, però Francesco parlava certamente, oltre alla sua lingua dell'Italia centrale, parlava il francese e parlava e capiva il latino, lo capiva come oggi tanta gente parla l'inglese, che poi magari quando lo scrive fa anche degli errori, però Francesco era bilingue, cioè parlava, lo capiva, lo abbiamo la prova di questo, nel fatto che quando deve scrivere una preghiera che consegna scritta di sua mano ancora oggi, proprio un autografo di Francesco, e consegna a Frate Leone per consolarlo, la scrive in latino. E queste si chiamano le laudi di Dio Altissimo, nelle quali Dio, Francesco dà del tuo a Dio. Beh, questa è una cosa straordinaria, lo scrive in latino. Il latino è la lingua in cui Francesco esprime i suoi sentimenti più intimi, quindi, per carità, non è un chierico dal punto di vista culturale, però certamente non era una persona di cultura modesta, tra l'altro doveva avere un'intelligenza piuttosto acuta, questo sicuramente. Per quanto riguarda il cosa lo manda a fare, beh, c'è un capitolo nella regola non bullata, il 14° capitolo, che spiega che loro devono andare e devono parlare di pace. Riprende le parole del Vangelo: quando entrate in una casa dite pace a questa casa, e nel Testamento dirà l'Altissimo vi dirò questo saluto, il Signore ti dia pace. Cioè questi frati vanno ovunque e ovunque parlano di pace, e per spiegare meglio questo concetto usa quell'altro brano evangelico: non resistete al malvagio. E qui c'è un principio che insomma Gandhi tanti secoli dopo scoprirà: la non violenza, cioè la forza dell'essere disarmati, ma Francesco l'aveva già intuito perfettamente al suo tempo.
1: Irrompe dunque anche nel campo della comunicazione, e anche qui possiamo dire che la stravolge. Ecco, quali strategie adotta per farsi ascoltare?
2: Di tutto, di tutto. Intanto lui non predica nelle chiese, predica nelle piazze, come accade a Bologna nel 1223, cioè nei luoghi pubblici, e chi l'ascolta dice che lui non aveva uno stile di predicazione, ma di congiunatore, cioè

0: non capiva questo latino. Francesco torna invece a parlare di Dio, ma parla di Dio nella lingua di tutti i giorni, e dirà, proprio dopo aver composto il cantico, che voleva che i suoi frati fossero come giullari. I giullari non è che fossero molto apprezzati, erano quei cantori che alle fiere nei paesi cantavano qualcosa e poi chiedevano sostanzialmente dell'elemosina. E dice, i frati, dopo aver cantato le lodi di Dio, dice: noi siamo i vostri giullari, ma al posto dell'elemosina chiediamo che voi cambiate la vostra vita. È una cosa geniale, è l'idea di una trasmissione multimediale del Vangelo, è una cosa di una grandissima modernità.
1: Quali sono state le reazioni, le azioni e le reazioni sociali, ed in particolare del clero?
0: Per il clero questo suscitava molti problemi, perché normalmente chi predicava erano soltanto alcuni dei chierici incaricati dai vescovi, e il compito della predicazione era un tributo che poteva dare soltanto il vescovo. Questi laici, o comunque dei chierici che vengono da lontano e che si mettono a predicare in diocesi, vengono percepiti subito come degli intrusi, come delle persone fastidiose che sconvolgono l'ordine tradizionale della gerarchia ecclesiastica, diciamo così. Ci sono anche dopo la morte di Francesco degli episodi espliciti di confronto anche a Roma, ma anche in Francia, in Germania, in Portogallo arrivano addirittura a bruciare uno dei conventi, cioè il confronto è stato piuttosto aspro, certamente.
1: Lui, anche Francesco, va per il mondo, ci aiuta a seguire qualche sua traccia in questo suo andare.
0: Francesco, diciamo, ha girato certamente tutta l'Italia, poi certamente ha provato più volte ad andare in Terra Santa. In questi tentativi è stato una volta in Croazia, diciamo così, dall'altro lato dell'Adriatico, e un'altra volta in Spagna. Queste sono sicuramente dei percorsi che lui ha fatto. E infine la terza volta è arrivato prima in Egitto, a Damietta, dove c'è l'incontro famoso con il sultano, e poi probabilmente è passato anche a Gerusalemme. Di lì poi è tornato in Italia. Lui avrebbe voluto andare anche in Francia, verrà fermato dal cardinale Ugolino, però il suo pensiero è già durante la sua vita. I frati erano andati in Ungheria, erano andati in Germania, erano andati, insomma, veramente sin dall'inizio si capisce che questo slancio aveva un'ambizione, diciamo, universale.
1: Come venivano accolti questi fraticelli? Dico fraticelli in senso ovviamente non diminutivo.
0: Giordano De Giano, che scrive una cronaca della missione dei frati in Germania, ci spiega bene che soprattutto le prime missioni, quando non conoscevano la lingua, quando andarono incontro a tanti fallimenti, a tante difficoltà, anche perché il sospetto che potessero essere dei predicatori non autorizzati, quindi eretici, era molto evidente, insomma, e quindi racconta anche con un certo humor diverse disavventure che questi frati hanno subito per molto tempo. Poi le missioni si organizzarono, e allora per esempio una seconda missione in Germania fu guidata da Cesario da Spira, che era tedesco, e naturalmente i risultati furono molto più importanti, ecco, questo senz'altro.
1: Oggi come continua questo slancio, questa intuizione di Francesco nei confronti di questa predicazione?
0: Diciamo, gli effetti delle scelte di Francesco superano anche quelli, la stessa realtà dell'ordine o delle famiglie religiose nate da Francesco. Mi spiego bene. Quando 40 anni fa

0: esattamente 40 anni fa, il 27 ottobre del 1986, il Papa Giovanni Paolo II ha voluto organizzare proprio ad Assisi quel primo incontro di preghiera di tutti i leader religiosi del mondo. Beh, e questo l'ha fatto ad Assisi non per caso, ma perché il nome, la memoria di Francesco è legata a questo episodio straordinario di dialogo con il capo dei musulmani di allora, con il sultano d'Egitto. Un dialogo che per Francesco non era certo un dialogo interreligioso, perché non c'era proprio il concetto a quel tempo, ma è già una cosa straordinaria il fatto stesso che fosse un dialogo, perché in un momento di guerra aperta, passare il fronte e andare a parlare disarmato con il capo dei nemici è un gesto rivoluzionario in sé, non c'è bisogno di essere spiegato. E allora questa idea di un dialogo con tutti oggi dà dei frutti straordinari. Uno di questi, certamente, questo dialogo che è nato nello spirito di Assisi e che ha permesso alle religioni di fare una svolta radicale. Fino a 40 anni fa le religioni erano usate per fare la guerra, le religioni erano usate l'una contro l'altra per giustificare le guerre. Da Assisi in poi è cresciuto un movimento per il quale le religioni hanno capito che al fondamento, alla radice di ognuna, in fondo c'è una ricerca, un appello di pace, e quindi c'è nato un dialogo, un rispetto reciproco tra le religioni, che è oggi più forte di quello che c'è tra gli stati. Il cammino certo non è ancora concluso, per carità, però è una strada nuova che in fondo nasce da un'intuizione francescana.
1: Lei ha detto che molta gente va da Assisi attratta ancora da questa figura che tutto sommato, anche forse ce l'ha sottolineato anche prima, era un uomo complesso, eppure lo stesso questa complessità attrae.
0: Non c'è dubbio. Io penso che Francesco è diventato, cioè è complesso certo, però è diventato, per usare un'espressione cara a Pasolini, in Uccellacci Uccellini, fa dire a Totò un'espressione molto bella, perché Totò è invitato da Francesco del film a parlare agli uccelli e lui dice sì, vabbè, ma noi siamo uomini umani. Che è molto carina, perché Totò da uomo umano però impara lo stesso a parlare agli uccelli. Allora io penso che Francesco in fondo ci attrae anche per questo, perché alla fine è diventato un uomo umano, cioè un uomo che si è spogliato di tutte le preoccupazioni di affermazione di sé eccetera, ma proprio attraverso l'incontro con gli altri ha imparato una strada di umanità, e questa sua umanità ancora oggi ci attrae.
1: Marco Bartoli, grazie per questo suo bellissimo libro e grazie per questo tempo che ci ha dedicato. Spero di risentirla.
0: Grazie a lei, grazie a voi tutti.
1: Termina anche per oggi la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Iaia Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e vi dà appuntamento mercoledì prossimo 7 ottobre.

0: News.
1: Terrore sul volo Dubai Tel Aviv, uno dei piloti cerca di dirottare l'aereo con a bordo 177 persone per farlo schiantare, evitata la tragedia grazie all'altro pilota e ai passeggeri. Mattarella incontra a Milano i familiari delle vittime della strage di Minnati dell'ottobre 2001, morirono 118 persone, il dolore non si attenua. Può tradursi in modo positivo. A settembre un nuovo balzo dell'inflazione su base annua al 4,2% e al massimo degli ultimi tre anni, bollette di gas ed elettricità previsti rincari del 37%. Il viaggio apostolico in Francia, nelle parole nel cuore del Papa Leone XIV, stamane udienza generale del mercoledì, appello per la fine delle violenze nel Tigray in Etiopia. Buonasera da Franco Rossi. Panico, grande panico tra i passeggeri del volo Fly Dubai decollato questa mattina dagli Emirati con destinazione Tel Aviv, atterrato d'emergenza in Arabia. Uno dei piloti avrebbe tentato di farlo schiantare. L'intervento dell'altro e di alcuni passeggeri hanno evitato la tragedia. Tanti gli aspetti da chiarire, Israele indaga per terrorismo. Chiara Placenti.
2: L'aereo decollato dagli Emirati alle 7.05 locali e diretto all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con 177 persone a bordo ha fatto una deviazione per atterrare in emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Il volo ha perso circa 4.000 metri di quota in 29 secondi. Il velivolo avrebbe prima trasmesso il codice 7700 che segnala un'emergenza generale, poi il 7500 possibile tentativo di dirottamento. La compagnia aerea riferisce di una colluttazione in cabina di pilotaggio. Il pilota per motivi da accertare avrebbe ferito con un coltello il copilota e tentato di far schiantare l'aereo, ma è stato fermato grazie anche all'intervento di piloti israeliani a bordo come passeggeri. Le autorità israeliane indagano su un possibile attacco terroristico. Netanyahu ha convocato il gabinetto di sicurezza. Drammatico il racconto dei passeggeri. Abbiamo sentito delle urla, visto sangue in cabina di pilotaggio. Temevamo un nuovo 11 settembre. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ed appunto l'attentato alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2001 ha fatto cambiare molte regole in tema di sicurezza sugli aerei. Beatrice Bossi.
3: L'11 settembre del 2001 ha cambiato anche la storia dell'aviazione civile. Tra le tante novità, quelle che riguardano le cabine di pilotaggio diventate di fatto blindate, porte corazzate capaci di resistere ad effrazione ed armi da fuoco, codici di accesso per autorizzarne l'ingresso, presenza continua di almeno due persone al pannello di comando e controllo incrociato di ogni azione da parte di pilota e copilota. Regole stringenti che non sono bastate ad evitare però altre stragi, come quella della Malaysia Airlines del 2014 che ha causato la morte di 239 persone o della Germanwings avvenuta l'anno successivo che ha spezzato altre 150 vite. Le indagini hanno stabilito in entrambi i casi che gli incidenti furono causati da azioni deliberate dei primi ufficiali, depressi o con tendenze suicide che le compagnie non avevano rilevato. Da allora anche le regole sulla salute psichica dei piloti sono cambiate, puntando adesso molto di più sulla prevenzione e sul supporto. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Golfo Persico, Stretto di Hormuz, continua il botta e risposta diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Intanto Israele continua a lanciare bombe su Gaza ed ancora morti. Marco Burini.
4: Tra Stati Uniti e Iran prosegue il botta e risposta diplomatico, mentre nello stretto di Hormuz si continua a sparare. Abbiamo preso di mira alcune navi che tentavano di passare, fanno sapere i Pasdaran. Pare siano due petroliere e una nave cisterna. Oggi il regime di Teheran dice di aver ricevuto una nuova proposta da Washington, tramite il Qatar che fa da mediatore, dopo che Trump ha rifiutato quella degli Ayatollah per riaprire Hormuz a determinate condizioni. Ma intanto i principali produttori di greggio della regione, Arabia Saudita, Iraq e Emirati Arabi, hanno trovato via alternative per esportarlo, mentre il segretario della NATO Rutte dice che alcuni paesi europei stanno sminando lo stretto con discrezione. È senza alcuna discrezione, invece, che sull'altro versante della crisi medio orientale Israele seguita a bombardare Gaza. Almeno 6 morti e 20 feriti nei raid sulla striscia. Non miliziani di Hamas, ma civili. Marco Burini, lì nello studio.
1: E la Russia continua a lanciare missili e droni sull'Ucraina e in particolare sulla capitale Kiev. Il punto di Vito De Torre.
0: Ieri le parole di Lavrov sull'Europa, che secondo il ministro degli esteri di Mosca sarebbe ormai in guerra con la Federazione Russa. Oggi a rincarare la dose la sua portavoce Maria Zakharova. Le fabbriche europee che operano nel settore della difesa sono obiettivi militari legittimi. In Polonia è scattato il massimo livello di allerta durante gli attacchi russi sull'Ucraina. Due aeroporti civili sono stati chiusi per consentire le operazioni dei caccia. Secondo informazioni di intelligence, Mosca punta a intensificare gli attacchi contro obiettivi civili e infrastrutture energetiche ucraine. Nella regione di Kiev è morto un ragazzo di 14 anni. Il segretario generale della NATO ha chiesto ai paesi dell'alleanza di inviare intercettori. Intanto Zelensky si è recato in Donbass, dove le forze ucraine hanno riconquistato circa 50 chilometri quadrati di territorio nella zona di Lyman. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il presidente Mattarella oggi era a Milano per i 120 anni della CGIL, ma anche per commemorare le vittime del disastro aereo di Linate di 25 anni fa. Elena Seno.
5: La CGIL ha chiuso le celebrazioni per i suoi 120 anni di storia accogliendo in platea la Scala di Milano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e poi il grazie del Segretario Generale Maurizio Landini, che nel suo discorso ha richiamato la costante vicinanza di Mattarella al mondo del lavoro, che lotta per il riconoscimento pieno dei propri diritti a partire dalla sicurezza. E a Milano il Capo dello Stato ha incontrato anche i familiari delle 118 vittime, l'unico sopravvissuto del disastro aereo di Linate avvenuto l'8 ottobre del 2001. Mattarella ha espresso personale vicinanza e ha sottolineato poi l'impegno di solidarietà che ne è scaturito con borse di studio e premi di laurea voluti dal comitato nato dopo l'incidente.
6: Questo riversare sul futuro il dolore in maniera positiva è una scelta non facile, è una scelta di grande valore.
5: Elena Seno, linea allo studio.
1: È da registrare purtroppo ancora morti sul lavoro. La Fincantieri di Ancona, un operaio tunisino, 55 anni, è morto dopo essere stato investito da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone di Fincantieri. Nel milanese, a Robecco sul Naviglio, un operaio, 48 anni, è morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. A Ivrea al via l'udienza preliminare per l'incidente ferroviario alla stazione di Brandizzo, dove nel 2023 cinque operai morirono travolti da un convoglio mentre lavoravano sulla linea Torino-Milano. Alessio Orlandi.
7: È stata tutta incentrata sulla costituzione delle parti civili l'udienza preliminare di questa mattina per l'incidente ferroviario 3 anni fa a Brandizzo, in cui morirono 5 operai. 35 le richieste per entrare a far parte del processo presentate nel Palazzo di Giustizia di Ivrea, tra cui quelle di diverse organizzazioni sindacali del comune di Brandizzo, della regione Piemonte e dell'INAIL. La strage si consumò nella notte fra il 30 e il 31 agosto del 2023, quando un treno travolse e uccise Michael Zanera, 34 anni, Giuseppe Sorvillo, 43, Saverio Giuseppe Lombardo, 52, Giuseppe Aversa, 49 e Kevin Laganà, 22 anni. I cinque operai della Sigifer stavano effettuando opere di manutenzione sulla linea Torino-Milano e in quel momento la circolazione dei convogli avrebbe dovuto essere interrotta. 24 gli indagati per quel tragico incidente, 3 società e 21 persone fisiche, tra cui Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi al vertice del gruppo Ferrovie dello Stato. I reati a vario titolo sono di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario, oltre alle contestazioni legate alle normative inerenti alla sicurezza sul lavoro. Il 28 ottobre la prossima udienza. Alessio Orlandi, di linea allo studio.
1: Nuovo balzo dell'inflazione a settembre su base annua è al 4,2%, al massimo degli ultimi 3 anni. Bollette gas ed elettricità, previsti rincari del 37%. Giuseppe Caporaso.
8: Dopo il taglio al prezzo del carburante, l'ENI ha deciso di applicare uno sconto del 30% per 2 anni sulle bollette di luce e gas da ottobre per tutti i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese tramite Plenitude. Per i consumatori il risparmio potrebbe essere di circa 200 euro. Una mossa che ha visto la risposta di Enel A2A arrivata a stretto giro: le nostre offerte sono già più basse. Ed interviene anche la Premier Giorgia Meloni: auspico che altri attori del mercato, ha detto, diano una mano. Sempre sul fronte bollette interviene anche la RE, l'autorità del settore, che sottolinea come nel quarto trimestre la bolletta elettrica per i vulnerabili aumenterà del 37%. A pesare per l'autorità è l'instabilità del quadro geopolitico internazionale, che incide sui prezzi delle materie prime energetiche. E le associazioni dei consumatori preoccupate chiedono interventi immediati per venire incontro ai 3 milioni di vulnerabili alla vigilia dell'autunno caldo sul fronte dei prezzi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Apriamo la pagina politica. Nuova legge elettorale in aula alla Camera. Per noi in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
9: Buonasera Franco, in un clima tutt'altro che sereno è approdata in aula la riforma della legge elettorale, domani il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità, la prima prova per verificare la compattezza della maggioranza, motivo per cui massima allerta tra i deputati della coalizione di governo, poiché di fronte ad un voto negativo si andrebbe verso una crisi di governo, le opposizioni invece sulle barricate e proteste attese in aula. La settimana prossima ci saranno due voti di fiducia e poi quello sul provvedimento a scrutinio segreto. Intanto dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera il via libera al mandato al relatore sul disegno di legge sull'antisemitismo a favore i gruppi di maggioranza, divisa l'opposizione, 5 Stelle AVS contrari, a favore hanno votato Azione Italia Viva, il PD non ha partecipato al voto, a nulla dunque servito l'appello della senatrice a vita Liliana Segre di trovare un'intesa venerdì, l'approdo in aula da Montecitorio. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto per questo aggiornamento ed ora parliamo dell'udienza del mercoledì di Papa Leone XIV, un viaggio apostolico in Francia, nelle parole e nel cuore del pontefice, appello per la fine delle violenze nel Tigray in Etiopia. Cristiana Caricato.
10: La liturgia solenne e festosa a Notre Dame ha ritrovato in tutto il suo splendore l'energia degli 80.000 giovani nello Stade de France a Saint-Denis, la meravigliosa e imponente festa della fede tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo, e poi la commovente intimità della grotta di Massabielle a Lourdes. Solo alcune delle istantanee che Papa Leone ripropone ai 20.000 fedeli racchiusi in Piazza San Pietro, inondata dal sole nella catechesi, in cui ripercorre un viaggio sul tema della rinascita, rappresentato dalla cattedrale di Parigi, rinata dopo il drammatico incendio del 2019, simbolo di una Chiesa che ha ritrovato linfa e profondità.
11: Vi è tuttavia nella Chiesa in Francia un segno di rinascita che dura da alcuni anni, cioè il notevole e crescente numero di giovani e adulti che chiedono il battesimo.
10: Il Papa, nel ripercorrere la visita oltre Alpe, legge in ogni tappa la vitalità della fede di persone che amano Cristo, una bella sorpresa di Dio che gli ha permesso di lanciare messaggi inequivocabili dal riconoscimento del dolore causato alle vittime degli abusi al richiamo alla sacralità della vita. Al termine dell'udienza lo sguardo al Tigray, regione a nord dell'Etiopia, dove sono riprese le ostilità tra esercito governativo e separatisti, con l'appello per garantire l'arrivo di aiuti umanitari e incoraggiare il dialogo tra le parti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Chiudiamo con la borsa, che da Piazza Affari a Milano il FTSE MIB sul terreno negativo, meno 0,84%, lo spread BTP Bund è a 103 punti, più 3,42%. A conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sada in regia, buona serata.

Ben arrivati amici ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di fiori che si trasformano in gusto. Bene, nel linguaggio dei fiori, il corbezzolo lo si dona per esprimere stima. Arbusto sempreverde caratteristico della macchia mediterranea, il corbezzolo ha fiori che si presentano come dei piccoli bottoncini bianchi e che sbocciano nello stesso momento in cui ne maturano le rosse bacche. Frutti gustosissimi con cui si possono preparare deliziose marmellate. In Algeria e in Corsica si ricava da queste bacche un vino speciale. In Dalmazia, ma anche in altre regioni europee, ci si distillava un acquavite. Mentre in alcune zone dell'Italia centrale, ma soprattutto in Sardegna, vi si lascia sciamare le api per ottenere un miele pregiatissimo dal gusto amarognolo. È considerata una pianta magica. Essendo così poco esigente, si può coltivare anche sui nostri balconi. Il corbezzolo si usa anche per decorare la casa. Quindi amici, prendiamoci tutti una pianticella di corbezzolo e perché no regalarla per far esprimere la nostra stima. E per oggi è tutto amici con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.

0: ci dà il male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Signore, Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

Lo so, ma ricordati che non ho giurato che tornerò. È il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

Cari amici di Radio Orizzonti, benvenuti a questo nuovo nostro appuntamento di A Tutta Musica con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia. Per cominciare con un brano, guarda caso, di musica classica, ma è un brano meraviglioso, un brano fortissimo. È di una dedicato a una persona che parlò così tanto che il titolo, diciamo, di questa opera si chiama proprio Così parlò Zarathustra. Sì, sto scherzando, sto parlando di quella magnifica suonata che Strauss ha composto riferendosi al superuomo, scritto nel 1885 da Friedrich Nietzsche. Così parlò Zarathustra.

Sentite, è già finito, sì, è molto corto, ma le cose corte sono forse le più belle perché in quei pochi minuti, esattamente un minuto e 29, ci sono raccolte delle note stupende. Il prossimo brano non è un brano di musica classica, però deriva da un brano di musica classica di John Sebastian Bach, che lui ha chiamato La Bourée. Questo brano è stato preso da uno straordinario musicista rock degli anni 60-65. Lui era il leader dei Jethro Tull, Jan Anderson, che interpretò questo brano della Bourée, che era ovviamente eseguito con altri strumenti, è stato tra l'altro ritrascritto e ripresentato con tutti gli strumenti possibili immaginabili, compresa la chitarra, e lui con il suo flauto eccetera eccetera lo fece diventare il brano più celebre dei Jethro Tull. Ecco a voi La Bourée di Jan Anderson dei Jethro Tull.

Si tratta questo di uno stupendo arrangiamento del brano di Bach, della Bure, al quale hanno partecipato un po' tutti e quattro i Jethro Tull, compreso anche il bassista Cliff Bunker. Avete sentito a metà del brano che bello, è bellissima questa cosa, no? Questa diciamo quasi è un accompagnamento, ma è anche un assolo a un certo punto, dove poi diventa il ritorno al brano originario, dove poi si è inserito Ian Anderson. E quindi veramente questo è un grande capolavoro, e nonostante i Jethro Tull abbiano composto all'incirca 200 brani, questo è il brano più famoso del gruppo. Io ho avuto la fortuna di vederli, di ascoltarli allo Smeraldo del 1963. L'ho potuto fare perché io la sera cantavo, e quindi loro si sono esibiti nel pomeriggio, alle 4 del pomeriggio io ero lì a vederli, e effettivamente adesso quando io vedo gli ultimi rimasti dei Jethro Tull, vedo la stessa carica, la stessa passione, la stessa grinta di quegli anni del 1963. Quanti anni sono passati? Non ne voglio sapere, non voglio fare i calcoli, perché sono una persona anziana. Allora, sono una persona anziana al punto tale che il nostro regista, che è molto giovane e soprattutto giovane dentro, poco fa mi ha detto: guarda, ascolta questo brano di Sam Smith, and the Two City Chorus. Ma chi è questo qui? L'ho ascoltato, è un brano bellissimo, è un brano di gospel, ma di gospel nuovo, originale, e grazie a Angelo Sivelli ascoltiamo questo brano che si chiama Oh Mother.

veramente un bel brano, grazie Angelo per la tua segnalazione. Sono andato a guardarmi un po' alcuni anni del Festival di Sanremo e ho trovato un brano veramente particolare del 2025, del Festival di Sanremo del 2025 da parte di Serena Brancale. Il brano mi ha incuriosito perché pensavo che il brano facesse così: tenimmo c'è così anima core, non ce lasciamo più manco per un'ora, manco per un cavolo. È completamente diverso, si chiama Anima e Core, ma è un brano nuovissimo proprio di Serena Brancale. 2025 Sanremo, Serena Brancale.

Adesso vi posso proporre di fare un ballo insieme a me. Vi va una danza, ma non una danza qualunque. Vi propongo una danza slava di Dvorak Antonin.

Non sono più abituato a ballare e devo dirvi che questo ballo, meno male che c'è stato Angelo che ha fatto lui l'uomo, perché effettivamente è molto difficile. Cioè, pensavo fosse una mazurka, un valzer, non so, un boogie, ma non ho mai, questo non mi aspettavo un ballo così difficilissimo. Gli ho schiacciato anche qualche volta i piedi. Bene, non lo farò più. Torniamo a noi, torniamo ad un brano bellissimo, un capolavoro, direi un capolavoro perché il brano si chiama proprio così, Capolavoro, ed è stato presentato dal volo nel Festival di Sanremo del 2024. È veramente un brano molto bello dove tutte e tre danno il meglio proprio per inserire le loro voci molto diverse tra di loro per comporre un brano che è diventato un capolavoro.

Siete d'accordo che è un capolavoro? Però ne sta arrivando un altro, perché Billy Joel, che ha iniziato con Honesty, ve la ricordate, no? Stiamo parlando del 1970, e poi Just the Way You Are, che è entrato ormai nella leggenda perché è diventato un brano jazz, al punto tale che si è inserito nel Real Book dei grandi brani jazz. Ma questo New York State of Mind, secondo me, supera qualunque brano da lui composto. Tra l'altro, lui non è solo un cantante o un compositore, ma anche è un grande pianista, e lo ascoltiamo con questo New York State of Mind che canta e suona il pianoforte. Questo brano, tra l'altro, è stato da lui eseguito qualche giorno dopo quel terribile disastro, quella terribile tragedia delle Torri Gemelle, e lui eseguì proprio questo brano con una tensione in gola che veramente, se riuscite a trovare su YouTube questa registrazione, vi accorgete di quello che io sto dicendo. New York State of Mind, Billy Joel.

roba da venire non proprio la lacrima, ma sicuramente gli occhi rossi nell'ascoltare questo brano. Sta arrivando invece un brano che piace molto a mia moglie. Lei era un amante di Mango e lui ci fa ascoltare Lei Verrà.

E dopo questo recente brano di Mango, Lei Verrà, ecco che stiamo per ascoltare un altrettanto recente brano di Alessandro Marcello, uno dei nostri migliori compositori veneziani del tardo barocco italiano. Sto parlando quindi del 1700. Il brano si chiama Concerto per oboe in re minore e basso continuo. E questo brano ha dato origine a tante cose, a tante, diciamo, interpretazioni. Anche Bach ci ha fatto qualche cosa, ma soprattutto l'anonimo veneziano ci farà venire in mente qualche brano dell'anonimo veneziano. È il concerto per oboe in re minore di Alessandro Marcello.

E chi direbbe che questo brano ha 300 e passa anni? Avete ascoltato queste melodie che ci ricordano tante cose. Ecco perché io dico che dobbiamo sempre cominciare dalla musica classica, perché da lei è partito tutto. Le melodie che abbiamo oggi le ha inventate qualcun altro 200, 300 o anche di più anni fa. Per esempio questo brano meraviglioso che nel 1968 ha permesso a Sergio Endrigo, che è il suo autore, di presentare ma soprattutto di comporre questa canzone per te. Questa è una canzone per noi che lui ha interpretato insieme al grande cantante brasiliano Roberto Carlos. Quindi Sergio Endrigo in Canzone per te.

Una vittoria meritatissima, quella di Sergio Endrigo, perché questo è veramente una grande canzone. Dai, tiriamoci su un attimo il morale con questo ragazzo qui che si chiamava Giovanni. Insomma, non era mica tanto buono, per cui Chuck Berry si è deciso e gli ha detto: Giovanni, sii buono. Johnny, be good.

Allora, c'è chi troppo buono non era e ha avuto bisogno di qualcuno che gli ha chiesto proprio di diventarlo, e c'è chi invece è diventato troppo buono, e sto parlando di proprio di lui, di Tiziano Ferro. Troppo buono.

contento adesso di annunciarvi il prossimo brano, che è il quarto brano di musica classica di Felix Mendelssohn, è la Sinfonia numero 4, opera 90. Ecco, anche qui io lo dico, Felix, ma non potevi mettere, non so, La danza dei fiori, oppure Oh come bello il mio fringuello? No, Sinfonia numero 4, opera 90, così proprio dei termini matematici, così. Vabbè, comunque si tratta di una sinfonia meravigliosa e ce la gustiamo.

Mi dispiace per Felix Mendelssohn, siamo costretti a purtroppo sfumare il suo brano perché alla nostra porta ha bussato Frank Sinatra, che ci vuol far ascoltare a tutti i costi questo brano in duetto con Ella Fitzgerald, e quindi due colossi di questo genere, What Now My Love e What Now My Love, Frank Sinatra ed Ella Fitzgerald.

Questo brano è una cosa meravigliosa. Vabbè, vi siete divertiti? Io spero di sì, cari amici. Purtroppo mi viene la lacrima, ma dobbiamo congedarci perché termina in questo, con questo brano la nostra puntata di A Tutta Musica. Ma non vi preoccupate, perché a breve saremo ancora con voi, vi ricordo, il mercoledì alle ore 21 e la domenica c'è la ripetizione alle ore 18. Claudio Borroni e Angelo Sivelli vi salutano e vi danno l'appuntamento alla prossima puntata.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato,

Perché mi fai sentire normale? Perché mi fai sentire

a chi ti fa soffrire, ti posso ben capire, gentil con te sarò. Se tu con me verrai, la vita cambierà, poiché

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

gridando più forte che puoi. Io che conto già i tuoi battiti, resto qui